0: tanti secondo te? Okay,
1: sì, okay. Sono abbastanza, vero, assolutamente. In questi anni si sta affermando anche in Italia però la stand-up comedy.
0: È vero, okay, sta arrivando, pensai, sempre di più dall'America, sta entrando così a gamba tesa sulla comicità italiana. Devo dire che è ancora un po' di strada, però siamo sulla buona strada.
1: Beh, c'è un qualcosa che sta scatenando veramente tante... tra virgolette, tanti commenti belli e tanti commenti anche un po' come si citava prima il discorso di Belen, no?
0: Sì.
1: Ha sempre quelle critiche che vanno di pari passo qualsiasi cosa lei faccia, ovvero Roast in Peace, che è questo programma molto simpatico a nostro modo di vedere, perché è una comicità che ci piace, certo, e sta avendo un grandissimo successo.
0: Come funziona, l'abbiamo spiegato, Roast in Peace, serve, se volete, insomma, vi lo scriviamo al 393-736-6170, non è di quello di cui parleremo, quindi
1: esatto,
0: andremo nello specifico.
1: Lo spieghiamo velocemente per chi non volesse guardare. Sono sostanzialmente cinque personaggi noti dello spettacolo e non,
0: esatto,
1: che si fanno prendere sostanzialmente a battute,
0: sì,
1: okay,
0: prendere in giro su cose che hanno fatto durante la vita, su quello che sono, da dei comici, da altri tanti comici, 4+1 diciamo, che è Michela Giroux, che è la protagonista, esatto, la presentatrice.
1: Tutti voi però avete un comico che vi strappa quella risata rispetto a tutti gli altri, ok, da sempre e per sempre ci
0: per
1: sarà
0: forza
1: quella persona che vi strappa la risata in più rispetto agli altri.
0: E allora ditecelo, qual è il vostro comico preferito di sempre? 393-7366-170
2: 393-7366-170 è il numero.

0: Diamanti Grezzi su Radio Belle Monella, vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 il vostro comico preferito di sempre.
1: Risponde Edoardo dicendo Pucci, assolutamente.
0: Ok, Andrea Pucci ci sta.
1: Ma certo ci sta, Pucci assolutamente. Poi ancora, vai.
2: Senza ombra di dubbio, senza, Gigi Proietti. Grandissimo, sì. Gigi Proietti.
0: Certo, certo. Un grande.
2: Comicità non scontata. Cioè, ovvio. Ed è formidabile.
0: Attore a tutto tondo.
1: Posso dire però che in effetti, appunto, attore a tutto tondo, cioè dare del comico e basta a Gigi Proietti è praticamente, non dico dimezzarlo, ancora di più. Cioè, no. Lui è sensazionale, un artista a tutto tondo, comico, vero, attore, doppiatore, di tutto e di più. Insomma.
0: Probabilmente lei però nella parte comica vedeva Gigi Proietti il più bravo rispetto a tutti quelli che magari facevano solo il comico.
1: No, ma io sono d'accordissimo con lei, è un barzellettiere incredibile Gigi Proietti, tra l'altro. Ancora sentiamo le vostre risposte. Vai.
3: Guess. Buon pomeriggio, belle moneta. Beh, di artisti intelligenti e preparati ce ne sono di parecchi, però il mio preferito è senza ombra di dubbio Michele Foresta. Okay. Anche perché è trevigiano come noi, quindi
1: come trevigiani?
3: Oddio. D'adozione.
1: Insomma.
3: Buon pomeriggio, ciao ciao.
1: E di Nicosia, insomma, siamo ad Enna in Sicilia, quindi insomma.
0: No, allora lui sì, però se non sbaglio dovrebbe essere sposato con una signora trevigiana e quindi
1: vive a Treviso.
0: Sicuramente vive in quel di Treviso, quindi, come anche
1: ci sta ascoltando.
0: Esatto, anche come Adriano Panatta.
1: È vero.
0: Adriano Panatta
1: che ci ha dato tante di quelle denunce in questi ultimi anni, guarda.
0: 393-7366-170 il vostro comico preferito di sempre.
4: 393-73-66-170

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Belle Manella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro comico preferito di sempre, forever and ever.
1: È arrivato Matteo che ha voluto fare un po' il precisetto, ok? Ci ha fatto tutta una classifica. Dice: ciao Radio Belle Manella, ciao. Io ho una classifica di comici.
0: Vai.
1: Va bene? Per voce, autorevolezza, storia, sicuramente Gigi Proietti.
0: Perfetto.
1: Questo l'avevamo già detto, però ci torna. Per ecletticità nel saper fare tutto su un palco, Claudio Bisio.
0: Perfetto,
1: mi sembra più che corretta come
0: mi
1: cosa, assolutamente
0: molto, certo.
1: grande Claudione, per la capacità di fare lo studio, anzi lo stupido ma senza esserlo, capito? Quindi ha studiato l'esserlo, certo. Così Andrea Pisani.
0: Ok,
1: possiamo accettarlo?
0: Cioè, è la nostra classifica, quindi noi accettiamo tutto quanto, assolutamente.
1: Ancora Sua Maestà Bramieri.
0: Vabbè, mamma mia,
1: grande,
0: ragazzi,
1: infinito.
0: Lì andiamo veramente nell'Olimpo, sostanzialmente.
1: Sì. E ascoltiamo anche lui, vai.
0: Dica.
2: Ciao belli.
1: Lei, pronto?
2: Nino Frassica tutta la vita.
1: Vabbè.
2: Ciao Luana, da Oberto.
1: Sai che secondo me nell'Olimpo possiamo inserirci tranquillamente anche Nino Frassica e anche Gigi Proietti, quindi siamo comunque all'interno dell'Olimpo nei comici che stiamo ascoltando e leggendo da parte vostra.
0: Certo. Assolutamente, continuate a raccontarcelo. 393-7366-170, il tuo comico preferito di sempre.
3: 393-73-66-170.

0: Renato Zero con Triangolo su Belle Monella. Andiamo in chiusura di questa mezz'ora, però rimane ancora per dopo un po' di minuti di tempo per parlare con voi qual è il vostro comico preferito di sempre.
1: E noi siamo qui ad attenderli al 393-7366-170. Mi raccomando, perché li stiamo catalogando, poi magari faremo una statistica, quanti sì. sono sbucati fuori, quanti meno, quanti di più.
0: Tra poco arriva anche Antonello Cerri con Italiamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio! Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti!
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
2: Antonello Cerri suona Italia.

0: Cherry ci ha fatto ascoltare Lorenzo Fragola con hashtag fuori c'è il sole.
1: Jeffrey Jay, se ci fosse un domani.
0: Ermal Meta con dall'alba al tramonto.
2: Grazie mille al nostro Antonello Cherry. Adesso andiamo in chiusura dell'argomento, attenzione.
3: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Il tuo comico preferito di sempre al 393-7366-170.
0: È arrivata Carla da San Martino di Lupari.
2: Oh.
0: Tuo, tra l'altro, paese preferito, perché ogni volta devi dirmi si dice così, non si dice.
2: Se sbagli le.
0: San Martino, si dice San Martino.
2: Se sbagli le pronunce dei posti.
0: Ah, San Martino di Lupari, famoso anche a New York come paese. Certo. Attenzione, Carla dice: il mio comico preferito in assoluto è Giorgio Panariello.
2: Grande.
0: Buona
2: Giorgio
0: serata.
2: Panariello.
0: Capito? Grande. Grandissimo. Giorgio,
2: certo,
0: Panariello,
2: certo, assolutamente.
0: Si dimentica i libri che ha scritto, ma a parte questo, insomma, credo sia uno dei punti più alti di comicità che ho visto fare a Pieraccioni, Conti e Panariello insieme. Io vi giuro, rifatelo perché vi ho amato.
2: Non era voluta.
0: Non era voluto, ma era bellissimo.
2: Però
0: bellissimo.
2: È stato meraviglioso, assolutamente.
0: Anche Uccio De Santis ci dicono, okay, oltre che Checco Zalone, e vorrebbe dare anche un nome femminile. No, Rossana, calma, ne abbiamo chiesto uno, però va bene. Katia Follesa.
2: Ah, ok, ok.
0: Da poi di nome ci ha dato, secondo me, parecchio interessanti.
2: Andiamo in chiusura, l'ultimissimo.
0: Ciao belli, Monica di Treviso, o come piace dirlo ad Alvise.
2: È una comica?
0: Treviso.
2: No, non è. No.
0: Sì, sì, sì. Per me il comico in assoluto più esilarante è Giacobazzi. Ciao,
2: ah,
0: a tutti.
2: Beh, anche lui è un grandissimo, assolutamente, grande, della comicità. Grande. Bravi tutti quanti, tra poco fate attenzione perché vi ricordiamo una cosa importante.
4: Radio Bella e Monella.

0: Coez, qualcosa di grande su Bella Morella. Come promesso, vi ricordiamo una cosa molto importante.
1: A Gorizia dal 2 al 4 ottobre arriva il Festival Frontiere, 3 giorni di cultura, incontri, lezioni, magistrali e spettacoli.
0: Tra gli ospiti Maurizio Ferraris, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Gheno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli e Stefano Velotti.
1: Al Teatro Verdi e nelle strade di Gorizia con Crossroads vivi il festival tra musica, teatro, danza e performance.
0: Frontiere, dove i mondi si incontrano, vieni a Gorizia, scopri il programma e iscriviti agli eventi su www.frontieregorizia.it.
2: Radio Bella e Monella.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Bravo Lello, però noi abbiamo finito, in due almeno, perlomeno abbiamo finito, io vado avanti un'altra ora, tranquilli.
2: Esatto, fino alle 19, io ritorno domani dalle 15 alle 16 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea, salutiamo anche voi che ci avete ascoltato in replica tra l'una e le 3 di questa notte.
1: Eroi!
2: Esatto, andate a nanna o fate una buona giornata, a tutti quanti voi comunque per adesso una buona serata, ciao ciao!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. A R-Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso

0: tutti che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Buongiorno un cane, non dirlo.
1: Va bene, dico che è l'anteprima.
0: Ah, ok, questo puoi dirlo. Se sento la parola discesa invece un po' mi innervosisco.
1: Giro di boa.
0: No! Benvenuti nell'anteprima di Buongiorno un cane, mercoledì mattina.
1: Già mercoledì.
0: Sì, 5 del mattino passate da pochissimo e noi qui pronti ad accompagnare tutti i nostri ascoltatori per il consueto viaggio di riepilogo in tutto ciò che è successo ieri.
1: Beh, facciamo i bravi, ci presentiamo. Lui è Paolo Zippo.
0: Yes, sì, mi piace la sigla. Lei Elisa.
1: Ma insomma potevi applicarti un pochino di più.
0: No, se vuoi ti faccio
1: un po' più auli, sì,
0: così,
1: sì.
0: Vabbè. Allora tu sei una tipa da lista o da cosa memoria?
1: Da cose a
0: in
1: caso
0: in generale,
1: a caso nella
0: a caso.
1: Vita tutto.
0: Ok, della serie mi ricordo tutto.
1: Forse.
0: E poi non ricordi assolutamente niente.
1: Quando vado a fare la spesa, allora siamo in due soggetti diversi. C'è mio moroso che ha tutto segnato, ma quello è ingegnere.
0: Lui è ingegnere, cioè sì, allora, ragazzi, sì. Gli ingegneri sono una categoria a parte, sappiate che esistono i comuni mortali e gli ingegneri. Ma,
1: esatto.
0: Ma è ormai è provato questa
1: e
0: cosa. Anche io ho un sacco di amici ingegneri ed è così.
1: Sono
0: è così,
1: inquadrati.
0: È così, sì.
1: Mentre io vedo di ricordarmi le cose a memoria, poi se ne scatta qualcuno in più. Se invece me ne dimentico qualcuno, pazienza.
0: Ecco, di questo abbiamo parlato con i nostri ascoltatori cercando di capire se facevano parte di quelli bravi, organizzati, con i promemoria e tutte quelle cose là, oppure se andavano così, usando una citazione latina, ad cazzum.
1: Sì.
2: Buongiorno Paolo e a tutti. Lo dissero i latini tantissimi anni fa, verba volant, scripta manent, ovvero le parole volano, si dimenticano, mentre gli scritti rimangono. Io sono di questa parte, scrivere sempre e non si dimentica. Buona giornata.
3: Ciao Zippo, beh io sono quella che si deve scrivere tutto, sia sul calendario, ma da una vita, da una vita, e sul cellulare la lista della spesa, anche perché per me, per il figlio, per dove lavoro, sì insomma, si rischia di andare a casa senza alcune cose magari essenziali. Ciao Zippo.
4: Buongiorno un ca Zippo. Allora io sono team

0: Vista, quindi per fare la spesa per esempio mi metto sempre tutto quello che devo prendere e dulcis in fundo a volte arrivo a casa con le cose segnate nella lista e non le ho prese comunque. Evviva la giovinezza! Ciao da Samuela!
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno!
3: I got a message for you from my Heavenly Father. Everybody out there, unite for peace, love, joy, and happiness. Let him in your soul this morning, brothers and sisters. Let him come on out. Let him come on in. Everybody knows he's there. And come on, listen to me. Come on, brothers and sisters. Sanctify, sanctify, sanctify.

0: Buona mattina, mia cara Elisa. Buona mattina, miei cari e nostri cari ascoltatori.
1: Che cos'è questo odore?
0: Ho mangiato due bruschette ieri sera. Cioè
1: l'aglio.
0: Vabbè, la bruschetta
1: sì, però,
0: non si può fare.
1: Però la bruschetta con l'aglio. E poi vieni qui, parli al microfono di fianco a me, scusa.
0: Sarà mai una bruschettina la sera, la bruschettina con la birretta.
1: Sì.
0: Poi a me piacciono, sai che le fanno nei supermercati, ci sono le buste delle bruschette all'aglio, quelle croccanti che sono sono buonissime anche quelle, per cui
1: ci sono anche quelle senza comunque
0: sì, ma vabbè, ma perché rinunciare a quelle senza? Quindi ieri sera mi sono fatto un po' di bruschettine all'aglio prima come antipasto e poi la bruschetta con l'aglio dopo. Adesso per
1: cercasi altro conduttore che voglia stare al fianco di Paolo Zippo.
0: Attenzione perché potrebbe essere un'idea quella di lanciare il nuovo conduttore del Buongiorno Cacche.
1: Solo quando Paolo mangia aglio.
0: Esatto, attenzione perché di questo abbiamo parlato ieri. Nasce un'associazione
1: di vampiri d'Italia.
0: Sì, vampiri d'Italia, si chiama così, che sono degli assaggiatori d'aglio e decidono quale qualità di aglio è la migliore, qual è la peggiore. E noi invece siamo finiti ad ascoltare i messaggi dei nostri ascoltatori a riguardo dell'aglio.
2: Buongiorno Ca, sì Zippo, anche perché l'aglio abbassa la pressione. Io sì, lo uso in cucina.
3: Ragazzi, io al lavoro avevo un collega che mangiava gli spicchi d'aglio così come fossero caramelle. Aveva un alito di merda, ma un alito di merda. Fatica a andargli vicino.
4: Radio Bella e Monella.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Volevo ricordare a beneficio a giusta causa, cioè, che nessuna Elisa è stata maltrattata per la realizzazione di questa trasmissione. No, cioè non è stata agliata, cioè poverina sta ancora respirando.
2: Sì, sì, per ora sì, ma i giochi si fanno duri, quindi se qualcuno vuole proporsi come conduttore quando Paolo mangia un quantitativo d'aglio superiore a quello accettabile, sì, okay. 393-7366-170.
1: No, ma tu sei autorizzata a dirmelo, eh? Cioè, sul giorno arrivo qua con
2: e dove ti mando a trasmettere? Perché questa è la domanda.
1: Abbiamo con il nostro piccolo studio lì.
2: Dobbiamo stare lì vicini.
1: Cioè, che poi sono quelle cose che se c'hai l'influenza un po' di raffreddore,
2: ci passiamo tutto.
1: Lì è tutto, voglio dire, è come convivere praticamente, stare nel nostro studio. Ma insomma, non l'ho maltrattata stamattina. Ieri sera niente bruschetta.
2: Quindi aglio sì, aglio no, mi pare che abbia vinto l'aglio sì.
1: Sì, tutti frado nel salame. Nel cibo, con la carne, sì, ma d'altronde come fai? Cioè, certe cose proprio non è possibile. Magari
2: il salame con l'aglio.
1: Oh, adesso esco di qua stamattina e vado a prendermene due etti.
2: Un panino al salame.
1: Oh!
3: Radio Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: È il consueto momento delle stelle, ovvero il momento in cui anticipiamo quello che poi verso le 7:15 sarà il nostro oroscopo nella completezza.
1: Esattamente, Giuseppe Chietta è pronto anche oggi con le previsioni. Beh, dopo un periodo di tentennamenti, il segno fortunato di oggi è quello del Capricorno.
0: Oh, meno male, perché sì, non era andato proprio benissimo nelle ultime settimane. Beh, finalmente laggiù vedete uno spiraglio di luce.
1: C'è un recupero.
0: Sì, vedremo, insomma, poi ce lo dicono loro, eh.
2: Radio Bella e Monella.

0: Eccoci qua con l'anteprima di Buongiorno Unca. Ieri abbiamo parlato anche di sessualità per le giovani generazioni. Siamo andati alla generazione Z, che per capirsi è quella che va dai 18 ai 29 anni. Abbiamo detto, sono sempre, secondo chiaramente gli studi scientifici, perché noi siamo scienza, non fantascienza, sono meno interessati al sesso in generale.
1: Cioè, mentre noi della generazione precedente, insomma, diciamo, avevamo un certo interesse verso...
0: Eravate delle iguane, com'era?
1: Delle iguane in calore, ecco. Cioè infogliati come delle iguane in calore. Questa è la definizione giusta, ma insomma vabbè.
0: Adesso è cambiata la situazione.
1: Un po', sì. A me sembra che i ragazzi, magari perché hanno più possibilità, o magari perché il sesso è dappertutto, al cinema, in televisione, nei giornali e cose del genere, forse magari proprio non sono interessati a farlo a tutti i costi e magari aspettano l'occasione buona, quando ne valga veramente la pena, chi lo sa?
0: Non lo so, però abbiamo disquisito riguardo a questo, sono uscite anche delle cose piuttosto interessanti. C'è chi ha detto, ma probabilmente sono cambiati i tempi, chi ha detto ci sono maggiori responsabilità, sono impegnati nello studio, nello sport e quindi non hanno il tempo materiale.
1: C'è chi ha detto anche sono rincoglioniti dal telefono, sì. E di conseguenza va. Ma sentiamoli.
2: Buongiorno Belle Monella, buongiorno a tutti. Guardate, il sesso, io ho 29 anni e onestamente se non lo faccio almeno una volta al giorno non sto bene, perché è la cosa che più ti avvicina al tuo partner, al tuo compagno, ti fa star vicino al tuo compagno e rafforza i legami. Quindi tutti quei giovani che non lo fanno e sono schittignosi, questo che l'altro, non sanno cosa si perdono, non sanno. Comunque buona giornata a tutti.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Finisce qua l'anteprima di Buongiorno Unca.
1: Beh, è tutto ancora da fare, perché diciamo che c'è una puntata ricca di argomenti. Paolo non dorme da due notti per questa puntata, per questo mercoledì.
0: No, per tutte comincia a non dormire, perché trovare delle notizie interessanti, carine, divertenti è diventato sempre più difficile.
1: Sono tragedie.
0: Sono tragedie, drammi, problemi, la gente che fa festa perché la benzina è a 2 euro. No, non vi capisco.
1: No, anch'io.
0: Però vabbè, insomma, va tutto bene, siamo ricchi di spirito.
1: Quello sempre.
0: Finisce qua, Buongiorno un calante prima, ma comincia la trasmissione fra poco. Parliamo di benzina stamattina. No,
1: no, di benzina, no, basta.
0: No.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: sono le 5:57.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
9: Prenota subito una prova.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
9: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: 10% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Come dice Elisa, siamo a metà del cammino, tutto in discesa. Si fa per dire. Mercoledì mattina, siamo in diretta come sempre. Buongiorno.

0: più.
1: Buongiorno, miei cari vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
2: Ed è con il consueto, meraviglioso e incredibile spirito positivo che ci apprestiamo ad affrontare un'altra giornata insieme. Insomma, trovarlo lo spirito positivo, poi cioè, vabbè, però cioè, iniziando a scavare un po' alla volta si può fare, cioè, con un certo impegno, con una certa voglia, con un, cioè, dedicandovici, sì. Senti che robe difficili la mattina presto, dedicandovici, sì, sono riuscito a dire buongiorno. 30 settembre, l'ultimo giorno del mese di settembre. Sì, bella considerazione, Zippo. Oh, raga, alle 6:05 del mattino non pretendete troppo da me. Voglio dire, cioè, prendiamocela con calma, abbiamo delle belle cose di cui parlare anche oggi, per cui vi do assolutamente e ufficialmente il benvenuto nella prima parte della mattinata di Radio Bella e Monella. Questo è Buongiorno Unca. Io sono Paolo Zippo e tocca a me accompagnarvi solo soletto dalle sere 7, poi arriverà la nostra principessina come sempre.

0: dalle 7 alle 9 con cui chiacchiereremo insieme. Ma cominciamo con ordine e facciamo le cose bene come vanno fatte, partendo subito dalla nostra meravigliosa fantasmagorica sigla.
1: Buongiorno

questo 30 settembre vorrei parlare con voi, così per iniziare la nostra mattinata, di una cosa che riguarda assolutamente tutti, dal primo all'ultimo. Siamo tutti coinvolti in questa cosa qua. Non ce n'è uno che secondo me, tra quelli che ci ascoltano, anche tra quelli che stanno ancora dormendo pacificamente, si arriveranno solo ed esclusivamente più tardi con noi, che non sia toccato dal fatto che di tanto in tanto riusciamo, nonostante una vita frenetica, a perdere tempo. Io non so voi, ma ieri mi è capitato a un certo punto del pomeriggio, avevo una giornata abbastanza incasinata, cioè ti capitano, no? Quelle giornate in cui si accumulano molti impegni, molte cose, molti appuntamenti, molte telefonate, poi arrivano quelle che non sono previste, per cui insomma hai delle giornate piene dalla mattina alle 6, alle 5 nel nostro caso, alla sera alle 7 e ti sistemi tutte le cose, poi a un certo punto scopri che in un modo o nell'altro stai perdendo tempo. C'hanno 5 minuti che dici tu, che ti dici tu, e alla fine quei 5 minuti apparentemente innocenti diventano 20. Ad esempio, secondo me perdiamo tempo spesso e volentieri con il telefono. Ragazzi, i social sono una roba pazzesca, d'altronde sono fatti per quello. Loro sono fatti per farti restare là il più possibile. Dici, beh, do un'occhiatina al mio Instagram, così guardi, poi cominci, ci stai là un quarto d'ora, 20 minuti, fino a che non ti obblighi proprio ad andare via. Oppure altre cose, il telefono secondo me è una delle distrazioni più pazzesche che si riesce ad avere nella arco della giornata, e ti fa perdere una valanga di tempo che potresti utilizzare per la produttività. Poi aspetta, altre cose: se siamo a casa, apriamo il frigo senza avere fame, lo richiudiamo, chissà se c'è qualcosa dentro, dopo 30 secondi lo riapriamo, entriamo in una stanza e ci siamo dimenticati perché ci siamo entrati. Questo capita a me molto spesso. Vado, dico, ok, perché sono venuto qua?

0: a guardare le vecchie foto. E poi c'è il grande classico, secondo me, per perdere tempo, che è il mi siedo un attimo, che sei sul divano è finita. Quindi avete capito, no? Stamattina voglio chiamarvi come sempre all'appello, voglio farvi partecipi, voglio rendervi protagonisti di questa nostra mattinata, perché insomma ci sono io, è vero, c'è la radio, c'è la musica, ma ci siete assolutamente anche voi, e questa nicchia del primo mattino alla quale sono molto affezionato risponde sempre prontamente. Allora anche questa mattina, per favore amici, siate dei nostri al 393 7366 170. La domanda è molto semplice, molto facile, molto spontanea anche come risposta: qual è il modo più inutile in cui riuscite a perdere tempo? Io l'ho detto, li ho confessati quasi tutti i miei. Ora tocca a voi, aspetto i vostri messaggi vocali o scritti. Che bello stare insieme già di primo mattino.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

0: ci sono molti modi per perdere tempo, molti modi in cui perdiamo tempo. Ah, non è detto che sia un male, attenzione, perché c'è una pausa durante la giornata, secondo me, soprattutto nelle persone che lavorano molto, che hanno molte cose da fare, che hanno molti impegni, ci sta tutta. Adesso non è che stiamo qua che dobbiamo essere produttivi al 1000% in ogni momento della giornata, in ogni momento della settimana. Però alle volte ci rendiamo conto che ci sono delle piccole attività completamente inutili che però riusciamo a fare con una costanza impressionante. Ci siamo lasci. E secondo me il mio parere è che il telefono sta in cima a queste attività. Ma arrivano i primi messaggi, sono curioso di sentire voi invece come perdete il vostro tempo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Giada.
1: Allora, come prima hai detto te, Paolo, il modo peggiore di perdere tempo, oltre col telefono in mano, ma io tipo mi sono intrippata con un giochetto.
0: Lo so.
1: Che tempo fa ne ero dipendente da un altro e ho dovuto disinstallarlo perché mi rendevo conto che ero lì, non vedevo l'ora di avere un minuto per andare a giocare a questo giochetto della spesa.
0: Pazzesco.
1: Adesso ne ho trovato un altro che è un po' più difficile, quindi già mi invoglia meno. Però quello lì è il modo peggiore per perdere tempo, perché comunque sui social ok ti intrattieni, ma giocando secondo me è uno dei modi peggiori
0: probabilmente per
1: perdere tempo.
0: Probabilmente sì, lo so, perché è capitato anche a me la stessa cosa. Cioè, c'hai quei giochetti che tu dici, ma li uso per andare in bagno, no? C'è un classico. Dici, per cosa puoi? Una volta si andava col giornale in bagno, una volta si andava con la rivista, e va adesso per, diciamo così, tranquillizzare il momento, si usano i giochini. Solo che ci sono questi giochini pazzeschi che fanno, e li fanno anche molto bene, che ti incollano là, per cui dai 5 minuti passi a 10, a 15, a 20 con sti cazzo di giochini, che in più ti fanno anche spendere soldi adesso, perché qualche giochino, voglio dire, sì, parte gratis e poi arriva non propriamente gratis. E allora, amici del mattino, amici di Buongiorno K, qual è il modo più inutile in cui riuscite a perdere il vostro tempo? Confessatelo, abbiamo detto che non è un male, di tanto in tanto, però sono curioso di sapere se a voi capita come a me.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 6:21 del mattino, ci stiamo impegnando oggi, mercoledì 30 settembre, a capire quali sono le cose che ci fanno perdere tempo, ovvero più specificatamente qual è il modo più inutile in cui riusciamo a perdere tempo, perché attenzione, cioè, ognuno di noi c'ha il proprio difettino, la propria cosa su cui cade il tempo perso, quei famosi 5 minuti che diventano un quarto d'ora, 20, 25, 30.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: il mio modo di perdere tempo è quando sono seduto in water con il telefono, vado in bagno che mia figlia ha 6 anni ed esco che ne ha 18, quindi esatto, perdo un po' il tempo. Ciao.
0: Ma per colpa del telefono, è vero, è quello, perché cominci a guardare i sitacci, quelli vietati. No, sto scherzando, no, no. Di solito lì in quella situazione là, ma non solo in quella situazione là, sono i social, ragazzi, sono quelli, sono fetenziosi, e io sono uno che li usa, che li guarda, che ha il suo profilo Instagram su quale pubblica, per cui insomma non è che sono esente da questa cosa qua, però mi rendo conto che talvolta sono fetenziosi, nel senso che parti e dici do un'occhiata e l'occhiata dura un quarto d'ora.
2: Buongiorno Paolo, ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Niente, io sono un po' fuori, nel senso che il tempo, io vivo una vita un po' sistematica, causa sport, famiglia, come abbiamo tutti, ognuno ha il suo passatempo, roba varia. Però praticamente io ho un po' l'orologio in testa, quindi dedico, ho già tutti gli orari e cose varie così. Poi ovvio i social qualcosina ti rubano, però venendo dallo sport, da altri sport anche, quindi ti dà sempre, sei sempre un po' così con i minuti contati, perché se hai 2 ore magari vai via in mountain bike o in bici, se hai mezz'oretta vai a farti un allenamento, se hai così. E poi c'è anche da dire il tempo che ti fanno perdere sul traffico o per non la volontà tua di
0: perdere. No, ma quella non è per volontà
2: tempo.
0: Tua, no, quello.
2: E così. Bene, ragazzi, vi saluto tutti.
0: Grazie.
2: Io ho ancora 10 chilometri, poi arrivo a casa. Ciao.
0: Allora, grazie Marcellino. No, il tempo che perdi nel traffico non conta in questo nostro viaggio di questa mattina. Questa mattina vi ho interrogati su una cosa precisa, cioè il modo più inutile in cui noi riusciamo a perdere tempo scientemente, cioè rendendoci conto perfettamente di quello che stiamo facendo e in maniera non dipendente assolutamente da alcuna altra persona. Okay.

0: Eccoci qua a perdere tempo. No, cioè magari c'è qualcuno che ci risponde: oh, guarda, io tempo lo perdo ascoltando la radio. No, mica tempo perso, è tempo investito quello, ragazzi. Tempo investito.
1: Buongiorno, un capo. Vabbè, io difficilmente sto lì a perdere tempo, sono un iperattivo, quindi io devo sempre fare qualcosa.
2: Ma succede?
1: 5-7 minuti al massimo la mattina, intanto che sono sul trono bianco, una scrollatina ai
0: sì,
1: social.
0: Sì, lì, ai social.
1: Dopo, basta, dopo si parte, si va al lavoro, non si respira tutto il giorno, si pranza mentre si guida, quindi tempo non ce n'è da perdere. Poi arrivo a casa la sera, doccia veloce o lavatina proprio giusto alla faccia se sono tardi, e si mette su cena, quindi non c'è tempo neanche lì da perdere. Finita cena, si sparecchia e si mette via, passeggiata con la quadrupede qua, e basta. Poi prendo, finalmente 9:30 se ne vanno tutti a letto, allora posso avere il potere, il telecomando della TV. Allora mi siedo e lì un'altra scrollatina veloce ai social, ma giusto 5-10 minuti al massimo, e poi mi guardo un film. Quindi gran tempo io da perdere non
0: c'è,
1: ne ho.
0: Gente più brava, noi siamo meno, cioè io sono meno bravo sinceramente. Da questo punto di vista ci sono dei giorni in cui io, raga, è così, mi metto là, tipo su Instagram io perdo un casino di tempo. Ma coscientemente, cioè proprio rendendomi conto del fatto che sto perdendo tempo. Ogni tanto non è male, dai.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Si aprono i portoni
6: di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
7: Ecco la merenda.
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Che bello!

0: Ciao Zippo. Uno dei modi in cui perdevo più tempo inutilmente era decidere il film da guardare. Passavo più di un'ora a passare tutti i trailer, guardare le anteprime, leggere tutte le trame, e poi alla fine non sceglievo mai e andavo a dormire senza aver visto un film perché mi ero stufata. Ho deciso di guarirci e ho disdetto l'abbonamento. Ora mi accontento di quello che passa al satellitare.
1: È vero, è una delle cose per cui perdiamo un sacco di tempo. Se sei abbonato a diverse, diciamo così, piattaforme di streaming video, vabbè, non faccio nome, intanto sono sempre quello, ormai ce ne sono 2500. Alle volte la troppa offerta ti porta a star là a cincionare col telecomando, guardare il promo di una, guardare il promo dell'altra, e potrei guardare queste, potrei guardare quello, e ti accorgi che è passata mezz'ora, 40 minuti e te ne sei già scordato, e dici vabbè, a questo punto andiamo a dormire. Sai che l'ho pensato anch'io, poi ho pensato anche che però lo streaming video mi dà la possibilità di iniziare a vedere un film alle 8 di sera, ad esempio, cioè io svegliandomi poco dopo le 4 e mezza ho questo problemino del fatto che non è che posso aspettare i signori della TV generalista che fanno partire il film alle 10 di sera e te lo fanno durare fino all'una del mattino, e allora ho mantenuto l'abbonamento alle piattaforme di streaming video, perché così mi inizio a guardare un film o una serie o quello che voglio guardare alle 8 di sera, e alle 10 e mezza posso andare, cioè quando cominciano i film dalle altre parti io posso andarmene tranquillamente a dormire. Amici, sono le 6:36 e tempo di canzone.

mattine coinvolge i nostri ascoltatori, o perlomeno buona parte dei nostri ascoltatori. So che c'è una parte timida, una parte di ascoltatori che non partecipa, che non manda il proprio messaggio, ed è un peccato, perché io dico sempre che quella della canzone sotto la doccia non è una gara, non è una prova di bravura, non è assolutamente null'altro che la testimonianza che siamo in tanti tutte le mattine, che abbiamo voglia di farci sentire, che abbiamo voglia anche di un sorriso, di una risata, perché arrivano di quei messaggi talvolta assolutamente improponibili. Ma riassumiamo tutto quello che sta per succedere. Sto per mettere in onda una canzone, avete meno di 3 minuti, oggi siamo abbastanza veloci, per durante la canzone inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Bastano poche parole, bastano veramente pochi secondi, non importa se il testo lo conoscete a menadito, se lo conoscete a memoria, oppure se ne conoscete solo un pezzettino, oppure se non lo conoscete proprio, non importa se siete intonati o stonati, l'importante è esserci e mandare il proprio messaggio. Ieri ho detto che, siccome abbiamo avuto molte canzoni storiche, avremmo fatto qualcosa di recente, allora sono stato a pensare là, ho detto: ma che canzone potrebbero cantare i nostri ascoltatori mercoledì mattina alle 6:37 del mattino?

0: sempre sì.
1: Scusate, ma io la canto sempre questa canzone qua ogni volta che la sento. No, ma perché?
2: No, Pippo, no.
1: Ma perché no? Ma perché no? Che divertenza saremo io e te. Vai, vai, sentiamoli, sentiamoli gli ascoltatori. Forza!
3: Sì?
1: Sì, ciao,
3: buongiorno.
1: Sì.
3: Sì, buongiorno un caro. Sì. Ti ascolto ogni mattina. Ma sono talmente assonnata che quest'ora
1: niente, niente canzone.
3: Ogni tanto ti canto, ma non sempre, ma ti ascolto.
1: Grazie,
3: sempre.
1: Grazie, grazie.
3: Buongiorno un caro.
1: Però hai provato. Hai provato a cantare, lo sforzo si è sentito.
2: Saremo io sì. E te per sempre. Legati per la vita che sotto te non vale niente, non ha senso vivere. E la mano sul petto io te lo prometto da ciao.
1: Che ben messi che sia stati.
2: Saremo io sì. E te per sempre legati per la vita che senza te
1: la
2: non
1: tutti,
2: vale
1: però,
2: niente, non ha senso vivere.
1: Vado veloce, ce ne sono mille.
2: Saremo io sì. E voi
1: sì.
2: Del grande Bella e Monella.
1: Sì. Sì, ok.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
1: Sì, sì.
2: Su questo io te lo prometto sì. Davanti a Dio sì. Saremo io e Bella e Monella insieme sempre sì.
4: La mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio
1: sì.
4: Saremo io e te da qui sarà per sempre sì.
1: Ma qua.
2: Zippo,
1: quanti messaggi,
2: Zippino,
1: quanti messaggi.
5: Tu mi fai girare, tu mi fai girare.
1: Sì, questa è un'altra, se
5: come
1: non sbaglio.
5: Come fosse una bambola, ma sarà per sempre sì.
1: Ok, questo è un...
5: Baci, buongiorno, un ca.
1: Il famoso mashup era questo.
2: Con la mano sul petto io
1: sì.
2: Te lo prometto davanti a Dio.
1: Sì.
2: Saremo io e te da qui. Sarà per sempre sì.
1: Un ultimo messaggio.
2: Io che tancherò
1: sì. Sì. Vai.
2: Saremo okay. Io e te per sempre legati per la vita che senza te non vale niente, non ha senso vivere.
1: La sanno tutti e la canzone sotto la doccia torna domani. Chissà cosa sceglieremo domani mattina.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: meravigliosa canzone di Mango, ci siamo regalati 6:50 del mattino, questa è Bella Monella, siamo qua, piovono anche richieste sulla canzone sotto la doccia. Che... sì.
1: Non ho mai sentito una canzone di Patti Pravo.
0: Patti Pravo.
1: Del vostro Buongiorno Un Caffè.
0: Cosa potremmo mettere?
1: Tanto per cambiare, ne ha tante anche lei.
0: Sì, sì, sì, sì, no, ma io dico sempre che sono ben accette le richieste, se ovviamente compatibili con lo spirito della canzone sotto la doccia, che è una canzone che ci deve far venire voglia di cantare. Stavo pensando che potevamo mettere "Tu mi fai girare come fossi una bambola", e una delle altre, però insomma anche Patti Pravo ne ha di canzoni nel suo carnet, direbbe qualcuno.
2: Buongiorno Unca, buongiorno
0: Vincenzo,
2: Vincenzo, buon mercoledì a tutti.
0: Sì, Vincenzo, dica.
2: Riposo, anche uno di quelli che la sera si mette sul divano. Cosa vediamo stasera? E comincia a pingionare. Bim bim bim bim bim bim bim bim. Ti giri, a donna giallorossa. Porco mondo. È finita la serata. E cosa hai visto?
0: Niente.
2: Un ca.
0: Un ca, giusto.
2: E vabbè, dai. Avanti sempre, avanti sempre. Allora, come al solito,
0: sì,
2: buongiorno
0: sì.
2: Un ca a tutti, un bacione agli ascoltatori.
0: Sì.
2: Ma zippa bella mio!
0: Sì.
2: Fai bravo! Ciao picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Allora, anche Vincenzo è dei nostri, ovvero di quelli che riescono a in qualche modo a perdere tempo. Già, perché questa mattina, se siete arrivati tardi, ovviamente non lo potete sapere, ma abbiamo cercato di toccare questo argomento, questo tasto del come riusciamo a perdere tempo in maniera inutile. Abbiamo scoperto che esistono mille modi diversi in cui riusciamo a perdere tempo. Telefono e televisione sono uno, ma anche altri cincionamenti vari riescono a farci perdere un po' di tempo. Aspetta, erano arrivati prima dei messaggi a proposito del... A molti hanno detto i giochini, anche quelli sul telefono che abbiamo citato. Poi i video di YouTube, io non so ragazzi se voi ogni tanto vi fermate a guardare i video di YouTube, però ci sono questi tutorial da 2 ore e 40 minuti ancora. Per questo abbiamo ancora qualche minuto, se volete inviare il vostro messaggio sul come voi perdete tempo in maniera inutile al 393 7366 170.
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pippo, anche a noi capita, ci mettiamo sul divano, l'uomo e come i picciotti, noi siamo i piccioni, perché il mio uomo mi chiama piccione.
1: Perché?
0: Non sta a chiedermi perché.
1: No, sì, che te lo chiedo.
0: Io prendo sonno ancora prima che lui metta il film.
1: Ma perché?
0: Buongiorno un capo. Anche buonanotte un capo.
1: Sì, come fa, come il film, no? Buongiorno, buonasera, e se non ci vede, dovessimo vedere, buonanotte. No, vabbè, 6:56 del mattino, abbiamo indagato sul modo in cui perdiamo tempo la sera, abbiamo scoperto che un altro modo è questo che hanno citato in molti, ovvero ti metti là la sera sul divano, siccome hai 100 piattaforme di streaming a disposizione, dici, vediamo un po' cosa vedere stasera. Sapete come ho risolto io quel problema? Adesso vi svelo il segreto, il grande segreto di Buongiorno Unca di Paolo Zippo. Io scelgo prima. Cioè, io e mia moglie facciamo le riunioni prima. Quando torniamo, allora siamo a casa tutti e due, allora mettiamo Netflix piuttosto che Prime Video, piuttosto che la piattaforma di Sky, insomma, tutte quelle cose là. Guardiamo i promo e diciamo, ok, diciamo, adesso guardiamo questa serie. Noi siamo grandi appassionati di serie televisive, per cui ci decidiamo prima, così la sera, poi dopo cena, tranquillamente, fatte le nostre cose, ci mettiamo là e sappiamo già come guardare. Diciamo che si risolve parzialmente il problema del guardare 2.500.000 promo e di non decidere assolutamente niente. Finisce qua la prima ora di Buongiorno Unca, ma attenzione, dovete restare con noi, perché adesso intanto ritorna la nostra principessina, quindi dovete accoglierla nella maniera dovuta, e poi avremo una cosa di cui parlare. Attenzione, torneremo indietro nel tempo, ai tempo del nostro primo amore.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
4: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it. La
12: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 7 in punto.
2: Radio Bella e Monella, traffico.
3: Buona giornata, ecco la situazione in autostrada. Cominciamo dalla A4, dove il traffico intenso provoca code tra Dalmine e Cavenago e tra Tangenziale Est e Cormano, in entrambi i casi verso Torino. Sulla A1 ci sono 4 chilometri di coda fra Firenze, Scandicci e Bivio con l'auto sole variante a causa di un veicolo in avaria. Siamo verso Milano. Sulla A24 coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio con

0: Anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi e con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.

0: due pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Bella e Monella, tutta.

0: Chongqing.
1: Sì, vabbè.
0: Era in cinese.
1: Quella cosa lì, ragazzi.
0: Il primo amore, chi
1: non si scorda mai?
0: Beh,
1: dicono.
0: Ecco, oggi indagheremo proprio su questo. Buongiorno, bentornata, buongiorno, ben arrivata, benvenuta, come va? Tutto bene?
1: Tutto a posto? Tutto a posto, niente in ordine come sempre. Ma oggi è mercoledì, Paolo.
0: Dai, dillo.
1: Giornata, giro di boa, poi è tutto in discesa.
0: Ok, la trasmissione è finita. Ok, faccio, mancano ancora tutto mercoledì, tutto giovedì e tutto venerdì di rotture di coglioni. E tu sei qua a dirmi che è tutto in discesa.
1: Ma sì, metà settimana se n'è andata, dai, ormai.
0: Dai. Allora, avete capito? Oggi parleremo del primo amore.
1: Sì.
0: Perché attenzione, cioè, non so se ne abbiamo mai parlato in questi anni. Non credo. Cioè, ieri quando ero là che scrivevo ste robe, non mi è venuto in mente.
1: Pensavi ai primi amori.
0: Beh, sì, io me lo ricordo benissimo il mio primo amore.
1: Ma il primo amore nel senso, perché il primo amore, la prima cotterella può essere anche all'asilo.
0: No, non quella, ma sono fidanzata a 3 anni. No, la prima persona che ti ha fatto battere il cuore veramente, quella
1: quando arrivi alle medie, alle superiori.
0: Sì, sì, è l'età, cioè dai 14 in su, no?
1: Sì.
0: Di solito quella persona che dici: ah, sono pazzamente innamorato, non ti scorderò mai, la mia vita sarà dedicata solo ed esclusivamente a te. Poi ne passano altri 25, ma insomma, vabbè,
1: sono altri piccoli.
0: Non di anni, di persone.
1: Sì, sì. Anche di anni.
0: Però secondo me ognuno se lo ricorda.
1: Ma certo.
0: Tu te lo ricordi?
1: È certo che
0: ok, allora adesso indagheremo poi con il passare del tempo, con il passare di quest'ora che cercheremo cercheremo di coinvolgere i nostri ascoltatori nel raccontarci un po' il loro primo amore, senza timidezza, ragazzi. Non è che vostro marito o vostra moglie si incazza se ci dite come si chiamava il vostro primo amore del 72.
1: Ah, no, infatti. E soprattutto questo primo amore era corrisposto oppure no?
0: È vero, perché ci può
1: perché
0: essere
1: ci
0: anche
1: sono...
0: la possibilità
1: sì.
0: che non venga corrisposto, cioè...
1: fatemi d'animo, figlio mentali, donne, lo sapete.
0: Allora, non è stato il mio primo amore, ma io in terza media ero innamorato pazzo di una ragazza che era in classe con me, ma pace, proprio non capivo più niente.
1: Sì.
0: Sì, si chiama Gabriella.
1: Gabriella, ti salutiamo.
0: Mi ricordo anche il cognome, pensa a te, stiamo parlando di Pleistocene.
1: Chissà
0: più o meno.
1: Se ti ascolta la mattina.
0: non lo so, ma non lo voglio. Comunque si chiamava Gabriella, era in classe con me nella terza dell'istituto della scuola Dante di Trieste.
1: Vabbè, dai, poi ti racconterò il mio.
0: Ok,
1: il mio pericolo.
0: Siamo curiosi, ma non era il primo amore. Il primo amore è stato un altro, ve lo racconto dopo. Amici all'ascolto!
1: Sì.
0: Nome e a che età è arrivato il vostro primo amore? Dovete dircelo.
1: Sì, al 393-7366-170 Paolo ha già condiviso
0: qualcosina.
1: Uno dei suoi amori.
0: Uno dei miei primi amori. Io ne ho
1: quanti primi miei amori?
0: Sono un posto. A che età è arrivato il vostro primo amore? Come si chiamava? Dai, raccontatecelo, forza!
2: Radio Bella e Monella.

0: anche delle storie, non soltanto come si chiamava il vostro
1: nome. Anche qualche aneddoto divertente. Benvenuti a Jurassic Park. Siamo qua a tornare indietro il tempo, non di anni, non di ore, non di settimane, di secoli.
0: Oddio, dai, non troppo. Ci è piaciuta molto la storia di Matteo di Padova.
1: Bellissimo, bellissimo. Che sono quelle storie meravigliose. Ma anch'io ho raccontato una adesso a Elisa. Allora, buongiorno. Grest estivo del 1997. Io sedicenne, lei un anno in più.
0: Mi ricordo ancora adesso il nome, l'indirizzo dove avevo scritto la cartolina estiva. Io innamorato, perso.
1: Ah, sì, sai, quelle cose che la guardi e dici, lei sarà la donna con cui avrò 46 figli quando avremo l'età giusta. Al ritorno dalla vacanza con cartolina, tutti in gita a Gardaland, come momento solo per gli animatori, e lei...
0: A mano di Luca, responsabile del Grest.
1: Ecco, vedi, è andata subito con quello che aveva potere, vedi?
0: Cioè, conclude, Matteo, la mia prima cotta
1: e la mia prima giornata di merda.
0: Esatto.
1: Capita così la vita, ma cominciamo a indagare di più.
2: Allora, il nome è Giuliano. E avevamo io 12 e lui 13 anni. Ciao, Giuli!
0: Ecco, Sonia ci ha raccontato anche che si sentono ancora. Sono rimasti amici.
1: Ma perché magari se vivi in un paese più piccolo, d'altre cose, cioè io purtroppo avendo cambiato città 66 volte per lavoro, ho perso tutti i contatti con i miei primi amori.
0: A volte si mantengono i contatti, anche Ruggero, il mio primo amore, l'ho avuto a 13 anni. Lei era di Milano, l'ho conosciuta nella mia città quando era in vacanza.
1: Dai.
0: A distanza di quasi 35 anni ci sentiamo ancora.
1: Da queste storie d'amore mi così.
0: Ma che bello!
1: Sì, sì. Raccontateci il vostro primo amore, ragazzi, la vostra prima cotta, la volta che vi ha fatto battere il cuore, magari anche sì quanti anni avevate esattamente, sì. Perché statisticamente è provato che il primo amore si prova fra i 14 e i 18. Poi non è detto che a tutti capiti così, perché per alcuni arriva dopo magari il grande amore. Ma insomma, siamo curiosi di sapere.
0: Beh,
1: dove...
0: anche perché di solito è difficile che il primo amore coincida con il grande amore.
1: No, quello no. Noi stiamo parlando della prima persona a cui avete pensato in quella maniera là. Insomma, che pensavate, dice, come il cuore mi batte, sento le farfalle nello stomaco.
0: Sì, quelle cose meravigliose.
1: Poi magari o lui o lei le farfalle se le erano magnate tutte dopo 20 anni.
0: Così.
1: Raccontate e aspettiamo i vostri messaggi. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: sto sciogliendo.
1: No, che bello!
0: Io al sole.
1: Ma
0: sì,
1: perché il primo amore è quello, c'è cioè la prima cot, c'è cioè il primo amore, è quello innocente, no? Quello che non ha. Che sa poco di cattiveria, anche se è finito male poi alla fine. Cioè, il primo amore è sempre quella cosa che hai vissuto tra, sì, tra i 14-17 anni, che dopo, quando ne compi 30, 40, 50, resta così come una cosa bella che ricordi, non magari qualcuno che si è comportato male o ti ha ferito.
0: Ma infatti.
1: Esatto. Dai. Comunque il mio primo amore si chiamava Laura.
0: Ma non era Gabriella?
1: No, Gabriella era quella di cui ero innamorato, ma ha cagato neanche di striscio, te l'ho detto. Cioè, solo così, all'ultimo giorno mi ha detto: vabbè, ma lasciamo stare. Primo amore invece è stata Laura, con il quale insomma c'è stato qualcosa di un po' più bacini e bacetti, non guardarmi così.
0: No, no, non ti guardo, anche perché cos'era? Periodo delle medie, delle superiori?
1: Del superiore, okay. Le prime classi del superiore, quei bacini bacetti. Poi quando mi ha mollato invece con un altro era molto più che bacini bacetti, ma è un'altra storia.
0: Ma questi sono altri dettagli.
1: Esatto. Patrick. Ero io pollo.
0: Patrick scrive: si chiama Martina, avevo 17 anni, persa per stupidità mia dando ascolto ad una sua amica. Ma c'è un po' di rimpianto.
1: Sì, c'è un pizzichino di rimpianto magari, ma perché secondo me idealizzi, no? Il primo amore, cioè la prima cotta, allora, sì. E quella era quella meravigliosa o meraviglioso, e invece poi magari
0: la persona
1: non è
0: perfetta.
1: Poi magari li rivedi dopo 20 e 30 anni, non sono proprio esattamente quello che ti ricordavi. Beh, per cui secondo me è meglio ricordarli sempre così.
0: Beh, ma anche perché se uno ha la prima cotta, il primo amore, sì, eccetera, durante il periodo delle medie, dalle medie quando uno ha 50-60 anni,
1: e cambi molto, infatti.
0: Sentiamo qui.
2: Ciao Paolo, ciao Elisa, buongiorno Unca.
0: Ciao.
2: Allora, mio primo amore si chiama Jessica, io avevo 16 anni, lei ne aveva 15. E volete sapere perché è finita? Perché
0: sì,
2: quando era ora di darmi il biscottino, no, mi ha lasciato a bocca asciutta.
1: No.
2: E quindi io ho detto ciao e alla prossima.
1: Ma non potevi,
2: buongiorno Unca.
1: Non potevi essere così materiale. Voglio dire, il primo amore è così pieno di fiorellini,
0: è
1: platonico proprio.
0: Qui c'è chi invece ha vissuto una storia importante con il primo amore.
1: Se
0: l'è anche sposato.
3: Buongiorno. Allora, il mio primo amore in seconda media, che poi l'ho sposato, è diventato il padre dei miei figli e ora è ex marito.
0: Ecco.
1: Però
3: che è durata, è stato bello. Poi all'inizio era tutto bellissimo e vabbè, è andata così.
1: Capita,

0: quante storie d'amore stanno arrivando, Elisa, quante storie meravigliose d'amore, mamma mia, mi sto commuovendo.
1: Per fortuna, dai, sì, per una volta. Il primo amore, scrive Rossana. Pensavo di passare per sempre con lui tutta quanta la mia vita. È stato nel lontano 78, 18enne io, lui 5 anni più grande, lavorava come gruista, era sempre in giro. Però era coccoloso, era simpatico. Finito per colpa della lontananza, perché abitava a Ferrara.
0: Vabbè, gli amori a distanza sono sempre difficili.
1: Si chiama Alberto, dice, ancora lo penso.
0: Attenzione, noi arriviamo a Ferrara, però se c'è qualcuno, qualche Alberto di Ferrara che ci ascolta, sappia che...
1: Alberto di Ferrara che conosce Rossana.
0: Ah sì, insomma, quante Rossane conosceremo? Tante, voglio dire.
1: Il Conegliano.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
11: La cassa.
12: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
16: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: mattina, 7.36, Radio Bella e Monella, buongiorno un cap.
1: Sulla scia del romanticismo quest'oggi.
0: Sì, oggi siamo, oggi abbiamo fatto un'operazione revival di quelle meravigliose, non vi abbiamo chiesto film, non vi abbiamo chiesto automobili, vi abbiamo chiesto del vostro primo amore, se lo ricordate, se ancora vi fa battere il cuore, il pensiero, credo di sì, secondo me, cioè anche, e non c'è mancanza di rispetto verso la persona con cui stai, ovviamente.
1: Ma no, che... è una questione di ricordi.
0: Esatto, è una questione un po' giurassica.
1: Sì.
0: quella volta che avevi 14 anni, ti sei innamorato o innamorata per la prima volta, hai detto: ah, questo sarà l'uomo, la donna della mia vita.
1: Non e invece, è andata poi, così, no, la vita... di solito funziona in maniera diversa.
0: Ma sentiamo loro, sì. Va che è meglio.
2: Buongiorno, ragazzi. Allora, la prima volta che una persona mi ha fatto battere il cuore, e non solo il cuore, mi batteva qualsiasi cosa verso il corpo.
0: Okay.
2: Avevo 12 anni e questa cosa mi è andata avanti fino ai 19, senza mai dichiararmi per svariati motivi.
0: Mm-hmm.
2: E poi a 33 anni, così parlando un pomeriggio dopo che c'erano rivisti, ho detto: sai, quando avevo, avevo una cotta e niente, è finita in un po' di vietato ai minori.
0: No.
2: Solo che poi è finita proprio lì, nel senso che da quel momento non mi ha più calcolata neanche
0: ghostata,
2: a livello
0: proprio
2: di conoscenza, amicizia, ignora totale. E quindi è finita veramente di merda.
1: Povera.
0: Ghostata alla grande proprio.
1: Non va bene così.
0: No, non va bene, no, stronzo.
1: Non era quello giusto. Sì,
0: stronzo,
1: sì, sì,
0: no,
1: sì, sì.
0: Diciamolo, diciamolo. Ciao Zippo ed Elisa, ho 46 anni.
1: Benissimo, la mia prima cotta è stata a 13 anni, lui aveva 15 anni.
0: Vedi?
1: Ci scambiavamo lettere. Mi ricordo l'ansia, in senso buono, dice, per l'attesa della lettera. Le corse ogni volta che vedevo il postino, oppure la solita domanda che facevo a mia mamma quando tornava a casa da scuola: è arrivata una lettera per me? E l'emozione quando vedevo la lettera sopra il mobile in cucina. Altri tempi.
0: Ma è bello così oggi ricordare proprio queste cose qua.
3: Radio Bella e Monella.

0: Allora, voglio dire che quando i giornalisti cantano "Ma che botta ci dà", non intendono quella a cui state pensando voi. Perché no, stamattina, parlando di primi amori, anche così di amori alle volte un po' hard, ma magari uno può pensare male. Ma no, no, siamo romantici stamattina, non siamo terra terra.
1: Esatto. No. Sentiamo qualche messaggio,
0: storie
1: qualche
0: d'amore,
1: ricordo.
0: Storie d'amore.
2: Ciao ragazzi, Moreno. Primo amore si chiama Antonella. Siamo una storia anche breve, 3 anni. Però a distanza di anni ancora adesso ci sentiamo, ci facciamo gli auguri.
0: Ma dai.
2: È rimasto quel filo di affetto e amicizia reciproca. Ciao da Moreno.
1: Ma che bello!
0: Perché secondo te le mie ex non invece non. Non no, qualcuna sì, però non cioè di solito non mi parlano più. Fatti una domanda, datti una risposta.
1: Adesso non so come tu ti sia comportato, Paolo Zippo.
0: No, io sì, come tutti, talvolta bene, talvolta male.
1: Ecco, allora
0: dai.
1: Fatti 2 domande e datti una risposta sola.
0: Sono sì, un pirla, sì. Ok, d'accordo.
3: Buongiorno a tutti. Il primo amore, epoca di liceo, si chiama Alessia e è stata una bella storia. Mi ricordo che sono andato a vedere per 2 volte al cinema, cioè mentendole, l'avevo già visto, lei mi ha chiesto di andare al cinema, Minority Report. Invece il primo bacio me lo ricordo ancora dopo il bellissimo film Elektra, che penso piaccia solo a me e al produttore, e a Ben Affleck. e ci siamo andati il primo bacio con la canzone I Need a Hero di Bonnie Taylor, o Tyler, non mi ricordo mai come si dice.
0: Bonnie Tyler.
3: Va bene.
0: Meraviglioso.
3: E niente, basta. Ciao.
1: C'è andata al cinema più di una volta per accontentarti.
0: Beh, allora, a quei tempi si andava al cinema per limonare, mica per guardare il film. Radio Bella e Molesta.

0: storie meravigliose.
1: Mamma mia, quanti amori di cui abbiamo parlato questa mattina dei nostri ascoltatori. I primi amori, attenzione, quello che ci ha fatto battere per la prima volta il cuore. Tu non mi hai detto il tuo, però, attenzione. Attenzione.
0: Io passo anche in sordina,
1: Tu fai la furbetta qua, io confesso tutte le mie magagne, tu niente invece. No, adesso vogliamo sapere.
0: Guarda, è stata alle medie una cotta pazzesca per un mio compagno di classe.
1: Ovviamente,
0: che
1: sì.
0: Che si chiama ancora Samuele.
1: Ecco, ciao Samuele, sappi che lei era innamorata di te, ma lui lo sapeva?
0: Lui lo sapeva, sì, era anche corrisposto.
1: Ah,
0: eravamo tutti e due troppo timidi adesso. Io penso che ci stia ascoltando, però
1: non si sa mai. Guarda,
0: non
1: che
0: è successo niente.
1: La vita è strana alle volte.
0: Guarda, ha girato un pochino il mondo per la professione che fa, che è una professione di quelle che a cui ambiscono tanti uomini. Adesso gioca qui vicino.
1: Fa il calciatore. Capi? Mannaggia, è scappata l'occasione giusta. Mannaggia, per i pescetti che.
2: Su Bella e Monella ci sono le stelle di Buongiorno un cane.
0: Dai, chiediamo i voti adesso.
1: Sì, sì,
0: Ariete 7,
1: sì.
0: Hai energia da vendere, peccato che nessuno abbia ordinato niente. Usala per qualcosa di utile prima di combinare una delle tue.
1: Toro, siete sufficienti oggi. Giornata tranquilla, ma occhio alle spese. Quel me lo merito oggi rischia di diventare un finanziamento. Non è il caso.
0: Però un po' di shopping non guasta mai.
1: Sì,
0: ragazzi.
1: Ma
0: vabbè, Gemelli 5, tante idee, poca voglia di realizzarle per oggi. Anche rimandare tutto a domani può essere considerato un progetto.
1: Cancro, il vostro voto è 8. L'umore migliore, arriva una bella notizia. Oggi potresti persino rispondere va tutto bene senza mentire.
0: Leone 9, sei in gran forma e gli altri se ne accorgono. Giornata perfetta per brillare, perché tu riesca a lasciare un po' di luce anche agli altri.
1: Per la Vergine c'è solo un 6. Hai voglia di sistemare tutto, compresa la vita degli altri. Respira e lascia almeno un problema per gli altri. Per solidarietà, non per altro.
0: Bilancia 7,
1: dai, non è male.
0: E qualcosa finalmente si sblocca, torna al buon umore. Oggi puoi concederti il lusso di non avere una risposta a tutto.
1: Ah, io non ho mai risposte, solo domande.
0: Solo domande.
1: Scorpione, oggi lo scorpione è così, siete insufficienti. Amici 4, nervosismo in agguato e pazienza ai minimi storici. Prima di dire quello che pensate, però contate fino a 10 o almeno fino a 3, insomma ce la potete fare.
0: Sagittario 8, giornata vivace con una sorpresa dietro l'angolo, magari non sarà il viaggio alle Maldive, però intanto si parte.
1: Capricorno, segno oggi, pum pum pum, a sciopeton, direbbe qualcuno. 10.
0: Sì,
1: perché il Capricorno non era stato fortunato nelle ultime giornate. Oggi gira tutto nel verso giusto. Lavoro, soldi e fortuna sembrano finalmente aver deciso di collaborare. Approfittatene prima che se ne accorgano.
0: Cioè, fai oggi perché domani chissà.
1: Non si sa, esatto.
0: Acquario 7, una buona intuizione può risolverti una situazione complicata. Ascolta il tuo istinto, ma non troppo, che ogni tanto hai delle idee un po' discutibili.
1: Mia cara Elisa, il tuo segno, ovvero quello dei pesci, oggi va insufficiente, va a 5.
0: Benissimo.
1: Sei un po' distratto e con la testa altrove. Giornata ideale per non prendere decisioni importanti e fingere che fosse tutto programmato.
0: Io mi fingo opossum.
1: Non fare oggi quello che puoi fare domani.
0: Certo,
1: basta.
0: Torna a casa adesso.
1: Applicare la regola Zippo. Rimanda.
3: Radio Bella e Monella.

0: adesso che abbiamo parlato di primi amori, prime cotte, tutte queste cose qui.
1: È volata via quest'ora, però.
0: Non siamo riusciti a mettere nemmeno tutti quanti i messaggi.
1: No!
0: Tantissimi, però noi ci siamo sciolti.
1: Esatto, no, è stato bello sentire le vostre storie. Sì. Poi anche noi qui abbiamo fatto una sorta di operazione revive, ci siamo raccontati tutte le storie. E mi ricordo quel ragazzino con cui uscivo, quella ragazzina con cui uscivo.
0: È stato... Paolo probabilmente ha avuto un parterre di
1: Sfigatissimo da ragazzino.
0: Sì.
1: Sfigatissimo, ho migliorato dopo.
0: Ho
1: migliorato un po' dopo, perché sono diventato meno timido, ero timidissimo da bambino.
0: Anch'io.
1: Cioè da ragazzino, per cui sì, no, no, la mia vita sentimentale non è stata granché fino ai 20 anni.
0: Sì, mi accontento, ma non è che sia stata la persona che ha avuto. No, anche perché stavo sul mio.
1: Vabbè.
0: Sembrava giusto.
1: Dobbiamo fare qualche altra volta queste operazioni revival perché sono interessanti. Tra poco invece si gira un'altra pagina di Buongiorno Unca.
0: Sì,
1: restate qua, siateci anche nella prossima ora.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca. Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DBH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, servizio, vis audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Lavorare meglio? Cambia tutto! Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: bella.
1: Oxy sulla luna. Lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 8:01. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da

0: comune per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio. Donald Trump pubblica un accordo sull'intelligenza artificiale con i dirigenti del settore tecnologico ricevuti alla Casa Bianca. Autoregolazione, nessun controllo federale, annuncia il presidente americano. Calcio, la Premier League conferma Manchester City colpevole di irregolarità finanziarie commesse tra il 2009 e il 2018. Annunciato il ricorso, Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99 euro. Da 4 pezzi in su, 8,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
5: Bella e Monella, tutto.

0: che oggi la puntata di Buongiorno non credo, dopo aver parlato d'amore, avrà una terza ora leggera.
1: Sì, Giuseppe Chietti è molto contento perché la puntata è dedicata proprio a lui.
0: Assolutamente no, cioè neanche
1: come no. Parla di oroscopo.
0: Sì, vabbè, ma adesso non è che perché lui fa gli oroscopi qui per anche di dubbia qualità, ma insomma, vabbè.
1: No, va bene,
0: adesso non voglio diciamo così mettere il dito nella piaga, come si suol dire, ma parleremo di stelle, perché una delle classiche frasi di a bordo di una volta, anche qui stiamo parlando, ciao, di che segno sei? Io non l'ho mai chiesto in vita mia questa cosa
1: no,
0: qua. Però a me l'hanno chiesto, cioè tipo sì. No, non per abbordare.
1: Il segno ti chiedono magari l'ascendente.
0: Sì, che
1: devo ancora capire come si calcoli.
0: Sì, è facile calcolare l'ascendente. Se vuoi calcoliamo il tuo ascendente in base all'ora di nascita, la data e l'ora di nascita.
1: Mi ricordo quando sono nata.
0: E chiedilo a tua mamma, mio Dio!
1: Si ricorderà?
0: Signora, ci mandi per favore, mandi a sua figlia un messaggio scrivendo l'ora in cui è nata, per favore.
1: Mi pare le 10:55 perché io volevo prendermela con comodo.
0: Vedi che lo sai, anch'io sono nato a mezzogiorno, per cui
1: vedi.
0: Noi eravamo di
1: se non sbaglio, perché non è che abbia una memoria assoluta su queste cose, però sono una, non so, l'oroscopo in generale forse influenza, ci sono, sai, quelle caratteristiche, uno dice quelli di un tot segno
0: sono così o sono colì, le ariete sono testardi, i toro sono testardi, i gemelli sono testardi, poi chi c'è, ariete, toro, gemelli, cancro e testardo, lo scorpione testardo, cioè sono tutti testardi alla fine, secondo me è facile fare queste robe qua, ma sì. Cioè, ad esempio, dicono che la bilancia sia molto diplomatica, no? Io sono della segno della bilancia, sono mica tanto diplomatico, alle volte
1: allora
0: sì, alle volte
1: dicono,
0: no.
1: È l'ascendente. Adesso io
0: capisci che uno si paracula in tutte le maniere? Questo vale anche nei rapporti d'amore, no?
1: Guarda, lunedì ero in palestra e hanno cominciato a disquisire proprio sui segni zodiacali.
0: Vedi, è un discorso che si fa ovunque, cioè sul fatto che due segni vadano d'accordo più o meno, no? Perché ti dicono, tu sei del pesce. Tu con chi dovresti andare d'accordo, lo sai?
1: No.
0: Vedi? Cioè, non adesso cerchiamo un po' tutte le caratteristiche dei segni zodiacali.
1: Sì.
0: Ma cioè, voglio dire, amici, voi che ci ascoltiate, avete considerato il segno zodiacale quando avete scelto il partner? Cioè, avete detto
1: no. Spero di no.
0: Questo è del Capricorno, non posso assolutamente stare con uno del Capricorno.
1: No, magari due persone che si sono scontrate, poi hanno scoperto il segno zodiacale e hanno detto, perché non posso andare d'accordo con quella persona, perché quella persona lì è fatta così così così.
0: E poi sapete effettivamente se secondo l'oroscopo siete una coppia compatibile o no? Ad esempio io e mia moglie no. Cioè, perché io sono bilancia e scorpione, sono due segni che non andrebbero d'accordo, almeno quanto mi dicono. Poi siamo insieme da 20 anni.
1: Guarda, è l'ascendente.
0: Ah! Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ascoltatori.
1: Meno male, perché noi ignoriamo, cioè siamo ignoranti, nel senso che ignoriamo tutte queste cose. Però ho trovato un articolo interessante che, se vuoi, poi leggiamo con calma.
0: Sì.
1: Ogni segno ha le proprie affinità, sembrerebbe, no? Cioè, tipo, aspetta, che va l'Ariete. L'Ariete è compatibile con Acquario e Toro. Ok, il Leone è compatibile con Bilancia, Scorpione, Gemelli e Arietti. Il Sagittario è compatibile con Gemelli e Acquario. Vado avanti. I segni d'aria, Gemelli con Bilancia, Capricorno e Ariete. Bilancia, c'è, cioè il mio segno adesso, la compatibilità maggiore avviene con il segno di Gemelli e con il segno del Toro.
0: Allora, no, perché Rossana dice: io sono Gemelli, dovrei andare d'accordo con la Bilancia. Acquario e Sagittario, qua ci sono delle discrepanze.
1: Sì, esatto.
0: Il mio lui è Pesci, doppio anche lui, lotta giornaliera.
1: Che poi c'è sta storia dei segni doppi, no? Che sono Gemelli, Bilancia.
0: Sì, ma ragazzi, ma che problemi ci sono se sono segni doppi?
1: Nel senso che dicono che hanno due facce. Nel senso che hanno due tipologie di carattere, no? Che sei un po' di qua, un po' di là, sì, praticamente, no?
0: Ma non penso.
1: No, neanch'io, anche perché
0: Elisa, io che sono dei Pesci, vai d'accordo con Cancro e Scorpione.
1: Ah, ok. Scusa, il tuo fidanzato
0: è Cancro.
1: Vedi?
0: Ma no, non è che sono sicura, perché
1: come non sei?
0: Della gente dello Scorpione con cui sì, non è che sia proprio d'accordissimo, quindi probabilmente anche qui
1: ci puoi, ma secondo me non, cioè, queste robe qua sono tutte delle fesserie galattiche.
0: Elena da Vicenza dice: io Sagittario, che secondo l'oroscopo non lega con i Pesci.
1: Senti,
0: ma mia mamma è Sagittario, io leggo benissimo. Tutti i miei ex Pesci, l'attuale fidanzato è Pesci, ma allora sei anche masochista.
1: Ti vuoi fare del male da sola, amica mia.
2: Radio Bella e Monella.

0: delle nostre vite, di come mai.
1: Più che altro se consideriamo, diciamo così, le stelle, non tanto l'oroscopo quanto le famose caratteristiche del segno zodiacale, se andiamo a scegliere un partner o magari anche un amico. Sì. Cioè, alle volte magari non è, non è.
0: Spero che non siate di quelli che: ciao, mi chiamo Luca, di che segno sei?
1: Beh, ma succede, ma a me succede, alle volte succede anche nelle cose di lavoro. Cioè, hai mai notato? Non ti è mai successo?
0: No, sì. Qua sì, c'è della gente, ma qui una delle prime cose che mi hanno chiesto è:
1: sì, di che segno sei?
0: Di che segno sei?
1: Ti hanno assunto per quello.
0: Qual è l'ascendente? No, no, non ai nostri datori di lavoro. No.
1: Però sarebbe bello.
0: Qual è l'ascendente? Io,
1: A me piacerebbe sapere la storia di qualcuno che è andato a fare un colloquio di lavoro e che gli hanno chiesto: scusi, ma di che segno è lei? Perché, cioè, voglio dire, è un'azienda da evitare immediatamente, secondo me, uno che ti fa un colloquio di lavoro così. Cioè, allora mi dica la sua preparazione: no, guardi, c'ho la laurea in questo, o mi sono specializzato, mi piacerebbe entrare in questa azienda perché la trovo.
0: Ma lei di che segno è?
1: Vaffanculo! Me ne vado! Ciao! Addio!
0: Ci scrivono: due del Capricorno non possono andare d'accordo.
1: Ma non
0: Capricorno
1: è vero!
0: È un segno di persone determinate che sbagliano ma che imparano sempre dagli errori. Il Capricorno sta bene con un segno quieto come il Toro. Non è che sia tanto quieto.
1: No, infatti. Toro, no? Sono...
0: Che è il segno più tranquillo e a cui va bene
1: ma
0: tutto.
1: Ma non è vero, Dicono che sono altri. Se dicono che il Cancro, ad esempio, sia un segno molto tranquillo, pacato, ma non lo so io, ragazzi, io a ste robe non ci credo.
0: Dicono anche che il Cancro sia un segno un po' paranoico. No, dicono.
1: Sì, no, perché poi a queste cose, no, le assimili un po', le metabolizzi, cioè diventano tue, tant'è che le sai poi alla fine, cioè magari...
0: È certo che le sai perché le senti, le hai sempre sentite.
1: Per cui magari ci sono delle persone scettiche come siamo io e te, che però le sanno queste cose, c'è la bilancia, c'è un segno diplomatico.
0: C'era il mio prof di matematica che si arrabbiava e diceva: ma secondo voi queste stelle possono incidere che stanno ad anni e anni luce lontani rispetto a noi? E si arrabbiava.
1: E beh, la risposta poteva essere: ma prof, anche la luna incide sulle maree.
0: Sì.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta da

0: che messaggi stanno arrivando. Ho un sacco di teorie, tra l'altro.
1: Sì, sì, sì, no, le leggeremo tutte, tutte, tutte, non so se ce la facciamo perché sono arrivati veramente mille messaggi. È un messaggio.
0: Sì, Cristina, dai, che mette un po' d'accordo le persone, dice: beh, ragazzi, io penso che ascendenti e tutto il resto, beh, non è quello che fa la persona, è la vita che va vissuta, è la vita che vale il tuo vissuto.
1: Ma sì, hai ragione Cristina, però è bello giocare anche su queste cose. Cioè...
0: scusate, ma chi è dello fiuco?
1: Ma lo fiuco è un segno zodiacale, non lo fiuco,
0: non era il segno zodiacale, la costellazione dello fiuco non incide, perché quella del leone sì, del sagittario sì, dei pesci sì, della bilancia sì, quella dello fiuco cosa,
1: ma lo fiuco
0: cosa
1: esiste? Ma esiste veramente lo fiuco?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray.
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Salve, due etti di prosciutto veneto.
10: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
9: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
10: Allora me ne dai una fetta?
9: Adesso hai capito.
11: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
15: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
17: Dovevo pensarci prima.
18: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: un delirio oggi. Oh, no, non pensavamo che la storia dei segni zodiacali coinvolgesse così il pubblico di Buongiorno Un Cane. Invece
1: va. Ma perché non abbiamo il tempo materiale mettere tutti i messaggi che stanno arrivando, perché è una cosa da approfondire.
0: La prossima settimana ci fissiamo una giornata in cui torniamo sui segni zodiacali.
1: Sì,
0: dai,
1: e ci capiamo meglio, così abbiamo anche noi che siamo ignoranti su questa cosa qua, ma anche su tantissime altre cose.
0: Quasi su tutto io parlo per me.
1: E cerchiamo di capire.
0: Ma sentiamo qualche voce del popolo.
1: Intanto hai sbagliato e te lo dice lei.
0: Io ho sbagliato.
2: Buongiorno Cati, io sono Liliana da Treviso. Allora, io sono del Capricorno e vi posso garantire che è una guerra aperta con il Gemelli. Lo riesco a percepire.
0: Dovevate andare d'accordo, però.
2: E ogni volta che litigo con una persona, che difficilmente capita, scopro poi che è dei Gemelli.
1: Ecco.
2: Quindi, secondo me, è un po' tarocco quella cosa là che avete letto poco fa. Buongiorno a tutti.
1: Cambia articolo.
0: Che segno è Capricorno?
3: Io sono del Cancro. Il mio compagno è dei Gemelli. In teoria non si doveva stare insieme.
0: E invece
3: 11 anni e mezzo. E più che affinità parlerei di caratteristiche. Cancro, lunatico, sempre legato al passato, cose del genere. È vero.
1: Però lui ci dice: io sono Cancro, tranquillo, pacato, non sono paranoico. La mia ex era Cancro, deve essere nata pudalica, visto che di tranquillità e di pacatezza non ce n'era proprio.
0: Ma ragazzi, non c'è. C'era quel messaggio: io pesci, mio moroso bilancia, non possiamo essere più diversi di così. Io sono la tipica fantasiosa, creativa, sbalzi motivi assurdi, piango per niente e mi faccio mille paranoie. Tu ti riconosci nel... No. Lui, aspetta, io no, cioè nella descrizione della bilancia, ma manco lontano. Lui inquadrato, stabile, quasi militaresco in pubblico, molto realista e fisso nel presente.
1: Tu sei bilancia.
0: Sì, ma c'è proprio...
1: Anche mia nonna era bilancia.
0: Lontanissimo da queste caratteristiche. No.
1: Tu sia quasi militaresco in pubblico.
0: Adesso mettiti sull'attenti e poi ne parliamo.

0: sentire il rumorazzo.
1: Allora, mentre aspettiamo di sentire altri 2746 messaggi che sono arrivati a proposito delle stelle, ma ci
2: torneremo. Che poi, ragazzi, ma ci stiamo giocando, perché c'è gente, ma cosa dite,
1: Sta scherzando, ragazzi.
2: Ma autoironia.
1: Siate, sorridete ogni tanto.
2: È un argomento anche questo, ed è un argomento che prende, perché poi, ci sono libri e libri che ogni anno vengono venduti,
1: ragazzi,
2: a inizio dell'anno per...
1: Beh, adesso comincia la stagione, gli oroscopi della prossima stagione, quindi è una cosa che a cui ci si può benissimo non credere, e noi siamo anche fra quelli che non ci crediamo. Però, ragazzi, ci si gioca, mio Dio, siamo bambini ironici.
2: Uno non crede all'oroscopo giornaliero, ma magari crede alle caratteristiche del segno, ci sono anche quelli. Insomma, disquisiamo su queste cose.
1: Ma poi voglio dire, non siamo a Rai 3, con tutto il bene che vogliamo a Rai 3, che è una cosa, cioè, che lì sono seri. Noi siamo cazzoni, cioè io perlomeno.
2: Sì, no, allora,
1: dai, rumorazzo.
2: Vi facciamo sentire un rumore, voi al 393-7366-170 dovete indovinare di che cosa si tratta. In palio anche oggi c'è un premio super,
1: ovvero la gloria eterna per colui o colei che riuscirà ad indovinare, ed è abbastanza facile secondo me oggi. Il rumore misterioso, siamo pronti?
2: Andiamo,
1: sentiamolo insieme.

0: Volevamo dirvi che il file dura 2 minuti. Possiamo lasciarvelo tutto per intero. Ma direi che forse può bastare.
1: Dici?
0: Ma sì, dai, hanno indovinato, dai. Facile. Era, cioè, volevi lasciare 2 minuti del nostro amico. No, no, cioè io non so cosa ne può pensare la direzione.
1: Ah, beh, ma c'è chi sta sbagliando. Va bene così.
0: 393-7366-170.
1: Per indovinare il rumorazzo misterioso.

0: Balla.
1: Che idea.
0: Balla.
1: Che idea.
0: Balla tu del Capricorno. Balla tu dei pesci. Balla tu della bilancia.
2: Ma come è andata la questione rumorato?
0: Sono molto interessato perché secondo me era molto facile. Cioè io l'avrei indovinato tac schioccando le dita.
2: E invece non
0: c'è
2: è
0: chi
2: andata
0: ha sbagliato.
2: Così.
0: Ah no, annaggia, sentiamo.
3: Secondo me è il gufo in amore.
2: Allora, questa poteva essere la risposta corretta. Mm-hmm. È il gufo.
0: Ma non è in amore.
2: Non è in amore. Cioè, ragazzi.
0: No, vabbè, dai, va bene. Lui è il gufo infogliato.
2: Tanti hanno detto la tortora.
0: No,
2: tanti
0: no.
2: hanno detto il piccione.
0: Non era il piccione.
2: Tanti si sono avvicinati con la civetta, che fa un verso molto simile.
0: Sono cugini, gufo e civetta. Si assomigliano anche. Infatti, io non saprei riconoscere. Tu li sapresti riconoscere il gufo dalla civetta se ne vedi due tipo qua fuori dalla finestra?
2: Beh, no, cioè, vedendoli visivamente. Sono diversi.
0: Ah, ok.
2: No. Sì, sono diversi.
0: Ma io sono un tipo cittadino.
2: Poi non so se ci sono più tipologie di gufi, più tipologie
0: sì,
2: di.
0: Sì, c'è il gufo reale che è più grande, c'è il gufetto, poi c'è quello che gufa, che però è un'altra cosa.
2: No, quella è un'altra cosa.
0: Quella è un'altra cosa.
2: Sentiamo qui.
4: Secondo me è un gufo.
2: Sì.
0: Sì.
2: Anche Samantha, ma sono tipo in 4-5 ad aver indovinato. Quindi queste 5 persone che hanno risposto il gufo si aggiudicano la gloria eterna.
0: Che li accompagnerà per le prossime 24 ore.
2: Sì, anche chi ha detto il gufo in amore.
0: Sì, dai, siamo buoni. Noi siamo
2: è solo
0: di
2: perché si è fatto prendere dal romanticismo dei segni zodiacali e via.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: da cantare.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: abbiamo finito, anche se c'era una valanga di messaggi ancora sui segni zodiacali, sulla compatibilità fra l'uno e l'altro, fra gli amori che sono nati, fra segni zodiacali, fra gli amori che sono nati per colpa dei segni zodiacali.
1: Ne vuoi sentire uno?
0: Sì, dai, uno al volo, così, per finire.
2: Buongiorno, Unca. Ma soprattutto il fatto di essere sagittario per poi scoprire che in realtà la data che sei nata in realtà non corrisponde al sagittario, ma a un altro segno che si chiama Ofiuco, che non viene praticamente minimamente calcolato dallo zodiaco, e quindi già da là capisci che non ha senso, però è divertente lo stesso chiederlo. E il peggior segno secondo me, che comunque è molto sexy, è lo scorpione. E ho avuto a che fare con diversi scorpioni
0: Gloria intenditrice, lo scorpione, ciao, io sono cuspide scorpione, ciao,
1: sì,
0: vuol dire qualcosa, mia moglie è dello scorpione,
1: sì, è vero,
0: capito,
1: tu sei bilancia, Paolo.
0: Io sono bilancia,
1: volevo ricordarti
0: lo fiuco, il sole attraversa lo fiuco tra il 29 novembre e il 17 dicembre, però non i babilonesi che fecero la divisione,
1: ce l'hanno anche scritto,
0: i babilonesi lo esclusero intenzionalmente per semplicità, perché ce ne volevano 12, uno legato ad ogni mese, ovviamente non essendoci 13 mesi non potevano fare così, a meno che non cambiamo completamente il calendario.
1: Lo fiuco un po' poveretto è emarginato,
0: però sarebbe, e lo diciamo così magari qualcuno sa che, cioè ad esempio dal 29 novembre al 17 dicembre,
1: ok,
0: per cui potete essere sia del segno che siete sia dello fiuco, potete scegliere
1: e avete un po' di caratteristiche miste. Facciamo noi adesso l'oroscopo,
0: noi lo diremo al nostro oroscopista di fiducia, che farà adesso le previsioni anche per lo fiuco.
1: Beh, potrebbe essere Giuseppe Chieta, non dirglielo due volte, però chiederà un aumento.
0: Ma sto buongiorno un cato da domani mattina a partire dalle 6.
1: Io rimango con Monica,
0: siateci.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
0: Non potete perdervelo!
9: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delex.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delex.it.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: ascoltare. Ora
1: 9:01.
0: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Eni lancia uno sconto del 30% su luce e gas con tariffa bloccata per 2 anni. L'annuncio apre una polemica con gli altri gestori. Enel e A2A rivendicano le loro offerte a prezzo fisso. Calcio, Mancini prepara il prossimo imminente impegno di Nations League, quello di venerdì con la Francia a Parigi, ma perde Giacomo Raspadori, costretto a lasciare il ritiro dell'Italia coverciano per problemi fisici dopo la botta rimediata in Turchia alla parte posteriore di una coscia. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo.

pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: DJ Flamenco Paranoia, apriamo così la puntata. Buongiorno a tutti quanti, io sono Elisa, qui c'è Monica Morgan. Siamo di corsa come sempre. Ma che ci volete fare? Siete ragazze, un sacco di impegni, un sacco di cose.
1: Sì, è colpa di Matteo De Faveri che mi fa chiacchierare, capito? Non è colpa mia. Eccomi qua.
0: Salutiamo. Salve, Matteo. Sì,
1: professore,
0: sì, sì.
1: Dica tutto.
0: Mi dica di cosa?
1: Della prima che ha scritto.
0: Le piace.
1: Guardi, sono fan, big fan.
0: Allora, facciamo un salto con l'almanacco oggi.

0: 30 settembre, però facciamo un salto indietro al 1960, cioè giusto ieri, debuttavano in televisione i Flintstones.
1: Uno dei cartoni più belli di sempre. Sì, troppo belli, peraltro che poi sono rimasti anche dopo una cifra di anni nel cuore di tutti quanti noi.
0: Beh, poi ci hanno fatto i film, un sacco di cose.
1: Da noi si chiamavano gli antenati, non lo sa nessuno se era poco, perché li abbiamo sempre chiamati tutti i Flintstones.
0: Sì.
1: Quindi insomma, vabbè, però da noi si sarebbero chiamati gli antenati. C'era questa famiglia, quella di Fred Flintstone con Vilma da Milaclava.
0: Sì.
1: Con la figlia e il dinosauro,
0: Barney.
1: Poi Barney, la moglie,
0: Betty.
1: E tutte, sono un po' come le nostre ragazze, Betty, la Tiziana, eccetera, eccetera. Parliamo di cartoni, ragazzi. Quel cartone vecchio che avete nel cuore, qual è? Perché ce ne sono tanti.
0: Anche più di uno.
1: Ma dovete dirne uno solo, oggi è difficile.
0: Uno
1: eh?
0: Soltanto, il cartone che vi è rimasto nel cuore. 393-7366-170, a proposito di salti indietro nel tempo, Vasco Rossi con Cambiamenti.

0: Bastronave. Bolla Yeti Club Astronave in questa mattinata su Radio Belle Monella con Monica Morgan ed Elisa. Stiamo parlando di cartoni. Siamo partiti dall'almanacco. 30 settembre 1960 debuttavano in televisione i Flintstones,
1: che noi conosciamo come gli antenati. Ma qual è quel cartone? Sceglietene uno che vi è rimasto nel cuore e diteci anche il perché.
0: Sentiamo qui.
2: Ciao, il cartone che mi è rimasto più impresso è Belle e Sebastien. Ciao, Laura.
0: Belle e Sebastien.
1: Ma quanti pianti, porca miseria.
0: Perché poi
1: cartone.
0: Erano tutte storie tragiche.
1: Sì, tra l'altro, se ci pensi, no? Siamo cresciuti, quello siamo pieni di problemi, perché siamo cresciuti con delle storie, che accidenti, cioè la madre, il figlio, gente morta, il cane, le cose, quella che cade giù dal dirupo, e sono successi di tutti i colori.
0: Gente abbandonata,
1: gente abbandonata.
3: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, il mio cartone preferito, quello che mi è rimasto nel cuore appunto, è l'incantevole Krillin.
0: Buona giornata. Sì.
1: Ma chi non avrebbe voluto avere quei capelli lilla e quella minigonna e trasformarsi da bambina piccola con i capelli corti così a questa figona pazzesca alta 2 metri che balla, canta e fa cose tipo Dua Lipa?
0: Sì, un po' come Sailor Moon.
1: Sì, quel mondo lì, capito? Non c'è più la Cenerentola, ma c'è io mi trasformo in una figura pazzesca.
0: Ah, che sogno.
1: Cose belle. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Quale volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Cartone animato che vi è rimasto nel cuore. Oggi festeggiamo il compleanno dei Flintstone, che debuttavano il 30 settembre del 1960.
1: Bill dice Sanpei.
0: Sì, Sanpei.
1: Da buon pescatore dico Sanpei.
0: Eh beh,
1: sì,
0: certo,
1: ci sta. Buongiorno.
2: Ragazzi, sono Leonardo. Oggi bella giornata. Beh, sì, di cartoni animati ce ne sono tanti, ma quello che proprio mi è rimasto impresso era, lo seguivo tutte le domeniche, il Bracco Balto Show, con Bracco Balto, i vecchi cinque di Topastri e altri, e l'Osso Yogi che dava la caccia ai cestelli dei turisti nel parco di Celliston.
1: L'Orso Yogi ce l'ha detto anche qualcun altro, dopo recupero magari il messaggio. E Bracco Baldo, anche quello cartone un po' datato.
0: Un super classico.
3: Ciao ragazze, a me piaceva tantissimo Hello Spank.
1: Oh,
3: era mito, sto batuffolo,
1: sì,
3: bianco,
1: terribile,
3: che chiamava Iaia.
1: Caro.
3: Vabbè, buona giornata ragazze, che bei ricordi.
0: Sì, pensa che io ho colpa di quel cartone, se poi ho preso un sacco di cani nella vita. Vedi, se quest'ora fossi nata in un'altra nazione, in un altro continente, non avessi visto quei cartoni, non avrei cani.
1: Dice? Potevi comprare anche i gatti. Non eri innamorato di Micia, la gatta?
0: Mamma mia, sì.
1: Prossimo giro gatti.
0: No, basta, basta, ho finito, basta.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
5: Ciao Bella e Monella, vorremmo felicità di Albano. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità e dedicarla tutta alla nostra cara Rosa, che oggi è il suo ultimo giorno perché va in pensione.
0: Oh là, quindi una settimana di saluti alla Rosa che finalmente va in pensione. Rosa, divertiti.
1: Sì, fai la brava, mi raccomando, perché sai che dopo, quando vanno in pensione,
0: si danno la pazza gioia,
1: si impegnano di più ancora.
0: Roba da matti, guarda.

0: persone che mi è rimasto nel cuore è lo spenco, anche il peluche. Ogni volta che lo guardo vengo invasa dai ricordi. Buona giornata.
1: Ma che bellissimo peluche, tra l'altro, veramente. Ragazzi, qual è quel cartone che avete nel cuore?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Da De Spar e Eurospar e Imperspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
14: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
16: Perché Nova, del gusto.
17: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
20: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Lady, che è stata recentemente anche modella a Parigi per L'Oréal, quindi tante tante cose meravigliose per lei, con Mi Ami o Mi Odi, Fedez con Battito e Rovazzi con Paola Iezzi e Red Flag in apertura di questa pillola di Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Salutiamo anche Antonello Cerri, ideatore, creatore e costruttore pure delle pillole di Italiamo. Stiamo parlando di cartoni animati oggi perché c'è l'anniversario dei Flintstones, che debuttavano il 30 settembre del 1960, giuro che li facevo un pochino più giovani di così onestamente, e vi abbiamo chiesto quali sono, qual è il vostro uno solo cartone preferito, e se ci dite anche per quale motivo è ancora meglio. Qualcuno dice io mi ricordo con emozione Jenny la tennista, Giorgi e Crimi, dice Barbara, e insomma tre nomi, capito, belli, importanti anche questi qua. E poi dopo abbiamo anche lei che ci racconta questa storia.
2: Buongiorno a tutti, sono la Fede.
0: Ciao Fede.
2: Allora,
0: ciao.
2: Il mio cartone preferito era Giorgi. E al secondo posto la Stella della Senna, mi piaceva un sacco. Corri di qua, corri di là, cosa accadrà,
0: cosa accadrà. Bella sigla anche quella, eh,
3: che poi Giorgi c'era tutto un intreccio,
0: un casino,
3: strano,
0: Giorgi, fratelli, le cose, quell'altro, un disastro, ragazzi. Giorgi che corre felice sui prati e poi fa un sacco di altre cose,
3: certo,
0: tutto che vedevamo noi piccoletti, capito.
4: Salvati questo numero 393.

0: grazie, perfetto.
1: Ma scusate, che puntata così, di apertura di cassetti.
0: La più bella puntata dell'anno, possiamo dirlo.
1: No, adesso non dirlo, sì, sì, manca ancora un po' di tempo, parleremo anche del Natale, Halloween.
0: Allora ragazzi, adesso parte quel periodo in cui noi due abbiamo le cinture nere, capito? L'Halloween, le decorazioni, le zucche, l'autunno, la copertina, il divano, i film di Natale, l'albero, eccetera, eccetera. Da qua fino a gennaio siamo tranquille.
1: Già ci stiamo mandando ricette, cose varie.
0: Ieri sono stata brava, che ero dalla parrucchiera, ho visto una tizia che faceva le palline rivestite di Natale, te le stavo mandando.
1: E perché non le hai mandate?
0: Perché ho detto mi sembra un po' too much.
1: Ah, okay.
0: Però te le stavo per mandare. Molto
1: stavo
0: belle.
1: Guardando i fiocchi da appendere alla porta.
0: Gente,
1: vedi
0: che non
1: tu.
0: Sta bene, eccoci qua.
1: Sì, eccoci qua come sempre. Ken il guerriero, ci scrivono tra i cartoni amati.
0: No, devi leggerla bene. Ken sei tu, fantastico guerriero, sceso come un fulmine dal cielo. L'ha scritta così.
1: Sì, ho capito, era la sigla.
0: Andava
1: ma
0: letta,
1: non volevo cantare per non perdere degli ascoltatori dopo le dichiarazioni del Natale. Sentiamo.
2: Il giocatore che mi è rimasto nel cuore è Cicinica, perché è il primo cartone dove lei non aveva nessun potere magico. La storia di una ragazzina adolescente come tante altre, quasi, che ha le prese con i primi amori, i primi conflitti col cuore, e le gelosie, eccetera.
0: Suo padre.
2: Bello, veramente bello.
0: Il ristorante.
1: Kiss Me Licia. Occhio quando registrate gli audio, ragazzi.
0: Sì, che non capiamo una cippa, ecco.
3: 393 73 66 107.

0: Pepe qual è? Paolina da Pordenone dice Gigi da Trottola.
1: Beh sì.
0: No, io non l'ho visto.
1: Non te lo ricordi?
0: No,
1: era un tizio alto così che vedeva sotto le gonne delle ragazze e ne combinava di tutti i colori.
0: Ecco perché. Emanuela dice il cartone animato che mi è rimasto più nel cuore è Candy Candy, soprattutto per la storia d'amore, quella con Terence, ma anche per tutto il resto. Ho persino letto il libro.
1: Ma guarda che il libro di Candy Candy io non sapevo che esistesse.
0: Sì.
1: Vedi quante robe sapete voi ragazzi che ci insegnate tutte le mattine? Abbiamo gli ultimi minuti, il vostro cartone preferito qual è?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: Siamo in chiusura della puntata di questo mercoledì 30 di settembre.
1: Ah, Lady Oscar.
0: Beh.
1: Ho il DVD senza censure.
0: Scusami.
1: Allora,
0: la Steve dice: il mio cuore nei secoli fedele a quella gnocca atomica di Lady Oscar. Ho il DVD senza censure, il manga originale. Noi vogliamo saperne di più, Silvia.
1: Cosa accade
0: cosa
1: in realtà in quel racconto?
0: Quella roba lì, raccontaci.
2: Sì. Ciao ragazze, a me è rimasto impresso Dolce Remy. Amore, che tenerezza che mi faceva.
0: La roba tristissima, perché
1: è abbandonato,
0: sì.
1: Che vaga nel mondo, poi non so come
0: finisca. Povera Stella.
3: Ciao ragazzi, Michele da Treviso. Allora, come casa animati ce ne sono tantissimi all'epoca nostra e sono stati bellissimi, ma quello che mi è rimasto un po' nel cuore è stato Capitan Harlock con Arcadia. Questo è stato il più bello, il più bello in tutto e per tutto. Ciao.
0: Ciao Michele. Ragazzi, chiudiamo qui la nostra puntata sui cartoni. Ciao Eli.
1: Quanti ricordi, guardateli ogni tanto.
0: Sì, a domani.
4: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: le 10:02 minuti.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buona giornata. La Regione Veneto ha approvato la legge che riconosce il caregiver familiare, una promessa mantenuta. Oggi vince il Veneto, ha detto il governatore Alberto Stefani.
15: Abbiamo approvato la riforma dei caregiver, l'avevo promesso in occasione del primo consiglio regionale, oggi è diventato realtà. Riguarderà oltre 260.000 veneti che saranno inseriti nella rete dei servizi sociali e sanitari, persone che si occupano di un familiare non autosufficiente che tutti i giorni si prendono cura di un'altra persona. Questo è un segnale di civiltà importante che questa regione ha saputo dare, maggioranza e opposizione insieme, nell'interesse dei nostri cittadini.
16: Dal 1 ottobre tornano

0: Il restauro dei primi tre teleri del ciclo dei miracoli della Vera Croce, insieme di otto dipinti, realizzato tra il 1496 e il 1500 per la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Le tre opere tornano visibili al pubblico dopo sei anni di lavori.
1: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Bella e Monella, tutta da...

0: Madigan con voi anche questa mattina. Siamo insieme, tra poco si parla di pranzi e vediamo un paio di numeri sulla notizia che abbiamo scelto stamattina, quella che più ci è interessata fra le cose che sono uscite nel corso delle ultime due o tre ore. Prima però, ragazzi, parliamo della canzone che fa, il vostro momento per scegliere la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. Come si fa? È semplicissimo, basta mandare un messaggio vocale in cui cantate la vostra canzone preferita del cuore, quella che volete ascoltare stamattina, quella che magari volete dedicare a qualcuno e ancora non lo avete fatto e ancora noi non ve l'abbiamo fatta sentire. E allora prendete il vostro telefono, aprite WhatsApp o Telegram, come andate meglio, mandateci un messaggio vocale al 393 7366 170, in cui cantate un pezzettino di quella canzone lì e poi noi ve la facciamo ascoltare.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Parliamo di soldi, ragazzi, e di pause pranzo. Stamattina esce un articolo di Federconsumatori, l'Osservatorio Nazionale, che ha fatto un calcolo di quanto costa di più mangiare fuori a pranzo in questo anno rispetto agli anni precedenti. Durante la giornata è diventato veramente un prezzo piuttosto importante. Rispetto all'anno scorso c'è una media di un più 8%, ma se fai, e loro hanno fatto un confronto con 25 anni fa, d'accordo, no? Allora, sì, c'era appena arrivato l'euro, eccetera, eccetera, insomma, altro momento, no, storico, altro tipo di inflazione, via dicendo, altre situazioni e quant'altro, c'è un più 368%, quindi insomma, ragazzi, costa moltissimo. Al momento, se mangi fuori a pranzo e mangi un pasto completo, quindi non una roba veloce, un panino, un tramezzino, una cosa così al volo, un pasto completo a scelta, insomma, tra primo o secondo, con acqua, dolce e caffè, costa in media 16,19 euro, per una spesa annua stimata tra i 2.760 e i 3.250 euro. E così in tanti cosa fanno? Comprano le cose già pronte al supermercato, si portano una famosa schiscetta da casa. Hanno fatto un conto che portandoti da mangiare da casa risparmi circa il 75%. Dopodiché, insomma, devi essere organizzato, devi avere un posto dove mangiare, ci sono tutta una serie di altre cose che vanno tenute in considerazione. Comunque la scelta tra il mangiare al ristorante o insomma in una tavola calda o in un posto dove hai un pranzo bello comodo e mangiare che ti arrangi in qualche maniera tu conta per il 75% della spesa dell'anno, che sono tanti soldi. Questo dice l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, se fate una ricerca l'articolo è uscito proprio in queste ultime ore. Noi invece abbiamo lo spazio dedicato alla canzone che fa, qual è la canzone che volete ascoltare oggi, cantatecene un pezzettino.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Iramo con Cabana. Allora, per tua dice vorrei sapere dove costa così mangiare. Allora, è una media dei ristoranti che hanno ristoranti locali che hanno i menù a prezzo fisso a pranzo per i lavoratori, quindi quei piatti, no? Quando fanno un piatto più l'acqua, il caffè, a volte c'è il dolce, a volte no, a volte il primo, a volte il secondo, insomma dipende un po' dalle proposte. In media hanno rilevato in Italia l'Osservatorio Nazionale della Feder Consumatori una spesa di 16,19 euro a persona a pranzo, a pasto, insomma questo è quanto. Questo perché la Feder Consumatori chiedeva, dopo aver fatto questa indagine, un innalzamento del valore dei buoni pasto che spesso non sono sufficienti a coprire, no, la spesa di un pasto se tu non puoi mangiare all'interno dell'azienda e devi mangiare al di fuori in qualche locale, appunto in qualche ristorante. Questo per dire. Allora andiamo con la canzone che fa, ne sono arrivate tantissime, una più bella dell'altra, abbiamo scelto lui che è arrivato per primo.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.

0: Luca Carboni con Luca lo stesso su Radio Bella Monella, tutta da cantare, ragazzi, piccola pausa per noi, torniamo, si gioca con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: 2 verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
18: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con il nostro Matteo Monti, che torna sempre precisissimo e presente a quest'ora, ha scelto per noi Fabri Fibra, con applausi per Fibra, Zucchero con Senza una donna e Calcutta con Oroscopi featuring Tekaji e Ketra.
0: Bella e Monella.
1: Oroscopo, oroscopi. Raga, siamo pronti con il vero o falso? Vi ho trovato tre super notizie, quindi sarà a voi indovinare esattamente la sequenza corretta. In palio c'è lo zainetto firmato Radio Bella e Monella per il primo o la prima tra di voi che ci manderà un messaggio al 393 736 170, dopo che avrò finito di darvi le notizie, perché c'è gente che lo manda adesso, ma ragazzi no, dopo che ho finito di dire le notizie, il primo o la prima che ci manda il messaggio con la sequenza giusta del vero o falso di oggi vince lo zainetto di Bella e Monella. Vai che andiamo, sigla. Notizia numero uno, parliamo di Renato Zero, che prima di diventare un famoso cantante ha esordito come ballerino di fila per la cantante Rita Pavone al Piper di Roma. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, Monica Bellucci al Festival di Cannes ha calcato il tappeto rosso con un abito che richiamava gli alieni per protestare contro l'uso eccessivo di filtri digitali nel cinema. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero tre, Massimo Bottura nel suo celebre ristorante 3 stelle Michelin ha ideato un piatto di grande successo che consiste in un unico tortellino gigante in una goccia di brodo. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: un italiano vero.
1: Non mi sentivo di interrompere il signor Cutugno prima della fine della canzone. Allora ragazzi, pronti anche a scoprire quanti di voi hanno indovinato la notizia di oggi, la sequenza dei veri o falsi? Andiamo con i vostri tentativi.
2: Ciao, sono Enrico da Treviso, per me è falso vero.
1: Ciao Enrico, purtroppo no.
3: Allora, secondo me è vero, falso.
1: No, non è nemmeno questa la sequenza giusta.
4: Vero, falso, vero, Pasqualino.
1: Ciao, no, non è neanche questa la sequenza giusta.
5: Falso, vero, falso.
1: No, neanche questa, ragazzi. Allora, la sequenza giusta di oggi, andiamo a scoprirla insieme. Renato Zero, quando ha cominciato, faceva il ballerino di fila per Rita Pavone negli anni 60. Poi è diventato un famoso cantautore, quindi vera la prima. Monica Bellucci al Festival di Cannes di quest'anno non è andata vestita da alieno, ma è andata senza trucco rivendicare l'autenticità del tempo che passa. Quindi la seconda era falsa. La terza, Massimo Bottura nel suo famosissimo ristorante ha ideato questo piatto col tortellino, ma si chiama 5 tortellini in brodo perché non è uno ma sono 5 in realtà. Quindi vero, falso, falso. Questa è la sequenza giusta di oggi. Salutiamo anche Katia, è stata la più veloce a dare la risposta corretta ed è lei che vince lo zainetto di Belle Monella.
6: 393 73 66 106.

0: Domenica l'Aran 51, ha detto quanto ci siamo divertiti domenica, ragazzi, ma lo sapete che noi facciamo sempre un sacco di eventi bellissimi, quindi quando vi invitiamo sapete che l'invito è serio, vi porteremo in un posto molto bello, capito? La nostra abitudine è quella assolutamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
4: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
5: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto, gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 11:02.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. A Venezia sarà possibile recuperare locali e immobili dismessi presentando progetti che contribuiscano all'offerta di servizi di prossimità e permettendo di contrastare degrado, abbandono e periferizzazione. È il contenuto di una delibera di giunta che garantisce un incentivo di partenza a un giovane, un'impresa o chiunque abbia un'idea utile e innovativa potrà sperimentare la propria attività per 3 anni più 2 di eventuale proroga, senza sobbarcarsi spese eccessive.
4: Ieri anche in tutto il Veneto la Polizia di Stato ha festeggiato San Michele Arcangelo, patrono del corpo, un'occasione anche per tracciare bilanci, premiare il merito e rinnovare la presenza sul territorio delle forze dell'ordine. Il questore di Padova Marco Odorisio.
5: Nel mese di luglio all'inizio abbiamo avuto 3 episodi ravvicinati nel tempo in 48 ore qui proprio all'Arcella, tra cui un tentato omicidio, subito contestualizzati, individuati diciamo i protagonisti in negativo di questi episodi, di queste aggressioni, dove poi determinante è risultata che cosa? La collaborazione dei cittadini.
4: Da domani in vigore a Venezia le limitazioni alla circolazione per combattere le polveri sottili, in programma Mestre 7 domeniche ecologiche fino all'11 aprile.

0: Saraffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Bella e Monella, tutta da

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip. Oh,
1: sì, buongiorno. Disagiate, disagiati di Sorelle d'Italia, siamo pronti. Chi era lo stronzo che parlava sotto?
2: Non lo so, uno che si intromette.
1: Ogni tanto si intromette.
2: Qualcuno si intromette.
1: Ma invece lasciamo che si intrometta questo genio della musica, perché la notizia di oggi la introduciamo così. Abbassami la base.
2: Prego.
1: Senti un po'.
3: Telefona tra 20 anni.
1: Basta. Basta, è sufficiente.
2: Si
1: perché
2: capisce, bene.
1: C'è questo signore, si chiama Sogaku Taguchi. Non mi rompere i taguchi.
2: Okay.
1: Sogaku Taguchi è un monaco buddista di 30 anni, giovane. Ha deciso di sparire dal resto del mondo per 12 anni. Come racconta il giornale inglese Telegraph, per 12 anni questo ragazzo monaco vivrà completamente isolato dal mondo nel suo tempio sul monte Yei vicino a Kyoto. Niente telefonate, niente notizie, niente social, niente spoiler, fino all'11 settembre 2038.
2: Perché lui è già andato, no? È già partito per fare questo così ritiro spirituale di 12 anni. Non è proprio solo disintossicati dal digitale, la TV, no? Tutto quanto.

0: ma è proprio un percorso spirituale, si chiama Jishin, e vengono insomma presi a fare queste cose qui i monaci che vegliano sulla tomba di Saicho, che è il fondatore della scuola Tendai. Negli ultimi 80 anni solo 8 persone hanno fatto questo percorso, cioè non è una roba che tu vai là e dici ciao vorrei fare anch'io sta roba, no, devi essere scelto, insomma il prescelto eccetera eccetera. Quindi 12 anni da solo in questo tempio sopra una montagna senza nulla.
1: Il signor Saicho non lo conosco, conosco Icho che è un mio amico.
0: No, Icho.
1: No, questo è Saicho.
0: Icho de Moyang.
1: Icho de Moyang.
0: È il tuo amico.
1: Allora,
0: che stupida.
1: Allora, la domanda di oggi.
0: Delle volte sei stupida, delle volte sei simpatico.
1: Qual è la cosa del mondo moderno da cui vi piacerebbe disintossicarvi per un po', ragazzi?
0: Ecco, raccontateci. Adesso aspetta che la facciamo. Fatta bene, rimettola, perché oggi ci siamo un po' in carta. È colpa mia, vai.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
3: Bella e modella, tutta da cantare. Radio Bella.

0: Wars, pronto come va? Non glielo puoi dire al monaco come si chiama il signor Sogaku Taguchi?
1: Sogaku Taguchi,
0: che è partito per andare a vivere sulla cima dell'Olimpo come Pollon,
1: sul monte Yei,
0: esatto,
1: vicino Kyoto, starà lì
0: vicino Areo. C'è il monte Areo, poi c'è il monte Hei,
1: e starà lì 12 anni senza avere alcun contatto
0: con il mondo,
1: un isolamento così spirituale.
0: Pensa che bello,
1: per disintossicarsi anche meglio.
0: Io volevo sapere se il signor Sogaku vuole che vada a fargli compagnia. Prometto che non gli parlerò mai.
1: Sì.
0: Possiamo stare 12 anni sopra la montagna, io e lui, senza neanche guardarci.
1: Ma solo la tua presenza, perché i monaci sentono le vibrazioni, sentono
0: niente.
1: E quindi gli darebbe fastidio.
0: Peccato, perché andremo volentieri 12 anni in mezzo al niente.
1: Ma anche tanti ascoltatori che stanno rispondendo alla nostra domanda: qual è la cosa del mondo moderno da cui vi piacerebbe disintossicarvi? Dove andreste?
0: Oltre a vostra moglie, a vostro marito,
1: certo, e il vostro titolare, e i colleghi,
0: certo.
1: E avete anche un posto che sarebbe ideale per questo isolamento tecnologico, mediatico, emotivo, sentimentale, quel cazzo
0: che
1: volete.
0: Sì,
1: Francesco da Pove del Grappa, 12 anni,
0: posto,
1: 12 anni sono tanti, a me basterebbero 12 mesi.
0: Okay.
1: Vorrei disintossicarmi dalle mail di lavoro e dalle chat dei clienti, quelli che ti chiamano la domenica sera su un bel bivacco sperduto sulle Dolomiti.
0: Bello. Un anno nel bivacco.
1: 12 mesi.
0: E come
1: un
0: mangi? Come mangi? Non c'è manco il bagno.
1: C'è il capriolo, il cinghiale.
0: Tu il capriolo e l'aquila siete.
1: E basta.
0: Anche troppi. Insomma, c'è tanta gente.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: la famiglia del bosco, no? Isolarsi, vivere la propria vita
1: in mezzo alla natura,
0: di valori senz'altro, ma senza essere contaminanti dalla società moderna.
1: Ecco,
0: un po'.
1: Però in questo caso sto monaco va in cima alla montagna, sarà da solo per 12 anni, senza telefono, niente di niente, non saprà quello che succede fuori nel mondo.
0: Sì.
1: Tagliato fuori un po' da tutto.
0: Deve fare un po' un fioretto per questo signor Saicho, e quindi fa parte un po' della sua religiosità, no?
1: Va a vegliare sulla tomba di Saicho,
0: che non è Icho da
1: Moyang, è un
0: altro
1: amico con cui vai a fare gli spritz.
0: Allora, sta arrivando un sacco di gente a livello di WhatsApp che ci dice da cosa vorrebbero disintossicarsi. Molto bello, interessante. Giada da Montebelluna vorrebbe disintossicarsi dal traffico quotidiano e dalla fretta, perché ormai viviamo a mille all'ora. Poi, vabbè, questo mi piace. Federico da Barbarano dice: io mi disintossicherei delle scadenze fiscali, della burocrazia e delle tasse.
1: Sì.
0: Andrei a fare il custode in un rifugio in montagna.
1: Sì, ma se in montagna è qua sopra, ti prendono anche lì, capito?
0: Infatti.
1: Cioè, non è proprio un posto dove. O vai anche tu in Tibet come Brad Pitt.
0: Lo so, però ormai la tecnologia è arrivato tutto anche là, insomma, la corruzione psicologica, mentale.
1: Tu sei in cima alla montagna più alta del mondo e puoi pagare con la carta di credito dal telefono.
0: Esatto, io voto Angela da Tombelle, che come tutte noi donne c'entra il bersaglio e dice: mi piacerebbe disintossicarmi dallo shopping compulsivo su internet e dal continuo controllo dei corrieri che mi portano le cose.
1: Poverini corrieri.
0: E lo farei in un vecchio monastero sui Colli Euganei, che ce ne sono, no?
1: Sì.
0: Che monastero c'è?
1: Un sacco, che vendono peraltro le robe online anche loro.
0: Io ho preso una volta il liquorino, ho fatto una balla.
1: Capito? Fa venire così Angela, tu e la signora Paola Ubriache.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170.
3: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: sia Malibu, quasi.
1: Non credo, sì, vabbè, sì. Insomma. Elle da Vicenza, la domanda di oggi, no? Qual è la cosa del mondo moderno da cui vi piacerebbe disintossicarvi per un po', non dico 12 anni come questo monaco buddista? La nostra ascoltatrice dice: vorrei disintossicarmi dal dover sempre apparire perfetta come donna, come mamma, come lavoratrice. Andrei a fare un ritiro di qualche mese dalle suore di clausura. Niente trucchi, niente vestiti, solo scarpe comodi e ritmi lenti.
0: Beh, lenti, infatti quelle si svegliano presto e lavorano,
1: che comunque non ha detto, non è una buttade, perché c'è un nuovo turismo che va molto di moda, il turismo spirituale,
0: sì.
1: Andare a fare le ferie rinchiudendosi in qualche convento
0: con silenzio,
1: con le monache di clausura che ti ospitano, ti danno in affitto una cella,
0: sì.
1: E stai là e segui un po' la loro vita
0: senza WhatsApp, senza Tinder.
1: Io sarei un po'
0: senza la piastra.
1: Io sarei un po' la monaca di Monza, che fa lavorare la ponza.
0: Cosa?
2: Suonale d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile!
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Da The Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su thespar.it.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
15: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero alla fila.
23: Antonello Cerri suona Italiamo. Italiamo.

0: più veloce che mai con Cesare Cremonini. Buon viaggio, Alessandra Moroso. Si mette male un po' la storia nostra.
1: Così. Esatto.
0: Elisa che aggiunge: dillo solo al buio.
1: Adesso che si separa, hai capito? E vai! Vai con la pattuglia!
2: La musica italiana tutta da ballare.
0: Non fare gesti sulla signora Elisa, che stimiamo moltissimo.
1: Allora, salutiamo tutti quelli che ci stanno mandando i WhatsApp. Allora, ne era arrivato uno di una nostra ascoltatrice.
0: Sono arrivati 7000 dopo.
1: Esatto.
0: L'abbiamo perso.
1: Allora, che parlava di suore. Dice:
0: sarà?
1: Ragazzi, io ho la mia migliore amica che è suora di clausura, perché io dicevo c'è il nuovo trend che va di moda, fare le vacanze con il ritiro spirituale spesso in conventi di suore, di frati cappuccini,
0: no, dai, robe qua. Il telefono.
1: Io farei la monaca di Monza, che la dà qualunque,
0: no,
1: purché
0: no,
1: sia un po' di patonza. No. Allora,
0: cosa dice Carlo?
1: Dice: io ho la mia migliore amica che è suora di clausura da una vita.
0: Okay.
1: Ogni tanto vado a trovarla, ma ci sentiamo al telefono. Lei ha Facebook, telefona, Instagram, Telegram.
0: In che senso?
1: Non ci sono più le suore di una volta.
0: Però
1: ma
0: aspetta,
1: non può avere tutta questa roba qua.
0: No, è vero, perché io seguo la pagina. Sì, io seguo la pagina delle suore.
1: Sì.
0: Che non mi ricordo più come si chiamano. Sono tutte piccolette, sono italiane, sono molto carine. E le seguo su Instagram.
1: Sì.
0: E quindi ce l'hanno Instagram, hanno anche il telefono.
1: Ma non possono, sono di clausura.
0: Ma che c'entra di clausura, che sta chiusa dentro, no? Che non fa Instagram.
1: Ma veramente?
0: Eh sì, prova a guardare Google.
1: Ma allora io smetto di fare sta vita di merda, vado a fare la suora di clausura.
0: Con Tinder però.
1: Hanno, cioè, vitto alloggio, il Papa ogni tanto ci dà qualcosina.
0: Ma
1: ogni
0: lavorano
1: mese.
0: Le ragazze.
1: È lavoro l'orto.
0: Certo, fanno cose.
1: Pianto la carota.
0: Tu non fai niente tutto il giorno, Paola.
1: No, pianto i pomodori, la carota, la lattuga.
0: Vabbè,
1: semino.
0: Allora, amiche suore di clausura, c'è qualcuna di voi che vuole prendersi questo caso umano qui, la signora Cavinato?
1: Sora Laica.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. Cosa

0: così in moda, sì, ecco, prima di andare sulla cima della montagna. Hey, sì, che è vicino alla montagna Ario.
1: Sì,
0: per non, 12
1: non
0: anni.
1: Non scordare.
2: Chissà con chi parlerà, con nessuno, con chi
0: con
2: parla.
0: Con se stesso, ma lo fai anche,
1: esatto,
0: tu a casa tua.
1: Beh, non ho bisogno.
0: Anche io, quando non c'è nessuno,
1: esatto,
0: a casa, parlo da sola. Anche voi, ragazze.
1: Non è necessario andare sul Monte Yei, vicino a Kyoto, fare come questo monaco giapponese. Poi ognuno può disintossicarsi anche nel suo piccolo.
0: Certo.
1: Però è più difficile perché sei costantemente, no, voglio dire, provocato.
0: Sì. Ma per esempio sai che negli Stati, sì, Uniti c'è un po' sta moda, beh, più a New York, che sai che è un posto per gli affari suoi, che la gente va a casa, mette il telefono dentro una scatola,
1: sì,
0: che un po' lo disinfetta e un po' non ti fa avere te le radiazioni del telefono,
1: esatto,
0: e lo lascia lì fino alla mattina dopo.
1: Ah.
0: Cioè, tu riusciresti mai ad entrare a casa tua, mollare là il telefono, tipo quando torni, non so, verso ora di cena, e fino alla mattina dopo non guardarlo?
1: No, beh, assolutamente.
0: Non ce la faresti, siamo così abituati.
1: Leggiamo Renzo da Porcia che dice: sentite sorelle d'Italia, io ho 62 anni, lavoro ancora in fabbrica da una vita.
0: Sì.
1: Mi vorrei disintossicare dalla sveglia delle 5:30 e dai turni. Altro che 12 anni di meditazione, a me basta andare in pensione.
0: Renzo,
1: fai
0: prima.
1: Se va avanti così l'INPS, fai prima ad andare a meditare in Giappone,
0: sì,
1: che
0: 12...
1: avere la pensione. Renzo da Porcia, pensaci.
0: Pensa andare a fare anche tu il monaco,
1: Renzo,
0: sopra il monte. Hey!
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Sara, arrivate alla fine. Sì. Veloci. Allora c'è Nadia di Aiesolo che vuole rispondere
1: a Aiesolo, che è un posto vicino Aiesolo.
0: Esatto, da Aiesolo.
1: Tipo Capri, Anna Capri.
0: Vuole rispondere al nostro ascoltatore da Porcia. Lui non vuole disintossicarsi, gli basterebbe andare in pensione. Nadia?
2: Io direi che altro che pensione, con tutta la fatica che ho fatto, dai 4 stelle come minimo.
0: Brava, brava,
1: Nadia, brava.
0: E concludiamo con la ciliegina sulla torta per questa puntata. Da Padova la mette Silvia.
3: Ma perché io devo andarmi a rinchiudere in mezzo ai grebani per allontanarmi dai rompicoglioni? No, io me ne sto a casa mia, sì, con tutti i miei comfort, sì, con i miei film, con i miei libri, il mio cane, e mando i buzzurri che mi rompono l'anima in mezzo ai grebani
1: sopra la montagna
3: senza niente.
0: Brava, sì. Quindi lei vorrebbe disintossicarsi dai rompiballe
1: mandando via loro,
0: restando a casa sua, manda loro in isolamento.
1: Non è sbagliato. Allora non faremo sbagliato. Un monte vicino al monte che si chiamerà Monte Areo, dove li mandiamo là.
0: Da domani cominciano i lavori
4: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
5: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Ecco la merenda.
7: Ma è il panino al prosciutto.
6: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
8: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655, o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Pappa.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 12 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Effetto price cap sui costi dei carburanti dopo i limiti posti da Eni, IP e Kuwait. I prezzi medi alla pompa diminuiscono. La benzina si attesta a 2,11 € al litro, il diesel a 2,31 €. Meloni, contenta dell'adesione delle aziende, spero altri attori economici diano una mano a famiglie e imprese. E dopo i carburanti, Eni fissa un tetto anche sulle bollette luce e gas, sconto del 30% per i consumatori, risparmi da 200 euro l'anno. Le concorrenti Enel e A2A replicano: abbiamo anticipato il mercato, da noi ci sono già offerte più basse. Arera prevede un rialzo generale dei costi in autunno. Meloni interviene sulla polemica dopo le condanne di 3007 egiziani per l'omicidio di Giulio Regeni. Chiudere tutti i canali con il Cairo ci allontanerebbe dall'obiettivo di trovare la verità, ha detto la premier. Tajani, la sentenza è limitata, non dice chi sono gli assassini. Dopo il ricovero a Cuba e il rientro in Italia, Alessandro Di Battista rivela: ho avuto un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore, la massa tumorale è stata in gran parte asportata e sono in corso terapie, ha dichiarato l'ex 5 Stelle. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
12: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
13: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
12: Radio Bella e Monella, per Italian People.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: L'inflazione sale?

0: sera questa volta.
1: Ah no, e chi è?
0: È la Dallan, ciao.
1: Come ciao ragazzuoli, buongiorno.
0: Ma che si diventa se palermitana?
1: Palermitana sono.
0: Come
1: va? Bene, bene, bene, è andata bene, mi sono mancata.
0: No, no, non ci sei mancata.
1: Vabbè.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
0: Pacciarotta e scrocchiarella. Ciao amici, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Anche la Dallan è viva. Non è successo niente.
1: Non sono stata bruciata dalla lava del vulcano. Ho avuto 2 giorni di ritardo, però insomma sono rientrata. Una bella avventura il mio rientro.
0: Adesso vogliamo sapere la cosa più buona che hai mangiato in Sicilia.
1: Due cose.
0: No, una, se no la domanda era le due cose più buone.
1: Ok,
0: che
1: l'arancino fritto di Agrigento.
0: Di Agrigento. Quindi non a Palermo.
1: No.
0: Bravi, Agrigento, bravi gli amici.
1: Con la carne, okay, bravi, okay, bravissimi.
0: La seconda cosa cos'è?
1: Il panino Gameusa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Cioè, così in alto lo metti.
1: Troppo buono.
0: Tanta roba.
1: Veramente me lo sono. Sarà che avevo fame, non
0: può
1: lo so.
0: Essere,
1: mi hanno consigliato il posto. Era saporitissimo. Ho fatto un morso, visto le
0: abbiamo
1: stelle.
0: Visto poi i video da food blogger.
1: L'hai visto? Funzionano,
0: Abbiamo visto.
1: Ho ricevuto un sacco di reaction.
0: Sì,
1: tantissime.
0: Bene.
1: Piace.
0: Bene. Va bene, ragazzi. Noi, come sempre, cantiamo nella prima mezz'ora. Ora poi giochiamo, poi chiacchieriamo insieme, tutto al sempre allo stesso numero
1: 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: voce di Giorgia e niente di male qui su Belle Monella.
1: Allora, mi sono imbattuta in un TikTok fatto da Emanuel Lo, il suo compagno. Di lei, appena finito un mega concertone al palazzetto, tutto esaurito, lei torna a casa, cosa fa? Si mette a fare la lavastoviglie.
2: Giusto.
1: Lei è una delle cantanti, se non la cantante più umile che io conosca.
0: Ragazzi, è il momento di cantare, scegliete voi la canzone italiana tutta da cantare.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: possibile che c'era Ronaldo il fenomeno a Montebelluna e noi non sapevamo niente?
1: Non lo so, il fenomeno era qua nelle nostre zone, ma adesso veramente non riesce a capire se è intelligenza artificiale o c'era veramente.
0: No, comunque secondo me sta succedendo qualcosa, perché Ibra, c'era Ibra e Jesolo.
1: Veramente?
0: Sì, settimana scorsa. Ronaldo fenomeno a Montebelluna, secondo me stanno creando qualcosa.
1: Stanno cercando
0: di investire su qualcosa, ragazzi.
1: Sulla radio.
0: Va bene. Andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa qui su Bella e Monella.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, sono Zefira e visto che è stata una mattinata abbastanza impegnativa a lavoro, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Ci vuole calma e sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo, oi oi oi, oi oi oi. Grazie.

0: Cookie Soul e Celine qui su Bellemonella con Lotito. Tra poco si ritorna a giocare insieme, nel senso io e la Dallan con voi, perché esatto, abbiamo giocato tutta la settimana comunque.
1: Giochiamo al gioco della parola misteriosa, mi ricordo ancora, vi diamo 5 parole, la sesta appunto è quella che si dovete indovinare, che si collega bene a quelle 5.
0: No,
1: è cambiato?
0: No, come?
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica invece respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
11: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolone, in questo caso toccava Matteo Monti.
2: C'era la rappresentante di lista con Ciao Ciao, Raff Ti Pretendo, Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa Non C'è.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si torna a giocare insieme io, la Dallan e voi al 393-7366-170. Lo sapete, 5 parole, chi indovina la sesta, quindi quella che noi non diciamo, quella che noi chiamiamo parola misteriosa, si porta a casa la t-shirt di Bella e Monella.
2: Allora, segnatevele perché oggi le parole sono felicità, mare, pieno, speciale, solo.
1: Secondo me è difficile oggi. Oggi
2: sì,
1: faranno fatica.
2: Vai.
1: Va bene. Le ripetiamo: felicità, mare, pieno, speciale e solo.
2: 393-7366-170. Vediamo chi si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella.
0: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: un brano del 2023, Achille Lauro con Stupidi Ragazzi, nella nostra pausa pranzo di Belle Morella.
1: Tra l'altro ieri sera hanno trasmesso il concerto di San Siro dove io ero lì, però non mi hanno inquadrato.
0: Non ti hanno inquadrato?
1: No, che purtroppo sfiga, no, perché avevo quell'altro palo alto 2 metri di fronte, vi ricordate la storia?
0: E lui l'hanno inquadrato?
1: Beh, ovvio, ovviamente. Saluto Silvia che è sempre carinissima. Ciao tesoro.
2: La parola misteriosa non la so e non ci provo, volevo solo dire che sono contentissima di risentire la Dall'Amber
1: tornata.
2: Grazie. Ma noi sentivamo tantissimo la tua mancanza.
1: Anch'io sono contenta di essere tornata. Ma oggi stiamo per regalare una t-shirt di Belle Monella. Chi indovina la quinta parola, la sesta parola. Le parole di oggi sono felicità, mare, pieno, speciale e solo. Hanno risposto in tanti anche oggi, sai.
0: Vediamo, c'è chi ci prova con momento. No, poi pronto.
3: Ciao, Selina Pordenone. Ciao. La parola potrebbe essere momento?
0: No. Marco e la compagnia delle sparasine da Malo giocano con bicchiere. No,
1: non
0: mi dispiace.
1: È quella. Buongiorno a tutti. La parola misteriosa di oggi è giorno. Max dal Trentino. Tanti hanno scritto giorno. Qualcuno ha detto panino, gioco, giro, isola. Ciao, dico anch'io giorno. Poi dicono giorno anche loro. No, sentiamo qualche audio.
4: Ciao,
1: vediamo.
4: Ciao. La parola è mezzo.
0: No. Poi.
1: Ciao Dami, ciao Ele, bentornata. La parola di oggi è viaggio. Ciao da Kevin.
0: Ragazzi, ve le ripetiamo. Abbiamo detto felicità, mare, pieno, speciale e solo.
1: Allora, Damiano ha detto che è difficile, però ci potete provare al 393 7366 170.
5: Radio Bella e Monella.

0: Oddio, chissà cosa staranno pensando quelli che hanno appena acceso la radio. A proposito, salutiamo Omar che è all'ascolto.
1: Chi è?
0: Un mio amico, salutiamo Omar.
1: E cosa fa nella vita?
0: Un mio amico.
1: Fa solo il tuo amico?
0: Esatto.
1: Non si può dire nient'altro.
0: Lui è quello del panino Cameusa.
1: Ah, ciao Omar del panino Cameusa. Va bene, allora, noi siamo pronti a giocare con voi al 393-7366-170 e dovete indovinare la parola misteriosa di oggi. Vi abbiamo dato 5 parole che ora la Dallan gentilmente ripete.
0: Esatto. Felicità.
1: Sì.
0: Mare, pieno, speciale, solo. Peccato che non abbiamo registrato il nostro assolo con ragazza di periferia. Comunque, ci provano con trasporto, no. Antonella dice attimo, la parola potrebbe essere cuore, no. Piatto?
1: No, non è piatto la parola di oggi. Poi chi c'è?
0: No, non c'è, non c'è. Allora, sentiamo.
2: La parola è sempre, Chiara Treviso.
1: No, no,
2: ciao,
1: non
2: Dallan.
1: È questa.
0: Ciao, ciao, la parola potrebbe essere suono, no. Tempo?
1: Ci provano con vita, regalo,
0: sole.
1: Rosanna cosa dice? Cosa dice Rosanna?
0: Posto.
1: Posto, no, no, non è posto.
0: Ricerca,
1: poi.
0: Mezzo, salutiamo Elena da Pieve. Sapore, no. Ragazzi, dai, ce la potete fare. Amore, neanche. Felicità, mare, pieno, speciale e solo. Qual è la parola misteriosa di oggi?
3: Radio Bella e Monella.

0: veramente uno di quei giorni. Mi sa che anche oggi niente da fare, la t-shirt rimane da queste parti.
1: Salutiamo Kami che dice anno. Poi qualcun altro manda un audio.
2: La parola potrebbe essere sapore.
0: No, gioia. Però posso dire una cosa?
1: Dimmi.
0: Lui è andato molto vicino.
1: È vero.
0: Lui è andato molto vicino. Peccato Sandro. Sandro,
1: se non è sapore, cosa può essere? 7, 6, 5, 4, 3, sentiamo.
2: La parola è gusto.
1: Brava!
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 13 e un minuto.
3: Bella e Monella.
4: Buongiorno. Per ottenere la cittadinanza italiana bisogna avere un'adeguata conoscenza della nostra lingua, lo prevede la legge, è un requisito fondamentale di integrazione sociale, culturale e civile. Per questo motivo il Viminale ha ritenuto corretta la decisione del comune padovano di Cadoneghe, che ha sospeso il giuramento di una cittadina straniera perché non riusciva a comunicare in lingua italiana né a leggere la formula di rito. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Finalmente anche l'Europa riconosce che il vino bevuto moderatamente non è dannoso. Ora però si sostenga il settore da una congiuntura storica delicata, lo ha detto il consigliere regionale del Veneto di Forza Italia, Alberto Bozza.
5: Oggi dall'Europa finalmente la Commissione Sanità Europea prende una posizione chiara. No alle etichette shock, no alle etichette che creano danno. Sostanzialmente sostenere che il nostro vino fa male, un vino non è un prodotto da sostanza cancerogena. Oggi invece la Commissione dice no e sostiene quello che noi, io sostengo da sempre, e cioè che il vino, che è una storia, una tradizione, è un prodotto che oggi è inserito anche nella dieta mediterranea, se bevuto in modiche quantità è un prodotto che fa bene e non fa assolutamente male. In un momento così delicato è una risposta che ai nostri produttori serviva senz'altro.
4: È tutto, buon pomeriggio.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR.

0: Cesare Cremonini e Paparazzi. Comincia così la nostra seconda ora insieme. Bravo, bravo Sandro che al photo finish è riuscito a indovinare la parola di oggi, che non era facilissima, era gusto, abbiamo
1: bravissimo,
0: detto.
1: Bravissimo, bravissimo. Allora, vi racconto quello che mi è successo. Ho un po' le ore sballate, quindi non avendo dormito.
0: Non c'è il fuso orario comunque.
1: Non mi capisco. Comunque, no, ho dormito un'oretta in aereo. Prima di partire, i ristoranti lì a Palermo, sì, in aeroporto, chiudevano alle 10, quindi ho detto meglio che vado a mangiarmi qualcosa prima di farmi tutta la notte
0: a digiuna.
1: Ho detto vabbè, prendo una pizzetta margherita, easy. Vado in questa pizzeria, raga, non c'era nessuno se non io e un'altra ragazza. Erano in fase di chiusura, quindi erano le 9:30, stavano per chiudere, no?
0: Stavano pulendo. Ho detto,
1: guarda, una margherita me la fai, perché non saprei cosa prendere. Sì, guarda, non ti preoccupare, siediti pure. Io con la valigia, zaino, robe, dove mi siedo? Mi siedo su un tavolo da 4 posti, okay, per stare comoda, cioè per
0: non c'era nessuno.
1: Non c'era nessuno. Scusa, ma in quanti siete? E gli ho detto da sola, ma non è che ti puoi mettere in un posto da due? Metti che mi arriva un gruppo e non so dove metterlo.
0: Ma effettivamente era l'unico tavolo grande che aveva.
1: No, fra, aveva una distesa, una prateria di tavoli da 4 e mi è venuta a me a rompere le palle che ero stanca perché mi dovevo spostare. Praticamente mi ha messa nell'angolo in questo tavolino da due posti.
0: Quindi hai accettato di spostare.
1: E cosa le dicevo? Ma scusa, ma dove la vedi tutta questa gente qui a Palermo, amore?

0: È la voce di Noemi, è Bianca, qui su Bella e Monella. Si parla di queste vacanze della Dallan,
1: sì,
0: di questo brutto fatto dove è stata tolta la comodità a lei che ne aveva bisogno,
1: sì,
0: a lei che in quel momento era affamata,
1: sì,
0: e con tanto sonno addosso,
1: esatto,
0: e che non aveva un letto dove dormire.
1: Esatto,
0: diciamo.
1: È arrivato un messaggio di Emanuela che dice: ciao Eleonora, bentornata, concordo pienamente con quanto hai appena detto, premetto di essere del sud e quest'estate durante le vacanze ci siamo trovati nella stessa situazione.
0: È successo praticamente quindi che gli hanno chiesto di cambiare tavolo, anche se c'erano altri posti disponibili, ecco, la,
1: esatto,
0: la stessa vicenda.
1: Questo è capitato sia nei bar che nei chioschi in spiaggia e il personale appunto chiedeva sempre di spostarsi. Allora, non riesco a capire perché.
0: Perché vogliono essere sempre pronti all'imprevisto. Metti che arrivano in 18, vogliono avere lo spazio.
1: Ma meno un quarto alle 10 devono arrivare in 18.
0: Come sai, al sud si mangia tardi. Non è
1: ma
0: come qua da noi.
1: Ma alle 10 chiudeva, era la mia ultima pizza.
0: Non lo puoi sapere. Secondo te era l'ultima. Lui si mette sempre.
1: Magari arrivava la squadra del Palermo,
0: esatto,
1: e dove li metteva?
0: E dove li metteva? I palermitani.

0: dei ristoranti, sì, non è mai facile con i clienti.
1: È vero,
0: anche perché tante volte i clienti si sentono un po' quasi padroni, no? Del posto dove
1: sì,
0: vanno.
1: Soprattutto quindi, quando hanno anche i bambini.
0: Sì.
1: Li lasciano scorrazzare dappertutto, urlare, disturbare e non fanno niente i genitori.
0: Beh, non tutti, dai.
1: No,
0: non
1: in, in generale dicono: non voglio generalizzare, però sì, capitano delle situazioni un po' così spiacevoli.
0: Sì. Anche perché poi tu sei lì che stai offrendo, tra virgolette, un servizio senza tra virgolette a una persona, quindi stai già lavorando, ti metti il cuore, la passione, tutto quello che hai, e poi ci sono sempre più cose che possono aumentare il tuo livello di fastidio durante il servizio.
1: Un'altra cosa che mi dà fastidio è quando non hanno il resto da darmi e mi chiedono di pagare con la carta. Quindi io vado a prelevare apposta per avere i contanti, gli do 50 euro, ma non hai da meno. Se ti do 50 euro vuol dire che non ho qualcosina di meno.
0: Ma questo sempre giù?
1: Sempre lo stesso ristorante.
0: Perché probabilmente è contraffatto. Tenevi 50 contraffatti?
1: No!
0: Tenevi a banconota da 50 contraffatti?

0: chiudiamolo così allora, questo primo argomento di seconda ora, con il perdono.
1: Con il perdono.
0: Perdoniamo, perdoniamo le vicende che vengono fuori quando capita nella ristorazione, nel bar.
1: Sì. Dulcis in fundo, ero sulle panchine perché ho detto dormo in aeroporto. Mi alzo un attimo.
0: Dopo la pizza?
1: Sì, mi alzo un attimo per andare in bagno. Ritorno.
0: E ti hanno rubato il posto.
1: Sì, non c'era più posto, sono stata tutta la notte seduta.
0: Vabbè, dovevi lasciare un
1: per terra.
0: Dovevi lasciare un qualcosa che te lo tenesse.
1: E cosa lasciavo?
0: Uno zaino.
1: Sì, poi ciao il zaino.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
7: È possibile.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Salve, due etti di prosciutto veneto.
12: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
11: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
12: Allora me ne dai una fetta?
11: Adesso hai capito.
13: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
15: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Ti italiamo.

0: Lo sapete, il fondatore, il nostro Antonello Cerri.
1: Abbiamo ascoltato Rimini Dubai, poi It's My Life con Comandare, questo bel mashup, e all'inizio Giovani Dance With Me erano PTN e Sagan.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare nel nostro mercoledì prossimi ad ottobre, 13:41 sul cronometro. Abbiamo parlato di bar, di ristoranti, vogliamo a Venezia perché sì, c'è un allarme, come riporta il TGcom 24, perché tanti posti fanno lo spritz tarocco. Ma a parte che non è solo a Venezia, adesso
1: no, esatto, da quelle parti. Diciamo,
0: io ho visto tanti video anche sui social a Milano, è capitato spesso, hanno fatto molti controlli. Cosa succede? Che mettono il prodotto nella bottiglia dell'Aperol o nella bottiglia del Campari, sì, ma in realtà è una sottomarca, no?
1: Esatto, fanno questi famosi travasi, sì, che non si fanno solamente con le cose da bere, ma anche da mangiare. Tipo viene in mente l'olio nei ristoranti, molto spesso quello che ti portano al tavolo,
0: L'olio d'oliva,
1: l'olio d'oliva è travasato.
0: Magari non è d'oliva, dici?
1: Non è extravergine d'oliva.
0: È solo di oliva.
1: Sì, oppure anche di semi, molte volte.
0: Vabbè, però uno lo riconosce.
1: Ma cosa vuoi che riconosca?
0: Scusa, il colore dell'olio di semi rispetto all'olio d'oliva è diverso.
1: Sì, ho capito, però stai lì a guardare?
0: Io sì.
1: Tu sì, stai lì a guardare.
0: Io sono esperto
1: di... Perché tu,
0: sono un vecchio produttore.
1: Tu hai lavorato nel mondo
0: dell'olio.
1: Sì, come si chiamano i coltivatori di olive?
0: I?
1: Coltivatori di olive.
0: No, che non senti in cuffia. Pronto?
1: I coltivatori di olive.
0: Max, sistema l'audio perché non si sente.
2: Radio Bella e Bonella.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Gabri Ponte e Jordi, qui su Belle Monella, stiamo parlando di questi prodotti, no? Queste sottomarche che vengono utilizzate ovviamente all'interno magari di bar e ristoranti, non va bene, non va bene, però possiamo un po' collegarci al grande mondo delle sottomarche, no? Che tante volte occupa le nostre giornate, tante volte la gente deve scegliere anche al supermercato.
1: Per forza.
0: È brutto da dire, magari costa un pochino meno, è meno buono, però a fine mese sono sempre soldi risparmiati, no?
1: Sì, io penso di aver fatto un bel pezzo della mia vita con le sottomarche, ma soprattutto anche nel mondo dei vestiti.
0: Qual è la sottomarca, cioè, che non puoi, cioè, non puoi accettare?
1: Che non si può vedere.
0: Un prodotto, no, un prodotto che non puoi accettare di sottomarca.
1: Della bevanda, frizzata.
0: Coca-Cola.
1: Sì, non volevo dirlo.
0: Vabbè, dai. La pubblicità la dobbiamo fare noi, la Coca-Cola.
1: No, beh, è vero, però quella no, cioè, non esiste.
0: Coca-Cola di sottomarca non si può bere.
1: Ma come si fa a bere quella?
0: Allora, però posso dire, in realtà ho bevuto una Coca-Cola di sottomarca circa 2 settimane fa a casa di un mio amico. Te lo giuro.
1: Uguale.
0: In lattina. Ma di una marca che fa ridere. Era vicinissimo il sapore. È la Coca-Cola di sottomarca col sapore più vicino alla Coca-Cola che io abbia mai bevuto in tutta la mia vita. Sono rimasto davvero.
1: Adesso nel fuori onda me lo dici.
0: Flashato. Radio Bella e Monella.

0: posso essere sincero, anche sulla maionese non mi piace tanto andare di sottomarca.
1: Neanche io, la mia preferita, e da lì non ci si sposta.
0: Anche se vorrei provare a farla homemade.
1: Non hai mai fatto la maionese?
0: Cioè, allora, l'ho fatta ai tempi della scuola.
1: Sembra facile, ma non è. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
6: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
9: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
9: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
9: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
9: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
11: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
12: Radio Bella e Monella.

0: ora.
1: Le 14.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Un capolavoro di giornata, dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto. È la mostra che si tiene dal 3 ottobre al 17 gennaio a Palazzo Pallavicini a Bologna. La curatrice è Francesca Sinigaglia. Ben trovata.
6: Grazie, grazie mille.
5: Nella pittura dell'Ottocento il tempo non è più lo sfondo, ma il soggetto. È il secolo in cui gli artisti osservano e testimoniano la quotidianità. Partiamo da qui.
6: È un secolo magico, perché veramente per la prima volta dopo da sempre i pittori proprio lasciano completamente le mura dell'Accademia e vanno a dipingere la realtà, il vero. Quindi si accorgono per la prima volta che la natura, che la verità è fondamentale. E quindi ci sono ovviamente i pittori della macchia, i macchiaioli, e signorini, per esempio, fattori, naturalmente, tutti gli artisti fontanesi, entrano in contatto con la natura e trasportano questa natura nelle tele. È un momento di svolta fondamentale che ovviamente dà il via alle nostre radici.
5: Grazie a Francesca Sinigaglia, curatrice della mostra Un capolavoro di giornata, dall'alba al tramonto nell'Ottocento, un viaggio nel tempo dipinto. Palazzo Pallavicini, Bologna.
6: Grazie a voi.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Bella e Monella.

0: Mar, che abbiamo parlato della maionese e abbiamo un po' chiesto a voi al 393 7366 170, qual è quel prodotto che proprio non riuscite a prendere di sottomarca, ecco.
1: Allora, io appunto ho detto della Coca-Cola, e tu cos'è che non riusciresti a prendere sottomarca oltre maionese?
0: Oltre maionese, beh, in realtà poi tante altre cose sono buone, cioè i biscotti bene o male sono buoni ormai di tutte le marche, anche i cereali sono buoni di tutte le marche.
1: Allora, ci sono un sacco di supermercati di discount dove si paga meno, che hanno la loro marca ed è di ottima qualità.
0: Forse l'affettato mi dà un po' fastidio.
1: È vero.
0: Affettato,
1: io sono
0: quello
1: stata...
0: confezionato.
1: No. Io vado al banco, aspetto col numeretto e me lo faccio tagliare sottile. Radio Bella e Monella.

0: attraverso il 393 7366 170, di rispondere a questa domanda: qual è la marca che non prendereste mai, la relativa sottomarca? C'è chi dice la famosissima crema alla nocciola spalmabile, perché veramente facciamo un elenco di marche e non va bene.
1: Pensa che c'era un mio amico carissimo, lui non poteva mangiarla, che
0: non sfida. Poteva.
1: Non poteva.
0: Stava male.
1: No, sì, era allergico.
0: Oddio.
1: E quindi immagina noi da bambini, tutti che mangiano il panino. E lui non poteva.
0: Allora, qualcun altro scrive: io solitamente prendo un tipo di pesto di una nota marca, di un signore che fa la pubblicità.
1: Okay.
0: E proprio oggi invece ho usato quello a marchio del supermercato spaziale. Era buonissimo. Vedi? Salutiamo Martina da Borgoricco.
1: Ciao, ciao Martina, grazie per aver condiviso con noi. Vedi che tante volte magari non è come sembra.
0: Esatto, ci facciamo un po' abbindolare dalla marca e a volte pensiamo che le cose che costano tanto siano di effettivo valore.
1: Beh, un po' come l'abbigliamento, no? Tante volte pensi che la marca sia per forza migliore magari di un prodotto che vale meno soldi.
0: Non è assolutamente così. Ora c'è Luca Garboni, una grande festa, ma adesso avete la possibilità di cantare perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: più bella è Monella. Tutta da cantare.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Mimmo, ultimo qui su Bella e Monella, c'è la canzone che fa, quindi avete la possibilità di scegliere voi l'artista e la canzone.
1: È stato scelto Marco Masini con Ti vorrei.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella. Pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola, pillola. Tre canzoni, tre artisti, anzi un po' di più, perché c'erano Jovanotti, Club Dogo, Giuliano Palma, Elio e le Storie Tese.
1: La bellissima pillola degli anni che sentite su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
0: Noi torniamo in diretta, sono le 14.37, abbiamo parlato un po' di cose, soprattutto dei bar, dei ristoranti. Cambiamo e andiamo a finire dove esattamente?
1: In una casa di riposo. Perché questa signora non vuole rinunciare al suo momento aperitivo, visto che abbiamo parlato di spritz, sotto marche eccetera, ci sono quei momenti a cui noi non vogliamo veramente rinunciare. Questa signora, che si chiama Anita, ha sempre amato l'aperitivo, quindi con la sua famiglia l'ha sempre fatto. Quando però ha scoperto che nella struttura dove lei sta alloggiando, dove è ricoverata, non era consentito, ha richiesto e ottenuto che fossero cambiate le regole, quindi ha parlato con il direttore e ha detto: sentite, chiamatemelo qua che io voglio fare il mio happy hour.
0: E gli hanno fatto fare?
1: Certo.
0: Vedi che tante volte basta parlare, no? Basta chiedere.
1: Esatto, perché lei, questa signora si era trasferita in Minnesota, 82 anni, non poteva ricevere alcolici, ma con il direttore ha detto: dammi da bere.
3: Radio Bella e Monella.

0: sono in negrita e rotolando verso sud. Abbiamo parlato della storia di questa anziana tanto carina che non vuole perdere il momento aperitivo, giusto difendere i propri momenti.
1: Esatto, la legge è stata modificata, infatti è entrata in vigore nel mese di luglio e ha consentito alle case di riposo e alle strutture di residenza assistita dello Stato di servire alcolici ai residenti e ai loro ospiti, ovviamente in occasioni speciali, non è tutti i giorni, senza bisogno di una licenza. Ovviamente devono essere informati familiari, perché insomma.
0: Ah, quindi avere tipo
1: una delega, una conferma.
0: La delega all'alcol.
1: Esatto, la delega all'alcol. Mia nonna, mia mamma, mia zia
0: è
1: si
0: libera
1: può bere
0: di alcolizzarsi, esatto, all'interno della casa
1: struttura
0: di riposo.
1: Bello.
0: E devi farla digitale o puoi scriverla anche manualmente?
1: Oddio, questo non è scritto, però insomma questa signora è molto orgogliosa, dice tutti ne sono entusiasti, quindi non ne ha giovato solo lei, ma anche moltissimi altri signori che insomma non è che se la passano, cosa fanno tutto il giorno lì dentro, capito? Lasciamoci questi momenti di svago e di spensieratezza.
0: Il momento invece che la Dallan proprio durante la sua giornata non può mancare è quando fa il riposino, il riposino pomeridiano.
1: Ci sta, ci sta. Radio Bella e Monella, tutta da campare.

0: è vero, lo dicono anche al 393 736 6170, fare a meno del riposino pomeridiano è sempre dura, soprattutto quando ti abitui, perché nel momento in cui inizi poi difficilmente riesci a farne a meno, perché ti sembra di essere sveglio da un sacco di ore.
1: Ma tu lo sai che all'asilo io non facevo mai il riposino pomeridiano perché volevo andare sempre a mangiare quello che mi davano a merenda.
0: Davvero?
1: Sì, c'era il panino con la cioccolata e poi davano un pezzettino di mela, io guardavo gli altri dormire, facevo finta.
0: Era bello andare all'asilo?
1: Sì.
0: Ti piaceva?
1: Sì. Avevamo queste brandine bellissime, stavo là tutta coccolata e poi ero la prima sulla panchina che aspettava la merenda.
0: Le elementari erano belle?
1: Le elementari anche, mi sono divertita.
0: Le medie ho sempre sentito parlare come un bel posto.
1: Tu non le hai fatte?
0: No, io asilo elementari no, sono andato direttamente alle medie.
1: Perché?
0: A 7 anni ho detto che ero più sveglio. Ero più sveglio del resto delle persone, e mi hanno mandato direttamente in prima media.
1: Quindi non hai fatto la primina, no. Hai fatto la settimina.
0: La settimina ho fatto la settimina e poi vabbè a 13 anni avevo già finito gli studi. Radio Bella e Monella.

0: Tony F e Miu Miu a chiudere quello che è il nostro lunch time. Noi come sempre ci sentiamo domani,
1: domani
0: dalle 12 alle 15.
1: Esatto, la settimana è a metà, noi ci risentiamo appunto domani, vi lasciamo

0: devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
4: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
5: Ora. Le 15 e un minuto. Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
6: Ci trasferiamo oggi in un mondo molto particolare, fra poco capirete perché, ma innanzitutto diamo il benvenuto al fondatore di Orma Collection, Umberto Apponi.
7: Grazie mille. Sì, noi ci occupiamo di sicurezza e protezione per gli animali domestici. Semplifichiamo anche la vita sia di chi ha un animale domestico, ma anche, diciamo, anche per i veterinari e professionisti del mondo del pet. Praticamente abbiamo dei dispositivi con un QR code, delle medagliette, servono per farvi trovare i cani. Quindi se il cane si dovesse perdere, chi lo ritrovi può scansionare dei QR code e ha tutti quanti i dati del proprietario. Inoltre abbiamo, tramite la nostra app, abbiamo anche il biglietto sanitario elettronico del cane, firmabile dal veterinario, e in più abbiamo anche dei sistemi per la gestione dell'agenda del veterinario e del professionista. E quindi ci occupiamo, diciamo, del benessere animale, insomma, a 360 gradi.
6: E anche questa intervista può essere ascoltata nella versione integrale sul nostro sito classe1.it accedendo alla sezione podcast. Buon ascolto.
5: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Emonella, tutta da cantare.

Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Belle Monella. Ringraziamo e salutiamo Damiano e Leonora che tornano domani, ma adesso signori, sigla. Oh God.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvisa e fino alle ore 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tante le cose da fare anche in questo pomeriggio, però partiamo da quella che ci dà una carica per finire, iniziare o così agevolarci l'ultima parte della nostra giornata lavorativa. Quindi ci prendiamo questi 3 minuti di tempo dove ritorniamo nel 2001 con Max Gazzè. Fate un bel respiro profondo, tornate a quell'anno e mamma mia quanti ricordi!

0: edizione del 2024, insomma la si capisce in chiave molto molto salma, molto molto bella. Detto questo, inizio puntata abbiamo aperto con i The Colors. Beh, sappiate che hanno già lanciato anche le date per quanto riguarda il loro tour nel 2027, perché affronteranno Europa, USA e Canada. Questo è un pochettino il tour che aspetta questi tre bravissimi ragazzi. La prima parte del tour si svolgerà ad aprile tra Svizzera, Austria e Germania. In autunno invece saranno 5 i concerti tra il Regno Unito, il Belgio, il Lussemburgo, la Spagna e la Polonia. Poi invece ci saranno altre 6 date previste verso novembre tra Stati Uniti e Canada. Quindi, cari amici, se siete fan dei The Colors, sapete che basta andare su tutte le piattaforme possibili e immaginabili per vedere una data, e se magari avete già in programma una vacanza che coincide con un loro concerto, ragazzi, fatto 30, facciamo anche 31.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quindi tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Siento su Belle Monella. Prima abbiamo parlato del prossimo tour per quanto riguarda i The Colors, adesso invece vediamo cosa ci propongono Benji e Fede, perché portano i concerti del 2026, quindi gli ultimi mesi del 2026, con sempre in due live a teatro. Questa è una nuova fase del loro tour con 8 date in programma a partire da ottobre. Si parte il 3, quindi questo sabato, a Modena, che però è già sold out, quindi mettetevela via, per poi chiudere il 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Per questa formazione, ovvero Benji e Fede, diciamo che è il primo tour costruito interamente per i teatri dopo i live estivi. Quindi un grande in bocca al lupo per questi due artisti che si stanno mettendo in gioco in un'altra chiave, perché è bello il live, magari, che ne so, in uno stadio o in un palazzetto e quant'altro, ma a teatro, secondo me, ha tutta un altro sapore, sia per chi se lo gode naturalmente, e poi anche per chi va a costruire tutto quanto, come in questo caso Benji e Fede.
1: Radio Bella e Monella.

0: Bambole di pezza con porno su Radio Bella Morella chiudono la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e dopo giochiamo insieme a voi, a tra poco.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli iperemarket e online.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Ecco la merenda!
8: Ma è il panino al prosciutto!
7: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
9: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
12: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello Scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
14: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
16: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
20: Antonello Cerri suona in Italia.

0: E grazie mille al nostro Antonellone Cerri che insomma ci ha fatto ascoltare Ambra con T'appartengo, Dual Gang, Sarà la primavera, i 360 gradi in conclusione con Sandra. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso. In palio c'è una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Io vi darò 4 indizi totali. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare di chi stiamo parlando sostanzialmente. È molto molto semplice, ok? Allora, stiamo cercando un attore, ok? Cabarettista, per l'esattezza, che è nato 66 anni fa a Firenze, quindi insomma vi sto dando anche una grande mano. Questo attore cabarettista ha fatto anche parte della giuria di Tale Quale Show, ok? E ha lavorato per tanti anni in Rai facendo anche uno spettacolo il sabato sera. Non vi posso dire altro perché è veramente tanto tanto facile. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo.
1: 1992, Jovanotti, Non M'annoio su Radio Belle Monella. Stiamo giocando, anzi abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso di oggi. Tanti sono stati gli indizi, perché stavamo cercando un attore che è nato a Firenze, che ha lavorato tanto per la Rai, che ha fatto la giuria Tale e Quale, che ha fatto un programma il sabato sera e è stato anche un successone assolutamente. Sentiamo cosa avete risposto voi al 393 7366 170. Allora, c'è qualcuno che ha scritto Enrico Brignani. No, non stavamo cercando Enrico Brignani e neanche Enrico Brignano, assolutamente non stavamo neanche cercando Rudy Zerbi, non stavamo cercando Leonardo Pieraccioni. No, no, sono tutti nomi comunque legati ad alcuni indizi per quanto riguarda il nostro personaggio misterioso, ma bravi tutti voi che avete scritto oppure detto, siete in tantissimi quindi non vi posso far ascoltare tutti quanti. Ah, c'è anche chi ha scritto Christian De Sica. No, non è Christian De Sica, ma stavamo cercando Giorgio Panariello. Facciamo le congratulazioni ad Antonella da Cittadella, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: radio bella e moneta, tutta da cantare.
1: Sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Dolce Nera, com'è straordinaria la vita su Belle Monella, mi fa sempre piacere perché ci sono alcune volte che magari qualcuno non riesce a vincere un gadget e lo esprime anche alla sua maniera.
1: Perché io dico che gli animali sono meglio delle persone?
0: Perché
1: lo
0: dici?
1: Gli animali non fanno queste cose.
0: No,
1: voi vi dovete vergognare.
0: Non indossano le magliette.
1: Il vostro sesso schifo.
0: Anche se qualcuno gliele mette.
1: Perché non è possibile.
0: Non
1: è possibile. Questa cosa è veramente grave. Grave. Squallida e scandalosa.
0: Era da un po' che non tornava lei, effettivamente, però oggi evidentemente ha provato a giocare e neanche in questo caso si è aggiudicata la maglietta, ma mai dire mai nella vita.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: nuovo singolo di Biagio Antonacci e Seif, Spirituale, su Radio Belle Monella. Allora, chiudiamo la nostra prima ora insieme, poi ovviamente torniamo tra pochissimo con Andrea Ferrara fino alle ore 18. Piccola pausa e torniamo.
1: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
9: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
11: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Radio Bella e Monella.
13: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
12: Radio Bella e Monella.
14: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
15: Sono le 16.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
18: Radio Bella e Monella, traffico.
19: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. È tutto.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Che bella vita su Radio Bella e Monella.
1: Sono preoccupato, eh.
0: No, assolutamente. Partono queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Incredibile. Io sono ancora incredulo dalla semi battuta fatta poco fa, ma lasciamo stare perché è il momento.

0: Signori, quanta emozione anche in questo mercoledì, il giro di boa della settimana, bella carica questa settimana, perché si va ad ottobre e tu sai che ottobre è il mese più importante dell'anno.
1: Guarda, sì. Guarda, non ti mando perché ti hanno già mandato gli ascoltatori.
0: No, è un po' il Natale per gli affezionati.
1: C'era qualcuno che aveva spostato il Natale a ottobre, se non sbaglio, qualche anno fa.
0: Sì, l'avevano fatto.
1: Non mi ricordo chi, però.
0: Se non erro, in questo momento è in qualche prigione nordamericana. È stato preso in tuta, te lo ricordi? Qualche tempo fa. Mi pare di sì. Se non erro, è lui. Però.
1: Tempi belli, tempi maduri anche.
0: In realtà. Così. Era bella questa. Mi è piaciuta
1: questo
0: battuta,
1: colpo da tennista incredibile. Va bene, andiamo avanti con la musica. Prima di ricevere ulteriori querele, c'è Giorgia dal 2011 e l'amore che conta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mahmood con Sottomarini su Radio Belle Monella porta con sé anche la ruota della fortuna, perché lo sapete, come ogni giorno noi vi raccontiamo i titoli di notizie casuali.
1: E arrivano finalmente possiamo girare questa ruota che, signori, stiamo caricando da tipo 2 ore, perché non so, qualcuno deve aver appesantito un po' l'ingranaggio e non sale.
0: C'era Mahmood nel sottomarino.
1: Mannaggia. Giro.
0: Attenzione, chissà che numero verrà fuori.
1: Alto,
0: chissà.
1: Basso, largo,
0: di sbincio,
1: verde. Numero 12.023.
0: Beatrice Valli.
1: Bello.
0: La dolce dedica per il compleanno di Marco Fantini. Eh? Non posso desiderare altro.
1: Ma chi è Marco Fantini? Scusa.
0: Ma io non so neanche chi è Beatrice Valli, perdonami. Quindi mi sovviene così una risposta.
1: Pensavo al macellaio fiorentino.
0: No. Quello ormai l'abbiamo lasciato stare. Perché Pierluigi Iaco ieri mi ha chiamato e fa: ragazzi, dite troppe parolacce. Basta. Mi tocca venire sempre con voi.
1: Ogni volta che parla non riceve qualcosa, un obolo?
0: No. Assolutamente.
1: Peccato.
0: Insomma, ci ha chiesto gentilmente se possiamo tenere le lingue a freno.
1: Vabbè, però Pierluigi, potresti anche farti una valangata
0: lui sta facendo i suoi programmi, quindi quelli
1: allora,
0: sono
1: prego.
2: Radio Bella e Monella.

0: Dirama con Cabana su Bellemonella ci riporta insieme e continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali.
1: Giriamo la nostra ruota come fortuna, noi come facciamo praticamente? Gira la ruota, esce fuori un numero, il numero lega a un titolo che noi vi leggiamo, capito?
0: Esatto, leggiamo e basta, eh?
1: Ok, numero 22.
0: Giorgio Panariello, bene. La villa circondata dal verde della Toscana, veranda in cotto, il salone neutro e la cucina moderna. Che non bello. Sapevo che avesse fatto la veranda in prosciutto cotto.
1: No, è cotto, c'è cioè il cotto.
0: Sarà pieno di animali.
1: Il cotto fiorentino è molto famoso.
0: Cotto fiorentino, certo, mamma mia, dalla tagliata fiorentina.
1: No, il cotto. Tu sempre il cibo, lascia stare il cibo. Il cotto fiorentino è un tipico.
0: Io conosco il marmo di Carrara.
1: C'è anche il cotto fiorentino, ok? Ecco.
0: Tra l'altro, anche quel crudo da di pensare, Parma, comunque.
1: Da pensare, Alvise, che tutto questo l'ha pagato grazie al libro di cui non conosce il titolo. Io continuo a pensarlo, io non riesco, mi spiace Giorgio, io non riuscirò mai a superare quell'intervista che secondo me, ripeto, è fra le migliori, i migliori forse pezzi comici della storia della televisione.
0: Io credo che quello che ha avuto più lungimiranza nel dare un titolo al libro forse sia stato Maccio Capatonda, che l'ha chiamato Libro.
1: Libro,
0: molto, molto semplicemente. Quindi come si chiama il tuo libro? Alla domanda ti dicono già la risposta nel momento in cui magari te lo sei dimenticato. Quindi insomma c'è sempre della lungimiranza.
2: Radio Bella e Monella.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Bella Morella, chiude la nostra prima ora insieme, ma non disperate perché tra poco arriva l'ultimo titolo di notizie casuali.
1: Quindi la ruota è già pronta, piccola pausa, al tempo di un caffè a Los Angeles con Achille Lauro e torniamo qui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!

0: migliori sul tuo App Store. E scaricala subito. Scaricala subito.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
7: E per finire la nostra bruschetta? Aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella. Italia-Porto Rico! Matteo Montemarema ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti con Per le strade una canzone.
1: Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: E Giuliano Palma, The Blue Beats con Pensiero d'amore.
1: Grazie ancora Matteo Monti.
2: Bella e Monella.
1: Andiamo in conclusione dell'argomento titoli di notizie casuali.
0: Lo sapete già come funziona, noi abbiamo la ruota della fortuna, la facciamo girare, esce fuori un numero, il numero è legato a un titolo, noi ve lo leggiamo così com'è e non ve lo spieghiamo. Giro la ruota,
1: vai.
0: Vediamo un po' che numero esce fuori per l'ultimo titolone. Chissà quale grande notizia uscirà, attenzione, attenzione. Un po' più corta la prossima volta.
1: No.
0: Numero 36.
1: Monica Bellucci, le trasformazioni della diva eterna.
0: Diva.
1: Essere un'icona è pericoloso, si resta murata nel vetro, bisogna essere vive. Le rughe, meglio di una faccia di plastica.
0: Sono d'accordo, Monica, vedi che brava? Allora, questa qui è una cosa eccezionale, quella che ha appena detto.
1: Giustamente, effettivamente anche tu, essendo un'icona.
0: Sì, io le rughe le lascio andare.
1: Ti senti in pericolo? Sì, assolutamente. Sì, sì. Beh, stiamo lasciando andare un po' troppo, però.
0: Vabbè, adesso è arrivato lui, hai capito?
1: Dai.
0: Vabbè, via. Comunque, adesso ci
1: No, io non sono un'icona.
0: Ah, non sei un'icona?
1: No,
0: sei una diva?
1: No.
0: Nemmeno?
1: C'è qualcun altro che è diva? Non
0: hai
1: sicuramente
0: ragione,
1: io. Io sono un tuttofare.
0: Avevo un attimo di paura su questa cosa.
1: No, perché non posso dire parolacce perché.
0: Bravo, ero già pronto.
1: Dice Diago, non va bene.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovrei.

0: Borghini con Voilà su Radio Belle Monella, e proprio voilà, adesso arriva una nuova rubrica che è partita questo lunedì, che va a prendere le domande più strane che sono state fatte nei motori di ricerca.
1: E quindi, signori,
2: è festa totale.
3: Che bella emozione. Grazie. Basta. Vogliamo fermarci, per favore? No, non si può. Ok, la fermiamo noi, perfetto, la fermiamo noi.
0: Peccato.
3: Eh sì, perché è festa totale per le domande più assurde cercate online dai vostri dispositivi. Partiamo dalla prima. Posso sposare il mio chatbot?
0: Non credo.
3: Insomma,
0: dai,
3: se non hai bisogno di parti fisiche, può anche andare bene, sono fatti tuoi.
0: C'è sempre la porta USB in caso.
3: No, non credo.
0: Dipende. Cioè, no, dipende cosa vuoi. Nella vita abbiamo letto tante notizie, no, di gente che sposava.
3: Chissà cosa vogliono le persone.
0: Grazie.
3: Fermatele, dai.
0: Ecco. No, però in realtà abbiamo sentito di gente che ha sposato degli alberi, delle pizze, dei cuscini e quant'altro. Quindi perché non il tuo chatbot?
3: È vero, anche una nave da crociera, se non sbaglio, è stata sposata. Attenzione, perché la seconda domanda invece più assurda cercata online è: perché i gatti buttano le cose dal tavolo?
0: Lo devo dire, è perché sono stronzi.
4: Non si possono dire parolacce.
0: Pierluigi,
4: te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Perdonami.
3: Caro Pierluigi, questo non è una parolaccia, questo è un dato di fatto.
0: È un dato di gatto.
3: Cioè, come puoi chiamarlo?
0: Cattivone.
3: Non gli puoi dire cattivone.
0: Se uno è, come diceva il buon Funari.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Semi, tu cosa fai questa sera su Bella Monella? Ce lo racconti tra poco, magari.
1: Magari sì, fra pochissimo ce lo racconta lei e ce lo raccontate anche voi al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il Presidente di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
4: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
8: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Radio Bella e Monella.

0: e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Italia sono in calo i NEET, coloro che non studiano, non lavorano, non ricevono una formazione. Tra il 2015 e il 2025 si rileva un decremento dal 30% al 16%. Emerge dal nuovo rapporto annuale di OCSE. Le quote minori di NEET si trovano tra le regioni del nord, come in Veneto e Lombardia. Per il bus precipitato dal cavalcavia di Mestre, i familiari delle vittime sono stati risarciti con 20 milioni di euro. Sarebbero un centinaio le richieste già liquidate dalla compagnia assicuratrice coinvolta, che si rivale sul comune di Venezia. Per ciascuno dei risarcimenti, infatti, la compagnia ha inviato una lettera di rivalsa al comune. Il 3 ottobre 2023 persero la vita 22 persone, 14 feriti. Alle misure statali sul gasolio per autotrazione, che dal 6 ottobre vedranno l'avvio del meccanismo delle accise mobili, come noto si è aggiunto il tetto ai prezzi fissato da Eni, una scelta che è stata replicata, anche se in modi diversi, da IP e Q8. Si tratta di un costo calmierato che al momento coinvolge migliaia di aree di servizio, in modo importante per esempio tra Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio. È tutto.

0: prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due.
1: Ciao.
0: Fino alle ore 18 insieme. Allora, amici, l'altro giorno che ero a pranzo ho sentito un modo di dire che mi ha fatto un po' sorridere.
1: Ah, ok. Qual era?
0: Ovvero, nei mesi con la R prendere il sole fa male.
1: Nei mesi con la R prendere
0: quindi
1: il sole
0: settembre,
1: fa male.
0: Ottobre, novembre, dicembre.
1: Ma non è vero, scusa.
0: Febbraio, marzo, aprile.
1: Perché fa male, scusa?
0: Aspetta, perché? Perché si chiama detto popolare.
1: Ah,
0: okay?
1: Certo.
0: Noi non entreremo nella questione giusto o sbagliato, perché c'è la scienza, la medicina, che ti dice se fa bene o se fa male. Di base, comunque, quando prendi il sole, che sia gennaio, maggio, settembre, dicembre, un po' di crema non fa mai male, soprattutto
1: certo.
0: Se sei bianco, cadaverico, come il sottoscritto.
1: Beh, ma okay? Tu hai i peli a coprirti, un po' come quelli che avevamo l'alcol a proteggerli, capito?
0: Ah,
1: tu
0: okay,
1: sì, non preoccuparti, insomma. Risplendi nel buio.
0: Ecco, noi oggi vogliamo parlare con voi di detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli, cose che magari adesso come adesso, quando ci ragionate, dite magari non è propriamente vero, come nei mesi con la R prendere il sole non è vero che faccia male, perché quando vai a sciare ti prendi un po' di sole, la vitamina D comunque circola in tutto il corpo, quindi fa bene.
1: Detti popolari che vi sono rimasti anche in testa, che vi raccontavano da quando eravate piccoli. 393 7366 170. 393 73 66 100.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare.
1: Il nuovo singolo di Benji e Fede, Quando viaggi da sola, su Radio Belle Monella. 393-7366-170. Stiamo parlando di detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli. Io prima dicevo appunto, nei mesi con la R prendere il sole fa male.
2: Attenzione, perché arriva lei, Giovanna, che dice: anche i miei nonni me lo dicevano sempre e ce lo spiega. Dice: perché? Perché faceva male la testa il sole in quei mesi. Non so perché,
1: Forse perché era probabilmente
2: protetto, che ne so, cose di questo genere.
1: Essendo che
2: magari
1: c'è poca luce rispetto all'estate, nel momento in cui stai tanto al sole, avendo magari la vitamina D un po' meno in circolo rispetto a tante altre cose, però non siamo qui a parlare della medicina e della scienza.
2: Assolutamente, perché c'è Desiree, vai.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao.
3: A me è rimasto impresso da sempre riguardo alla civetta, che si dice bene dove guarda, male dove canta.
2: Cioè?
3: La famosa civetta del malaugurio, no?
2: Ah, ok, ok.
3: E ecco, a me fa sempre un pochino effetto quando la sento cantare, perché si dice che porti male, pora civetta. In realtà ho un nido vicino casa con dentro le civettine piccole, che ormai sono cresciute, sotto un tetto di un vecchio casolare. E quindi ogni volta la guardo un po' con l'occhio storto, ecco.
2: Ma no, ma come? Ciao. Scusa, prima la proteggi e poi comunque la guardo con l'occhio storto.
1: Ma da quello che so, la civetta madre si è rivolta per avere, sai, il limite di distanza delle persone, anche solo per guardarlo, perché non va bene che lei guardi male i suoi cucciolotti.
2: Basta guardare nel mio nido.
1: 393-7366-170, detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
4: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 quali detti popolari e proverbi vi raccontavano fin da piccini. Siamo partiti appunto dai mesi con la R, prendere il sole pare faccia male, non rientriamo ovviamente in questo discorso.
1: Lasciamo stare.
0: E ne stanno venendo fuori tantissimi.
1: È arrivata lei che dice: a caval donato non si guarda in bocca. Questo è un detto storico, conosciutissimo da tutti quanti. E dice: a buon intenditor poche parole. Quando ho sentito questo da sua mamma, l'ha sentito, capito?
0: Te lo dicevano spesso.
1: Sì.
0: Cioè non a te, Andrea, però.
1: In generale, un buon intenditore poche parole in realtà è una cosa talmente comune, universale quasi come cosa, no?
0: È tipo chi vuole intendere intenda, tutti gli altri in camper.
1: Dici?
0: Così, è certo.
1: Non seminare nell'orto nei giorni con la R, perché viene il vermo.
0: Lunedì, martedì quindi niente. Mercoledì
1: niente.
0: Quindi martedì, mercoledì e venerdì non devi seminare. Lunedì, giovedì, sabato e domenica vai tranquillo.
1: Che poi sabato e domenica potrai pure riposarti.
0: Sei riposato martedì, mercoledì e venerdì.
1: Ho capito. Scusa, però è un casino.
0: Però questa R sta sulle scatole a tutti
1: quanti.
0: E i mesi con la R non puoi prendere il sole. E nei giorni con la R non puoi seminare. Cosa posso fare?
1: Niente. Basta non dire la R. Quindi, il giorno è oggi,
0: martedì.
1: E domani, mercoledì.
0: Non credo che possa funzionare così. 393-7366-170, detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
2: 393-73-66-170 è il numero per cantare, giocare o dire la tua a Radio Bella e Monella.
3: T'hanno visto bere a una fontana.

0: Erotico Stomp, Lucio Dalla, 1977, pezzo iconico della canzone italiana.
1: Chiudiamo questa mezz'ora insieme. 393-7366-170, detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
6: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
7: Obi, tutto è possibile.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
10: Da De Spar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi, numero dopo numero.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
15: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
21: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco,
0: si zucchero la fila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry, ci ha fatto ascoltare i Modà con La Notte,
1: Enzo Vitabile con Soul Express,
0: e Brothers and Ranieri con La Voglia, La Pazzia.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cherry. Adesso andiamo verso la conclusione del nostro argomento di oggi.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando dei detti popolari, quelli che avete sentito sin da piccoli, ok? Quei proverbi che vi continuavano a ripetere a ripetizione. Al 393-7366-170 è arrivato anche lui dalla Liguria.
3: Ciao, ciao Roberto da Treviso.
0: Ciao Roberto da Treviso.
3: Cioè, che vive a Treviso.
0: Che vive,
1: ciao Roberto
0: che
1: da Treviso, che vive a Treviso.
3: Un proverbio che diceva sempre mio nonno, sì? Che condivido, però vai. Potrebbe essere un po' strong.
0: Vai tranquillo.
3: Quindi.
0: Può andare bene, dai.
3: Arriva dalla Liguria, okay, e sì. Siamo tutti.
0: No, cosa? No.
3: Con culo dei altri.
0: No. Non ho capito cosa intendesse.
1: Secondo
0: però...
1: me, tutti amabili. Tutti
0: amabili. Tutti seduti.
1: Tutti seduti.
0: O tutti in piedi. Che dipende. Io questo non vogliamo tradurlo in italiano, anche se credo che un po' tutti abbiamo inteso.
1: Diciamo che in questo caso non metteremo il naso nella notizia.
0: No,
1: ecco,
0: no,
1: facciamo così. Però grazie, grazie di questa testimonianza. Sicuramente, come ci dicevano prima, a buon intenditore, poche parole.
0: Assolutamente sì. Ancora, di solito da piccola mi dicevano, io alla tua età saltavo i fossi per lungo,
1: okay? Ok,
0: come per dire che io alla vostra età ero in grado di fare molte più cose di quelle che fai te adesso. Ciao e grazie.
1: Ciao. Assolutamente.
0: Ma questo è un detto comunissimo, tanto in tutte le regioni, questa cosa, più in, sì, Veneto, perché c'è proprio la versione in dialetto, chiaramente,
1: okay.
0: Però in tutte le regioni c'è una versione di questa cosa, no? Ah. In qualche modo.
1: Beh sì, giustamente, sì. Come c'è quello che abbiamo appena ascoltato in Ligure, c'è anche in Veneto, credo che ogni mondo è paese, ecco, anzi forse. Ogni paese è paese, mi
0: ogni paese è paese, soprattutto paese,
1: soprattutto paese, cosa. Che è qui vicino. 393-7366-170, gli ultimi minuti per raccontarci detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
4: 393-7366-170 e il numero

0: 1990, Anna Oxa, Donna con te su Radio Bella e Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero detti popolari e proverbi che vi dicevano fin da piccoli.
1: Ecco, c'è lei che dice: ciao, mia nonna mi diceva che di venerdì e di martedì, traduco, non ci si sposa né si parte. Negli ultimi tempi vedo molti matrimoni celebrati di venerdì e il mio pensiero va a lei e mi chiedo cosa avrebbe detto. Buona serata a tutti da Roberta.
0: Guarda, io a giugno sono partito di martedì.
1: Maledizione.
0: Ed era festivo.
1: E poi, tra l'altro,
0: non so magari si annulla.
1: Ci sono delle mete in cui devi per forza partire di martedì, non è
0: sì,
1: una cosa.
0: Sì,
1: se non sbaglio,
0: sì.
1: Bordeaux, credo che ci sia un'andata al martedì e un ritorno al giovedì.
0: Ok.
1: In due settimane, oppure martedì, giovedì. Insomma, non puoi evitarlo, quindi dispiace, ma così si fa. Poi.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Sempre sentito dire ridendo e scherzando Bertoldo se l'ha confessato.
0: È vero. Sì, perché ridendo e scherzando magari dici quella cosa così per stemperare un po' la tensione, che è vera, però la mascheri come una burloneria, ecco.
1: Nello scherzo si dice la realtà, che è un po' tipo in vino verità.
0: In vino verità,
1: molto più lacerante.
3: Ciao Andrea, ciao Adriano.
0: Ciao Adriano.
3: Quando ho iniziato a lavorare il detto che mi dicevano: niente libri per sto sistema del lavoro,
0: Okay. Care
3: a schina e farfariga moro.
1: Pensavo si fosse fermato,
0: Okay. Invece okay.
1: È andato avanti.
0: Ci sta, vuol dire che magari è un lavoro dove c'è tanta prestanza fisica, ecco,
1: certo.
0: Dove magari non serve studiare determinate cose, poi dipende, perché comunque vediamo anche nell'agricoltura ci sono dei macchinari che li devi studiare.
1: Poi è incredibile come in questi detti ci sia Fabrizio Moro, io non sapevo.
0: Sì, assolutamente, è proprio riferito totalmente a lui.
4: Radio Bella e Monella.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutto

0: sono Mauro da Trebasele.
1: Ciao.
0: Mio nonno mi diceva sempre che tira più un pelo de figa che un cavo de bo.
1: Che conclusione. Altri che no, non, non
2: chissà cosa vorrà dire,
1: chissà,
2: Mauro.
1: Chissà, abbiamo qualche dubbio, ma il nostro letterato potrà spiegarlo bene.
2: Sicuramente sì, sì. Il lavoro duro ti porterà ad avere un tozzo di pane
1: non
2: sulla
1: non vuol dire questo, no, assolutamente.
2: Grazie ai due buoi.
1: Grazie Mauro, soprattutto grazie Mauro per questa incredibile conclusione, bellissima peraltro. Grazie.
2: Noi ci risentiamo domani o se volete sentire di nuovo questa perla dall'una alle tre, ecco.
1: Forse domani, non lo so.
2: Ciao.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Radio Bella e Monella.
12: Un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
13: Il segnale orario è in collaborazione con
14: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona serata da Giovanni Martinelli. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Le parole del primo ministro Netanyahu: il copilota ha accoltellato il comandante e intendeva far precipitare l'aereo. Il sospetto attentatore sotto interrogatorio da parte delle autorità saudite. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Tennis: Musetti salta l'ATP di Tokyo per una piccola frattura all'anulare della mano destra. E poi il calcio con la Nations League. Gli azzurri si preparano per la sfida di venerdì sera contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose.
20: Quando il dolore delle arti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: ad aprire questa nostra ora in solitaria, quella dalle 18 fino alle 19 con me Andrea Ferrara, da solo appunto come vi dicevo, qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo finito veramente in bellezza prima, però abbiamo un mare di cose da fare e continuiamo ad avercele perché abbiamo le news sotto sopra che stanno arrivando adesso fra pochissimo. E poi è mercoledì e allora si gioca. Si gioca sì, dovete essere pronti al 393-7366-170, pronti perché vi regalo un gadget di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: cantiamo tutti insieme al coro. Charlie Charles, Blanco, attacchi di panico qui su Radio Bella e Monella. Signori, è arrivato il momento di cominciare con le nostre news sottosopra e parliamo di marmotte. Sì, ah, che bello. Perché anche le marmotte a quanto pare sbarcano su un noto sito per adulti. Arriva Only Marms e no, non è per il motivo che pensate, dai, è qualcosa di molto più interessante. L'equipe guidata da Daniel Blomstein della UCLA, quindi siamo in California, ha aperto il profilo Only Marms appunto su OnlyFans, che è un appunto il noto sito che non sarebbe totalmente solo per adulti, solo che viene molto molto utilizzato da questo. Ecco, per sostenere tutto ciò, anzi per sostenere tutto ciò viene fatto per sostenere le ricerche sulla marmotta dal ventre giallo, che è appunto quella che sarà protagonista di questo Only Moms. È una decisione che comunque è nata dall'esigenza di compensare alcuni tagli dei fondi federali statunitensi, quindi torniamo sempre lì, però sta producendo dei risultati e io voglio capire se le persone che stanno cominciando ad abbonarsi insomma a questo Only Moms sapessero prima di farlo per quale motivo lo stessero facendo, oppure non voglio nemmeno indagare, però è possibile che qualcuno si sia iscritto dicendo marmotte, non lo so, sono un po' titubante.
1: Radio Bella e Monella, tutta da

0: Annalisa Madame Amica qui su Radio Bella e Monella. Signori, il momento della seconda news sotto sopra. Dopo le marmotte, di cui non parleremo assolutamente più, parliamo di amicizia, perché a quanto pare avere relazioni sociali solide e anche un'ampia rete di amici aumenterebbe la probabilità di longevità fino al 50%. Non è poco, ragazzi, non è poco. I dati sono stati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità, che dimostrano che appunto le amicizie proteggono sia il benessere psicologico che il benessere fisico, quindi la salute fisica. L'isolamento a quanto pare porterebbe a 870.000 decessi annui, ok, nel mondo in generale, chiaramente non in Italia, ma comunque nel mondo, ed è dannosissimo. Cioè, un report stilato dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che la solitudine è pari al danno provocato dal fumo di 15 sigarette al giorno, cioè quasi un pacchetto, eh? Non è poco, non è poco. Quindi, secondo numeri e dati, signori, fatevi degli amici. Se ce li avete, bene. Se non ce li avete, fateveli. Hobby, conoscenze, andate al supermercato e parlate con la gente. L'importante è avere qualcuno con cui dialogare, parlare. Degli amici, fondamentale.
1: Radio Bella e Monella.

0: devi tenerlo il tempo, assolutamente. Tieni il tempo 883 dal 1995. E se tenete il tempo, sapete che ci siamo arrivati alla fine di questa mezz'ora. Piccola pausa e fra poco si torna e si gioca insieme.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
3: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
4: Obi, tutto è possibile.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
6: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
10: Magari non l'avevi pianificato.
11: Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
14: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
17: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: hit di Elisa Kintsugi ad aprire questa nostra ultima mezz'ora, ve l'ho promesso, e quindi si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
0: il cantami la vocale. Allora il gioco è semplice, però io ve lo rispiego perché sono gentile. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che adesso vi faccio ascoltare, ok? Però attenzione, perché dovrete cantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali. Capito? Già meno semplice? Forse. Sentiamo qual è la canzone di oggi, vai!

0: Panico, ovviamente parliamo del Ligabue con Certe Notti. Dovete correre perché per vincere dovete essere sì i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale, chiaro, al 393 7366 170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi: fate il vostro gioco, l'originale.
1: Radio Bella e Monella.

0: giocato e abbiamo regalato una maglia, sì, col cantamila vocale, signori. La maglia è arrivata al nostro Alberto, che ha cantato bene, cambiando tutte le vocali con la vocale A, e quindi si porta a casa la maglia. Faccio tante foto, facci vedere quanto sei felice. Bravo Alberto.
1: Radio Bella e Monella.

0: Cremonini, paparazzi, a chiudere queste nostre tre ore insieme. Abbiamo finito, ragazzi, ci risentiamo domani dalle 16, fra poco arriva Rocky e nel frattempo c'è lui, Robby Borillo, con i belli di gruppo. Un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Che bueno, che lindo, che lindo, Paris Latino. È il bello della nostra trasmissione che possiamo veramente cavalcare tutti gli anni, decenni, avanti e indietro con questi bei tormentoni. Questo addirittura è del 1983, sto parlando di Paris Latino, bandolero a bandolero sha. E poi invece, visto che ci chiaramente qui su Radio Bella e Monella ci dedichiamo anche molto alla musica italiana, tutta da cantare, del resto come dice la nostra, lo slogan della nostra radio, ci ascoltiamo

0: Ma con Nera dal 2018, mentre dal 1983, alzi la mano chi c'era nell'83, con Paris Latino, Bandolero, Roby Borillo vi dà appuntamento a domani e vi augura che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
5: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
6: Magari non l'avevi pianificato,
5: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
11: Ageo!
10: Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. Le 19:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Una buona serata da Giovanni Martinelli. Tentato dirottamento sul volo Dubai Tel Aviv, l'aereo è atterrato a destinazione. Per il ministro della difesa israeliano Katz si tratterebbe di un attacco jihadista. Il primo ministro Netanyahu ha riferito che il copilota ha accoltellato il comandante per far precipitare il velivolo. La strage è evitata grazie all'intervento di un passeggero e di un membro dell'equipaggio. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Giuseppe Del Prete, esponente di spicco del clan di Camorra Mazzarella. Era nascosto nell'armadio della camera della figlia. Dopo essere stato scoperto, si è complimentato con i militari dell'arma. Era latitante dal 3 marzo. Il parental control arriva anche su WhatsApp. Si tratta di impostazioni opzionali che i genitori potranno attivare su un account già esistente di un adolescente con più di 13 anni. Chat e chiamate rimarranno però private. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: italiane da cantare.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Safe con parlare d'amore. Ma allora dici, Safe, di cosa voleva parlare la tua futura fidanzata? Di che cosa? Di questo caldo terribile che durerà a quanto pare anche la prima settimana di ottobre? No, magari ne parlo io tra pochissimo. Intanto ci sono le presentazioni da fare. Buonasera a tutti quanti e bentornati. Le 19.08 di questo mercoledì 30 di settembre, ultimo giorno del mese di settembre, che sta un po' da ultimo giorno del mese di maggio. Non so, questa cosa è un po' incredibile, però comunque stiamo continuando ad uscire in maniche corte e non ci fa veramente niente paura. Intanto salutiamo e ringraziamo anche Andrea Ferrara, che tornerà sempre domani alla solita ora. Io sono Rocky, si parte adesso ufficialmente e si arriva fino alle ore 21. Salvatevi il nostro numero 393-7366-170, che è il numero che potete utilizzare per interagire con noi tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale. Intanto noi vi mettiamo un bellissimo disco 1981, Heather Parisi. La sua voce in questo disco si chiama Cicale.

0: Francesco Gabbani con Frutta Malinconia, questo Radio Belle Monella, l'abbiamo sentito alle 19.15 di questo mercoledì sera, 30 di settembre, un mercoledì che sta ancora da mercoledì di maggio, no? L'abbiamo detto poco fa, perché purtroppo, cari miei, l'autunno non arriva settimana prossima. Sì, voi direte, ma siamo a ottobre, niente, non è ancora arrivato il momento di mettersi le felpe, maglioni, maniche lunghe, no, assolutamente sì, anzi, la prossima settimana farà ancora caldo, le temperature saranno infatti circa 3 o 4 gradi di sopra la media e si potranno raggiungere i 28 gradi in pianura padana e i 28-29 gradi tra Toscana e Lazio. Non è colpa nostra, è colpa dell'Europa, cioè si è creata una situazione che mantiene l'Italia protetta dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche, quindi sì, effettivamente ragazzi dovremmo aspettare fino al 6 d'ottobre, poi insomma nei prossimi giorni dopo il 6 d'ottobre potrebbe arrivare quel maledetto calo di temperature. Non ce la facciamo più, abbiamo anche bisogno di respirare aria fresca.
1: Radio Bella

stavo chiedendo anch'io effettivamente cosa ci fate ancora qui voi M Fabri Fibra con il vostro disco antidroga, anche perché sappiamo benissimo che è un disco estivo, no? Uscito il 26 di giugno e ci stiamo avvicinando al freddo, al periodo un po' quello invernale, autunnale, quindi c'è anche bisogno di prepararsi bene, no? Allora vi mettiamo un disco che è uscito per l'esattezza il 28 di gennaio ed è quello di Negrita. Dal 2005 l'uomo sogna di volare. Alzate il volume, state ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Rocky e si arriva fino alle 21.

0: piacciono veramente alla perfezione. Gabri Ponte e Giovanotti con il DNA che ci portano alla chiusura ufficiale della nostra prima mezz'ora di questo mercoledì 30 di settembre. Torniamo tra pochissimo e tra pochissimo ci sentiremo i tre dischi selezionati dal nostro caro amico Matteo Monti.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
9: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
10: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
11: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
10: Delix.it.
11: Spediamo gratis in tutta Italia.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
12: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
15: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
16: Non potete perdervelo!
17: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
22: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Abbiamo appena ascoltato gli anni qui su Radio Bella e Monella, in chiusura al disco di Anna Oxa, Donna con te, nel mezzo Vasco Rossi, e ad aprire con il disco di Luca Carboni, Mare Mare.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.40 di questo mercoledì sera, 30 di settembre 2026, state ascoltando Radio Bella e Monella, io sono Rocky, e adesso però dobbiamo ricordarvi una citazione molto importante.
0: Messaggio promozionale.
1: Il Piave è un formaggio DOP, duro, prodotto in provincia di Belluno, solo con materie prime di qualità elevata. Si contraddistingue per il suo sapore, dolce ed intenso, mai piccante, dall'aroma pieno che ricorda erbe e fiori alpini. Il formaggio Piave ha il marchio DOP grazie alla qualità del latte utilizzato, alla ricetta tipica dei casari e alle fasi di produzione fedeli alle antiche tradizioni locali. La sua qualità gli ha permesso di espandersi anche all'estero, dove è apprezzato come simbolo dell'eccellenza casearia italiana. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Radio Bella e Monella.

Gazzilli dal 2009 con L'amore verrà qui su Radio Bella Lemonella e probabilmente arriverà. Io da un sacco di tempo che lo sto cercando, ma non arriva, non si presenta l'anima gemella, la ragazza dei miei sogni. Allora, non so come siate messi voi dal punto di vista amorevole, se anche voi siete ancora single dopo tantissimi anni, probabilmente tutti abbiamo sbagliato posto. Dovremmo tutti andare a Singapore, perché dovete sapere che a Singapore è partito il First Date, un progetto pilota creato dall'agenzia tecnologica del governo per aiutare alcune persone single a conoscersi e magari trovare l'amore. Attenzione, perché proprio lo Stato ti paga, cioè lo Stato ti dice: ok, esci con questa persona qui, noi ti diamo dei soldi. Questo lo fanno semplicemente per il fatto, per andare incontro alla crisi demografica, perché si sa un po' le persone lì non stanno nascendo tanto e quindi hanno detto: dobbiamo iniziare a far baciare, far sposare tutte queste persone, magari un giorno daranno vita anche a delle piccoli pesti, dei piccoli bambini molto carini. Allora, però, piccola curiosità, per ora questa iniziativa è riservata ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni. Effettivamente poi è una cosa molto bella, perché poi giustamente la gente si candida, no? Compila un form, inserisce un po' i suoi interessi eccetera eccetera, i suoi hobby, le sue passioni, poi un sistema informatico cerca di individuare le persone più compatibili e per creare gli abbinamenti viene utilizzata anche una tecnologia chiamata Gell-Shapley, un metodo matematico studiato per trovare una combinazione stabile, diciamo, tra le varie persone. Quindi ecco, effettivamente non serve sempre quella chimica come diciamo noi, alcune volte serve anche la matematica. Ci sono LDA ed H7 con Santa.

0: Siamo a Singapore e stiamo parlando di questa applicazione lanciata proprio lì, chiamata First Date, un progetto pilota creato dall'agenzia tecnologica del governo per aiutare alcune persone single a conoscersi e magari chissà un giorno trovare anche l'amore. Abbiamo detto che questa iniziativa riguarda i dipendenti pubblici del settore tra i 21 e i 35 anni, quindi se avete meno di 21 anni mi dispiace, ma rimarrete single a vita. Se ne avete più di 35 probabilmente sarete troppo vecchi. Come funziona? Gli utenti compilano questo questionario dando appunto le informazioni su se stessi, interessi, hobby, abitudini, valori e preferenze. Poi lì utilizzano un sistema tecnologico chiamato Gaik-Shapley, un metodo matematico studiato per trovare combinazioni stabili tra persone. Però attenzione, perché ogni tanto si va a creare anche profili fake. Per evitare profili falsi, gli utenti accedono attraverso SingPass, il sistema di identità digitale utilizzato appunto in Singapore, quindi niente fake, tutto vero. E poi tutto vero anche il fatto che comunque per la prima volta un paese sborsa dei soldi per aiutarti veramente. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Da The Spar e Eurospar e Imperspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar Ribò. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da The Spar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su thespar.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
7: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni. Promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Le 20 in punto.
3: Radio Bella e Monella Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Bella e Monella. Mentre ad ovest dell'Italia, sull'Europa occidentale, parliamo di Inghilterra, Francia, Spagna, si sta scatenando il maltempo, le classiche perturbazioni autunnali, sull'Italia permangono condizioni invece anticicloniche, di clima ancora estivo, con temperature anche domani fino a 26-27 gradi. Sarà una giornata però più nuvolosa quella di domani, soprattutto al nord-ovest, anche con qualche debole pioggia sul Piemonte e la Valle d'Aosta. Sul nord-est cielo poco parzialmente nuvoloso, qualche schiarimento in più e tra l'altro appunto con temperature fino a 26-27 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trapi Meteo.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: il disco di Giulia Bresh, Serenamente, apriamo la nostra seconda ora ufficiale qui su Radio Bella e Monella alle 20.05. Ciao, sono Rocky, abbiamo un'altra oretta da passare assieme. Per chi si fosse appena collegato e si fosse perso la scorsa mezz'ora, abbiamo discusso di questa applicazione lanciata a Singapore chiamata First Date, dove lo Stato paga e permette alle persone di conoscersi e chissà, magari un giorno avere anche dei figli. Perché appunto l'hanno fatta questa cosa qui? Perché il Singapore sta avendo un forte calo per quanto riguarda la demografia, stanno nascendo pochi bambini e quindi c'è bisogno di accoppiare persone, ecco. Però non è l'unica tendenza che si sta sviluppando in giro per il mondo, eh? Attenzione, perché andiamo in Cina, perché arriva una curiosa tendenza che sta spopolando sui social cinesi, dove praticamente funziona così: le ragazze prendono i colori, ok, e iniziano a tingersi i peli delle ascelle. Quindi ecco, probabilmente sarebbe una cosa molto figa presentarsi ad un appuntamento e vedere la tua ragazza che si è tinta tutte le ascelle, perché magari boh, i capelli aveva già tinti tutti, poi per sicurezza magari se ti bruci i peli delle ascelle è un conto, se ti bruci i capelli penso sia un'altra cosa. Ma dietro a questa moda non c'è solo il gusto per l'originalità, per molte ragazze è anche modo per esprimere libertà e autonomia sul proprio corpo, mettendo in discussione comunque l'idea ancora molto diffusa che una donna debba avere la pelle completamente depilata. Quindi insomma sì, è una nuova tendenza, però loro dicono no, ma io voglio esprimermi così, i peli sulle ascelle a me piacciono e sai cosa faccio? Li coloro pure.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Achille Lauro con Amor qui su Radio Belle Monella alle 20:13 di questo mercoledì 30 di settembre. Stiamo però parlando di questa nuova tendenza che è esplosa in Cina, dove molte ragazze hanno deciso un po' così di postare sui social cinesi foto, video, reel, insomma, dove si decolorano le ascelle. Sta andando di moda, ragazzi, cioè gli anni cambiano, magari gente cambia stile e tante altre persone magari si fanno crescere i peli delle ascelle, rendendole un dettaglio molto particolare. Si cambia negli anni, è giusto. Ma dietro questa moda abbiamo detto che non c'è solo il gusto per l'originalità. Per molte ragazze è anche un modo per esprimere libertà e autonomia sul proprio corpo, e dicendo che giustamente non è che se ho peli

0: lunghi, allora vuol dire automaticamente che io faccio schifo, cioè ci mancherebbe, anzi. E diciamo che non è una novità assoluta, perché già in passato, soprattutto in Occidente, tante artiste e utenti dei social avevano trasformato i peli delle ascelle in un elemento di moda, infatti veniva chiamata come glitter pits, cioè ascelle decorate con glitter e colori. Insomma, ragazzi, cioè gli anni cambiano e la gente comunque dovrà anche esprimersi in qualche modo, perché poi si diventa grandi, si diventa più autonomi e oltre a cambiare l'armadio si cambia anche sulla pelle, cioè chi si rifà il naso, chi si rifà le sopracciglia e chi si fa crescere i peli delle ascelle.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

disco bellissimo, quello che ci siamo appena ascoltati, Marrakech e Guè con Casini qui su Radio Belle Monella. Un disco che è uscito il 9 di settembre e che c'ha una storia dietro veramente assurda, perché riprende un grande classico della musica rap, Gangsta's Paradise, di questo rapper statunitense che viene chiamato Coolio. Però c'è un altro passaggio molto interessante, perché Gangsta's Paradise a sua volta aveva campionato nel 1976, un vero e proprio filo musicale che dagli anni 70 arriva fino al rap italiano di oggi. Quindi una cosa veramente molto molto bella, diciamo che hanno un po' copiato la base, ecco, di questa canzone qui. Quindi ecco, sono stati abbastanza furbetti. Invece il prossimo disco che ci stiamo per ascoltare, ovvero Dolce Vita, Fedez, Tranai, Marasatei, ragazzi, è un brano originale, quindi non è un rifacimento.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa
1: sotto le luci a neon siamo una cosa sola, conosco ogni tuo neo, li so tutti a memoria e penso che fa male guardarti mentre te ne vai via.

0: voci di Sfera Ebbasta e di Shiva con il loro disco Neon qui su Radio Bella e Monella alle 8:30 di questo mercoledì sera 30 di settembre. Concludiamo un'altra nostra mezz'ora assieme. State qui perché di musica ce n'è ancora tanta, ce n'è tanta. Anzi, tra pochissimo ci ascolteremo pure i tre dischi selezionati dal nostro caro DJ Antonello Cerri.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Ecco la merenda.
10: Ma è il panino al prosciutto!
9: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
11: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggio operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
14: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: nostre bravissime carichissimo, il nostro Antonello Ceri, che ci ha appena fatto ascoltare tre dischi, tutti e tre mashupati da lui. E vi ricordo un'altra piccola cosa, che lui, Antonello Ceri, tornerà sempre domani sera, ma soprattutto qui su Bella Monella alla solita ora. Bravissimo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 22 minuti precisi qui su Radio Bella Monella in questo mercoledì 30 di settembre. Buonasera a tutti quanti. Per chi si fosse appena collegato, vi faccio un piccolo recap. In realtà abbiamo parlato di tendenze, no? Siamo volati tra Singapore e Cina, abbiamo visto un sacco di cose, un sacco di tendenze molto fighe che sono poi esplose anche sui social. Adesso stiamo in Italia però, perché anche in Italia succedono cose molto belle, anche dal punto di vista degli abbigliamento. E per la precisione, in Piemonte, siamo la regione italiana dove si compra e si vende più usato. È stata fatta un'indagine da Ipsos Doxa, una società che si occupa di ricerche di mercato e sondaggi per subito.it, dove ha dichiarato che a fine anno del 2025 il 76% dei piemontesi ha comprato o venduto almeno un oggetto di seconda mano. Dato molto interessante, perché dimostra che siamo l'11% in più rispetto alla media nazionale. Il motivo è molto semplice, è quello di risparmiare. Il 75% degli intervistati dice infatti di scegliere l'usato soprattutto perché costa molto poco, mentre la metà dice io c'ho voglia di dare vita alle cose di seconda mano. Poi sappiamo benissimo che non riguarda solo il mondo dell'abbigliamento, ormai online noi troviamo veramente di tutto: vestiti, mobili, oggetti per la casa, elettronica, articoli sportivi e persino automobili.
1: Radio Bella Monella.

Ed effettivamente al giorno d'oggi, vedendo un attimo i prezzi che ci sono sul mercato, prezzi che riguardano magari l'abbigliamento, i mobili, oggetti per la casa, l'elettronica, articoli sportivi, non si butta via effettivamente niente, soprattutto i piemontesi non lo fanno, utilizzano e comprano un sacco cose di seconda mano. È uscita un'indagine e ha dichiarato che il 76% dei piemontesi appunto ha comprato o venduto almeno un oggetto di seconda mano, è l'11% in più rispetto alla media nazionale. Ovviamente il motivo principale, si sa, è quello di risparmiare, però non solamente, perché sempre più persone scelgono il second hand anche per riutilizzare gli oggetti, evitare gli sprechi e dare anche una vita, ok, a tutte quelle cose che potrebbero molto molto bene essere riutilizzate. Poi giustamente grande aiuto pure le piattaforme online come Vinted e altri siti dedicati alla compravendita, ovvio, però anche se ultimamente stanno facendo un po' di disastri, perché poi c'è gente sempre un po' strana che vuole sempre arrivare a quel punto lì, quello di truffarti, mettere l'oggetto in vendita, dice che è sempre perfetto, che non ha nessun difetto, e poi provano a ciularti i soldi, e alcune volte non sono proprio al 100% sicuri.

0: con il disco di Mace, Salme con la pesce, con le cattive abitudini qui su Radio Belle Monella. Concludiamo il nostro terzo appuntamento settimanale e attenzione perché torno sempre domani sera dalle 19 alle ore 21. Ciao, a domani, buonanotte! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
8: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Italiane da cantare.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella.

ormai ce l'hanno nel DNA, quello di prendere queste canzoni, rifarle, ce le fanno cantare e ballare. Noi siamo contenti, avete capito? Stiamo parlando di GUE.

prima Maze Salme con la pesce, la conoscete, Cattive Abitudini, dopo Rocco Hunt e J-Ax, Ti volevo dedicare, chiude Gabri Ponte e Jovanotti, l'avevamo nominato prima, DNA. Bella.

ti volevo dedicare è Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Ora è quel momento, quello del disco sempre bello. Se non vi piace, ve la prendete con Thomas Menegazzi. Il selezionato è quello di Daniele Silvestri e si intitola Salirò.

0: da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta Payback negli ipermarket e online.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
4: È possibile.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Un'esplosione di storie, immagini, mondi da scoprire. Nippon Shock Magazine è il punto di riferimento per manga, anime e cultura pop giapponese. Classici intramontabili e nuove uscite, approfondimenti, curiosità e visioni dal Giappone. Un viaggio tra carta e animazione, dove ogni pagina è energia pura. Nippon Shock Magazine, il Giappone che vivi numero dopo numero.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736 655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
13: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
14: Mozzarella STG Latteria Soligo, latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Radio Bella e Monella.

0: 333-7366-170, lo sapete, il nostro numero per interagire con noi, per mandarci i vostri bellissimi video mentre ascoltate il nostro disco limone. Il selezionato di Thomas Menegazzi, amico mio grande, beh, è una canzone questa da cantare. La cantano anche allo stadio, eh. È Brescia, è Guasto d'amore.
1: Bella disco, disco limone.

0: bella, quanto è bella e quanto ci faceva cantare appena uscita, vi ricordate? Poi a Genova la cantano ancora di più, perché vabbè, Brescia è da quelle parti, anche tanti artisti, anche Alfa sempre presente allo stadio, insomma, beati loro, quelli di quelle zone che hanno tutti questi artisti bravi. Va bene, non perdiamo tempo, abbiamo detto tre artisti uno dietro l'altro come nella prima mezz'ora. Il Pagante apre le danze con Spingere, poi Fred De Palma e Anita con La Testa Gira e Baby Gang con Criminal.
1: Bella disco.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Il latte Latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.

0: italiane da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bella, tutta da cantare.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Magari non l'avevi pianificato,
6: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti.

0: notte da cantare.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
14: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
19: Che bueno, che lino, che lindo, Paris Latino. È il bello della nostra trasmissione che possiamo veramente cavalcare tutti gli anni, decenni, avanti e indietro con questi bei tormentoni. Questo addirittura è del 1983, sto parlando di Paris Latino, bandolero a bandolero scià. E poi invece, visto che ci chiaramente qui su Radio Bella e Monella ci dedichiamo anche molto alla musica italiana, tutta da cantare, del resto come dice la nostra, lo slogan della nostra radio, ci ascoltiamo una canzone

0: dal 2018, mentre dal 1983, alzi la mano chi c'era nell'83 con Paris Latino, Bandolero. Roby Borillo vi dà appuntamento domani e vi augura che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di Gru-

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

chiedo scusa a chi ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia e in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca.

ma non sarà la fine. E come ogni volta da aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo ogni volta allo specchio, ma non saprei disegnarlo come ti parlo.

son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e da mille altri errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
5: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saper

Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Flamenco Paranoia, apriamo così la puntata. Buongiorno a tutti quanti, io sono Elisa, qui c'è Monica Morgan. Siamo di corsa come sempre, ma che ci volete fare? Siamo ragazze, un sacco di impegni, un sacco di cose.
1: Sì, è colpa di Matteo De Faveri che mi fa chiacchierare, capito? Non è colpa mia, eccomi qua.
0: Salutiamo. Salve, Matteo. Sì,
1: professore,
0: sì, sì.
1: Dica tutto.
0: Mi dica di cosa?
1: Della prima che ha scritto.
0: Le piace?
1: Guardi, sono fan, big fan.
0: Allora, facciamo un salto con l'almanacco oggi. Oggi 30 settembre, però facciamo un salto indietro al 1960, cioè giusto ieri, debuttavano in televisione i Flintstones.
1: Uno dei cartoni più belli di sempre. Sì, troppo belli, peraltro che poi sono rimasti anche dopo una cifra di anni nel cuore di tutti quanti noi.
0: Beh, poi ci hanno fatto i film, un sacco di cose.
1: Da noi si chiamavano gli antenati, non lo sa nessuno se era poco, perché li abbiamo sempre chiamati tutti i Flintstones.
0: Sì.
1: Quindi insomma, vabbè, però da noi si sarebbero chiamati gli antenati. C'era questa famiglia, quella di Fred Flintstone con Vilma da Milaclava.
0: Sì.
1: Con la figlia e il dinosauro,
0: Barney.
1: Poi Barney, la moglie, Betty. E tutta la... Sono un po' come le nostre ragazze, Betty, la Tiziana, eccetera, eccetera. Parliamo di cartoni, ragazzi. Quel cartone vecchio che avete nel cuore, qual è? Perché ce ne sono tanti.
0: Anche più di uno.
1: Ma dovete dirne uno solo oggi, è difficile.
0: Uno
1: eh?
0: Soltanto. Il cartone che vi è rimasto nel cuore. 393-7366-170. A proposito di salti indietro nel tempo, Vasco Rossi con Cambiamenti.

0: Club Astronave.
1: Bolla Yeti Club Astronave in questa mattinata su Radio Belle Monella con Monica Morgan ed Elisa. Stiamo parlando di cartoni. Siamo partiti dall'almanacco. 30 settembre 1960 debuttavano in televisione i Flintstones,
2: che noi conosciamo come gli antenati. Ma qual è quel cartone? Sceglietene uno che vi è rimasto nel cuore e diteci anche il perché.
1: Sentiamo qui.
3: Ciao, il cartone che mi è rimasto più impresso è Belle e Sebastian. Ciao Laura Rodolfo.
1: Belle e Sebastian.
2: Ma quanti pianti, porca miseria.
1: Perché poi
2: cartone.
1: Erano tutte storie tragiche.
2: Sì, tra l'altro, se ci pensi, no? Siamo cresciuti, ora siamo pieni di problemi, perché siamo cresciuti con delle storie, che accidenti, cioè la madre, il figlio, gente morta, il cane, le cose, quella che cade giù dal dirupo, e sono successi di tutti i colori.
1: Gente abbandonata,
2: abbandonata.
4: Buongiorno ragazze, sono la Fiore. Allora, il mio cartone preferito, quello che mi è rimasto nel cuore, appunto, è l'incantevole Creamy.
1: Ciao,
4: buona giornata.
1: Sì.
2: Ma chi non avrebbe voluto avere quei capelli lilla e quella minigonna e trasformarsi da bambina piccola con i capelli corti così a questa figona pazzesca alta 2 metri che balla, canta e fa cose tipo Dua Lipa?
1: Sì, un po' come Sailor Moon.
2: Sì, quel mondo lì, capito? Non c'è più la Cenerentola, ma cioè io mi trasformo in una figura pazzesca.
1: Ah, che sogno.
2: Cose belle. Ragazzi, c'è anche la canzone che fa. Quale volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
5: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: cartone animato che vi è rimasto nel cuore. Oggi festeggiamo il compleanno dei Flintstone, che debuttavano il 30 settembre del 1960.
1: Billy dice Sanpei.
0: Sì, Sanpei.
1: Da buon pescatore dico Sanpei.
0: Beh,
1: sì,
0: certo.
1: Ci sta. Buongiorno.
2: Ragazzi, sono Leonardo. Oggi bella giornata. Beh, sì? Di cartoni animati ce ne sono tanti, ma quello che proprio mi è rimasto impresso era, lo seguivo tutte le domeniche, il Bracco Balto Show. Con Bracco Balto, i vecchi singoli di Topastri e altri, e lo so io, Ghi, che dava la caccia ai cestelli dei turisti nel parco di Yellowstone.
1: L'Orso Yogi ce l'ha detto anche qualcun altro, dopo recupero magari il messaggio. E Bracco Baldo, anche quello cartone un po' datato.
0: Un super classico.
3: Ciao ragazze, a me piaceva tantissimo Hello Spank.
1: Oh.
3: Era un mito, sto batuffolo,
0: sì,
3: bianco.
0: Terribile.
3: Che chiamava Yaya.
0: Caro.
3: Vabbè, buona giornata ragazze, che bei ricordi.
0: Sì, pensa che io è colpa di quel cartone se poi ho preso un sacco di cani nella vita. Vedi, se quest'ora fossi nata in un'altra nazione, in un altro continente, non avessi visto quei cartoni, non avrei cani.
1: Dice? Potevi comprare anche i gatti. Non eri innamorato di Micia, la gatta?
0: Mamma mia, sì.
1: Prossimo giro gatti.
0: No, basta, ho finito, basta.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Ciao Bella e Monella, vorremmo felicità di Albano. Felicità è tenersi per mano, andare lontano, la felicità e dedicarla tutta alla nostra cara Rosa, che oggi è il suo ultimo giorno perché va in pensione.
0: Oh là, quindi una settimana di saluti alla Rosa che finalmente va in pensione. Rosa, divertiti.
1: Sì, fai la brava, mi raccomando, perché sai che dopo, quando vanno in pensione,
0: si danno la pazza gioia,
1: sì, si impegnano di più ancora.
0: Roba da matti, guarda.

0: mattoni che mi rimastano in cuore, sì, e lo spenco, anche il peluche, ogni volta che lo guardo vengo invasa dai ricordi. Buona giornata.
1: Ma che bellissimo peluche, tra l'altro, sì, veramente. Ragazzi, qual è quel cartone che avete nel cuore?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Melody, che è stata recentemente anche modella a Parigi per L'Oreal, quindi tante tante cose meravigliose per lei, con Miami o Miodi, Fedez con Battito e Rovazzi con Paola Iezzi e Red Flag in apertura di questa pillola di Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Salutiamo anche Antonello Cerri, ideatore, creatore e costruttore pure delle pillole di Italiamo. Stiamo parlando di cartoni animati oggi perché c'è l'anniversario dei Flintstones, che debuttavano il 30 settembre del 1960, giuro che li facevo un pochino più giovani di così onestamente, e vi abbiamo chiesto quali sono, qual è il vostro uno solo cartone preferito, e se ci dite anche per quale motivo è ancora meglio. Qualcuno dice io mi ricordo con emozione Jenny la tennista, Giorgi e Crimi, dice Barbara, e insomma tre nomi, capito, belli, importanti anche questi qua. E poi dopo abbiamo anche lei che ci racconta questa storia.
2: Buongiorno a tutti, sono la Fede.
0: Ciao Fede.
2: Allora,
0: ciao.
2: Il mio cartone preferito era Giorgi. E al secondo posto la Stella della Senna, mi piaceva un sacco. Corri di qua, corri di là, cosa accadrà,
0: cosa accadrà. Bella sigla anche quella, eh.
3: Che poi Giorgi c'era tutto un intreccio, un
0: casino,
3: strano,
0: Giorgi, fratelli, le cose, quell'altro, un disastro, ragazzi. Giorgi che corre felice sui prati e poi fa un sacco di altre cose.
3: Certo.
0: Tutto che vedevamo noi piccoletti, capito?
4: Salvati questo numero 393.

0: grazie, perfetto.
1: Ma scusate, che puntata così, di apertura di cassetti.
0: La più bella puntata dell'anno, possiamo dirlo.
1: No, adesso non dirlo, sì, sì, manca ancora un po' di tempo, parleremo anche del Natale, Halloween.
0: Allora ragazzi, adesso parte quel periodo in cui noi due abbiamo le cinture nere, capito? L'Halloween, le decorazioni, le zucche, l'autunno, la copertina, il divano, i film di Natale, l'albero, eccetera, eccetera. Da qua fino a gennaio siamo tranquille.
1: Già ci stiamo mandando ricette, cose varie.
0: Ieri sono stata brava, che ero dalla parrucchiera, ho visto una tizia che faceva le palline rivestite di Natale, te le stavo mandando.
1: E perché non le hai mandate?
0: Perché ho detto mi sembra un po' too much.
1: Ah, okay.
0: Però te le stavo per mandare, molto
1: stavo
0: belle.
1: Stavo guardando i fiocchi da appendere alla porta.
0: Gente, vedi che non sta bene, eccoci qua.
1: Sì, eccoci qua come sempre. Kenny il guerriero, ci scrivono, tra i cartoni amati.
0: No, devi leggerla bene. Ken, sei tu, fantastico guerriero, sceso come un fulmine dal cielo. L'ha scritta così.
1: Sì, ho capito, era la sigla.
0: Andava
1: ma
0: letta,
1: non volevo cantare per non perdere degli ascoltatori dopo le dichiarazioni del Natale. Sentiamo.
2: Il giocatore che mi è rimasto nel cuore è Kiki Lisa, perché è il primo cartone dove lei non aveva nessun potere magico, la storia di una ragazzina adolescente come tante altre quasi, che ha le prese con i primi amori, i primi conflitti col cuore, e le gelosie, eccetera.
0: Suo padre.
2: Bello, veramente bello.
0: Il ristorante.
1: Kiss Me Licia. Occhio quando registrate gli audio, ragazzi.
0: Sì, che non capiamo una cippa, ecco.
3: 393 73 66 107.

0: prefe qual è?
1: Paolina da Pordenone dice Gigi da Trottola.
0: Beh sì.
1: Terribile. Io non l'ho visto.
0: Non te lo ricordi?
1: No,
0: era un tizio alto così che vedeva sotto le gonne delle ragazze e ne combinava di tutti i colori.
1: Ecco perché. Emanuela dice: il cartone animato che mi è rimasto più nel cuore è Candy Candy, soprattutto per la storia d'amore, quella con Terence, ma anche per tutto il resto. Ho persino letto il libro.
0: Ma guarda che il libro di Candy Candy io non sapevo che esistesse.
1: Sì.
0: Vedi quante robe sapete voi ragazzi che ci insegnate tutte le mattine? Abbiamo gli ultimi minuti, il vostro cartone preferito qual è?
2: 393 73 66 170 e il numero

0: siamo in chiusura della puntata di questo mercoledì 30 di settembre.
1: Ah, Lady Oscar. Ho il DVD senza censure.
0: Scusami. Allora, sarà, la Steven dice: il mio cuore nei secoli fedele a quella gnocca atomica di Lady Oscar. Ho il DVD senza censure, il manga originale. Noi vogliamo saperne di più, Silvia.
1: Cosa accade in realtà in quel racconto?
0: Quella roba lì, raccontaci.
2: Sì. Ciao ragazze, a me è rimasto impresso Dolce Remy. Amore, che tenerezza che mi faceva.
0: La roba tristissima, perché
1: è abbandonato, sì, che vaga nel mondo, poi non so come
0: finisca. Povera Stella.
3: Ciao ragazzi, Michele da Treviso. Allora, come cartoni animati ce ne sono tantissimi all'epoca nostra che sono stati bellissimi, ma quello che mi è rimasto un po' nel cuore è stato Capitan Harlock con Arcadia. Questo è stato il più bello in tutto e per tutto. Ciao.
0: Ciao Michele. Ragazzi, chiudiamo qui la nostra puntata sui cartoni. Ciao Eli.
1: Quanti ricordi, guardateli ogni tanto.
0: Sì, a domani. Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
1: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Che bella vita su Radio Bella e Monella.
1: Sono preoccupato, no, per questa cosa.
0: Assolutamente. Assolutamente. Partono queste due ore con Andrea e Alvise.
1: Incredibile. Sì. Incredibile. Io sono ancora incredulo dalla semi battuta fatta poco fa, ma lasciamo stare perché è il momento.

0: siamo, signori, quanta emozione anche in questo mercoledì, il giro di boa della settimana, bella carica questa settimana, perché si va ad ottobre e tu sai che ottobre è il mese più importante dell'anno.
1: Guarda, sì. Guarda, non ti mando perché no, ti hanno già mandato gli ascoltatori.
0: No, è un po' il Natale per gli affezionati.
1: Non c'era qualcuno che aveva spostato il Natale a ottobre, se non sbaglio, qualche anno fa.
0: Sì, l'avevano fatto.
1: Non mi ricordo chi, però.
0: Se non erro, in questo momento è in qualche prigione nordamericana. È stato preso in tuta, te lo ricordi? Qualche tempo fa. Mi pare di sì. Se non erro, è lui. Però.
1: Tempi belli, tempi maduri anche.
0: No. In realtà. Così. Era bella questa. Mi è piaciuta
1: questo
0: battuta,
1: colpo da tennista incredibile.
0: Mi è piaciuta,
1: va bene, andiamo avanti con la musica. Prima di ricevere ulteriori querele, c'è Giorgia dal 2011, È l'amore che conta.

0: Mahmood con Sottomarini su Radio Belle Monella porta con sé anche la ruota della fortuna, perché lo sapete, come ogni giorno noi vi raccontiamo i titoli di notizie casuali.
1: E arrivano finalmente possiamo girare questa ruota che, signori, stiamo caricando da tipo 2 ore, perché non so, qualcuno deve aver appesantito un po' l'ingranaggio e non sale.
0: C'era Mahmood nel sottomarino.
1: Mannaggia. Giro.
0: Attenzione, chissà che numero verrà fuori.
1: Alto,
0: chissà.
1: Basso, largo,
0: di sbincio,
1: verde. Numero 12.023.
0: Beatrice Valli.
1: Bello.
0: La dolce dedica per il compleanno di Marco Fantini. Non posso desiderare altro.
1: Ma chi è Marco Fantini?
0: Ma io non so neanche chi è Beatrice Valli, perdonami. Quindi mi sovviene così una risposta.
1: Pensavo al macellaio fiorentino.
0: No, quello ormai l'abbiamo lasciato, perché Pierluigi Iaco ieri mi ha chiamato e fa: ragazzi, dite troppe parolacce, basta. Mi tocca venire sempre con voi.
1: Ogni volta che parla non riceve qualcosa, un obolo?
0: No, assolutamente.
1: Peccato.
0: Quindi
1: peccato.
0: Insomma, ci ha chiesto gentilmente se possiamo tenere le lingue a freno.
1: Vabbè, però Pierluigi, potresti anche farti una valangata fatti tuoi.
0: Lui sta facendo i suoi programmi, quindi quelli
1: allora,
0: sono
1: prego, fatti prego. Suoi.

0: Pirama con Cabana su Belle Monella ci riporta insieme e continuiamo con i nostri titoli di notizie casuali.
1: Giriamo la nostra ruota come fortuna, noi come facciamo praticamente? Gira la ruota, esce fuori un numero, il numero lega a un titolo che noi vi leggiamo, capito?
0: Esatto, leggiamo e basta, eh?
1: Ok, numero 22.
0: Giorgio Panariello, bene. La villa circondata dal verde della Toscana, veranda in cotto, il salone neutro e la cucina moderna. Che non bello. Sapevo che avesse fatto la veranda in prosciutto cotto.
1: No, incredibile. il cotto.
0: Sarà pieno di animali.
1: Il cotto fiorentino è molto famoso.
0: Cotto fiorentino, certo, mamma mia, dalla tagliata fiorentina.
1: Tu sempre il cibo, lascia stare il cibo. Il cotto fiorentino è un tipico.
0: Io conosco il marmo di Carrara.
1: C'è anche il cotto fiorentino, ok? Ecco.
0: C'è anche quel crudo di Parma. Comunque.
1: Da pensare, Alvise, che tutto questo l'ha pagato grazie al libro di cui non conosce il titolo. Io continuo a pensarlo, io non riesco, mi spiace Giorgio, io non riuscirò mai a superare quell'intervista che secondo me, ripeto, è fra i migliori forse pezzi comici della storia della televisione.
0: Io credo che quello che ha avuto più lungimiranza nel dare un titolo al libro forse sia stato Maccio Capatonda, che l'ha chiamato Libro. Molto, molto semplicemente. Quindi, come si chiama il tuo libro? Alla domanda ti dicono già la risposta nel momento in cui magari te lo sei dimenticato. Quindi, insomma, c'è sempre della lungimiranza.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Bella Morella, chiude la nostra prima ora insieme, ma non disperate perché tra poco arriva l'ultimo titolo di notizia casuale.
1: Quindi la ruota è già pronta, piccola pausa, al tempo di un caffè a Los Angeles con Achille Lauro e torniamo qui.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni. Su, bella e monella, bella e monella. Italia, Porto Rico! Matteo Monti e Menem ci ha fatto ascoltare Eros Ramazzotti con Per le strade una canzone.
1: Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: E Giuliano Palma, The Blue Beats con Pensiero d'amore.
1: Grazie ancora, Matteo Monti!
2: Bella e monella.
1: Andiamo in conclusione dell'argomento: titoli di notizie casuali.
0: Lo sapete già come funziona: noi abbiamo la ruota della fortuna, la facciamo girare, esce fuori un numero. Il numero è legato a un titolo, noi ve lo leggiamo così com'è e non ve lo spieghiamo. Giro la ruota!
1: Vai!
0: Vediamo un po' che numero esce fuori per l'ultimo titolone. Sai quale grande notizia uscirà, Attenzione, attenzione. Un po' più corta la prossima volta.
1: No.
0: Numero 36.
1: Monica Bellucci. Oh, le trasformazioni della diva eterna.
0: Diva.
1: Essere un'icona è pericoloso. Si resta murata nel vetro. Bisogna essere vive. Le rughe, meglio di una faccia di plastica.
0: Sono d'accordo, Monica. Vedi che brava? Allora, questa qui è una cosa eccezionale, quella che ha appena detto.
1: Giustamente. Effettivamente, anche tu, essendo un'icona.
0: Sì, io le rughe le lascio andare.
1: Ti senti in pericolo? Sì, assolutamente. Sì, sì. Beh, stiamo lasciando andare un po' troppo, però, Andrea.
0: Vabbè, adesso è arrivato lui, capito?
1: Dai.
0: Vabbè, via. Comunque, adesso ci
1: No, io non sono un'icona.
0: Ah, non sei un'icona?
1: No, non
0: sei una diva?
1: No.
0: Almeno?
1: C'è qualcun altro che è diva? Non
0: hai
1: sicuramente
0: ragione,
1: io.
0: Hai ragione.
1: Io sono un tuttofare.
0: Avevo un attimo di paura su questa cosa.
1: No, perché non posso dire parolacce, perché
0: bravo, ero già pronto.
1: Il Diago non va bene.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Lamborghini con Voilà su Radio Belle Monella. E proprio voilà, adesso arriva una nuova rubrica che è partita questo lunedì, che va a prendere le domande più strane che sono state fatte nei motori di ricerca.
1: E quindi, signori,
2: è stato totale.
3: Grazie. Basta. Vogliamo fermarci, per favore? No, non si può. Ok, la fermiamo noi.
0: Peccato.
3: Eh sì, perché è festa totale per le domande più assurde cercate online dai vostri dispositivi. Partiamo dalla prima. Posso sposare il mio chatbot?
0: Non credo, dai.
3: Insomma, se non hai bisogno di parti fisiche, può anche andare bene, sono fatti tuoi.
0: C'è sempre la porta USB in caso.
3: No, non credo.
0: Dipende, cioè, no. Dipende cosa vuoi. Nella vita abbiamo letto tante notizie, no, di gente che sposava.
3: Chissà cosa vogliono le persone.
0: Grazie.
3: Ecco.
0: No, però in realtà abbiamo sentito di gente che ha sposato degli alberi, delle pizze, dei cuscini e quant'altro. Quindi perché non il tuo chatbot?
3: È vero, anche una nave da crociera, se non sbaglio, è stata sposata. Attenzione, perché la seconda domanda invece più assurda cercata online è: perché i gatti buttano le cose dal tavolo?
0: Te lo devo dire, è perché sono stronzi.
4: Non si possono dire parolacce.
0: Pierluigi,
4: te lo vieto assolutamente. Chiedi scusa al pubblico.
0: Perdonami.
3: Caro Pierluigi, questo non è una parolaccia, questo è un dato di fatto. Cioè
0: è un dato di gatto.
3: Cioè, come puoi chiamarlo?
0: Cattivone.
3: Non gli puoi dire cattivone.
0: Se uno è, come diceva il buon Funari.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Bella Monella? Ce lo racconti tra poco, magari.
1: Magari sì, fra pochissimo ce lo racconta lei e ce lo raccontate anche voi al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ballare e da cantare.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due.
1: Ciao.
0: Fino alle ore 18 insieme. Allora, amici, l'altro giorno che ero a pranzo, ho sentito un modo di dire che mi ha fatto